0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

1. Enjoy the music.

se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: music up.
1: Enjoy the music.
2: 101 Superstar. Che muore. 3 milioni neanche un gesto d'amore.
3: Ciao, sono Tiziano Ferro.
4: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
3: R101.
1: 101.
4: Enjoy the music.
3: Enjoy the music.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ma quindi mi state dicendo che di nuovo lunedì inizia una nuova settimana su R101 e che siete già una valangata di persone a fare cose, a muovervi, andare, venire? Allora ditemelo, però per davvero, insomma, mostratemelo al 331 80 90 101. Buongiornissimo da qui fino alle 7 su R101, ovvio.
2: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo.

se ne va così strombettando, diciamo, il buon OMI, come lo chiamerebbero quelli bravi a fare la radio, lo disannuncerebbero così, insomma, cheerleader OMI. Invece quelli come me dicono OMI, che poi è anche un'esclamazione piemontese, si usava, almeno mia madre, nel senso di esclamazione positiva ma anche negativa, di stupore. Oh mio, lunedì mattina, ragazzi, sono le 5.05 su R101, credo anche un po' dappertutto, anche in altre radio, ma non ce ne frega niente, perché noi solo di questa ci interessa, di questa nuova settimana che si apre per le prime due ore di Buongiornissimo con i più svegli d'Italia, al 331 80 90 101 per affrontare, come detto, lunedì 4

0: scelta da voi questa canzone, questo tormentone che risveglierà insomma tutti quanti noi per il mese di maggio. Il buon Gianni Togni e la sua luna all'interno, questo passaggio su maggio, sull'alba che ancora si deve svegliare. Quindi mi è piaciuta come scelta, come segnalazione la scorsa settimana, e poi appunto ce l'ha fatta a conquistare il cuore di tutti quanti voi, più che altro il punteggio, perché l'avevamo messo anche ai voti. Tra l'altro la canzone si intitola Luna, mi dicono il buon Edoardo Mondino, che salutiamo in regia, che fuori c'è anche una luna particolare proprio questa mattina, bella piena, bella grossa, giusto? Vabbè, andremo a scoprire di che si tratta, perché di solito gli danno anche dei nomi a queste super lune, ormai siamo abbastanza abituati. Se anche voi la state vedendo e state dicendo ah, oh, caspita, è vero però, ditemelo, raccontatemelo, come stanno già raccontando qualcosa i super più svegli d'Italia là fuori, tipo...
1: Buongiornissimo, tipo... Ricky!
0: Buongiorno!
1: Paolo Panettiere Domodossola, dopo 3 settimane di mutua per un piccolo intervento alla mano, sono tornato, tanto non avete sentito la mia mancanza.
0: Come
1: ciao
0: no?
1: Ragazzi, un abbraccio!
0: Ma come? Ma tu stai scherzando? Noi a 3 settimane che dicevamo, ma Paolo dalla D di Domodossola, dove è finito Paolo dalla D di Domodossola? E lo stavamo cercando, adesso abbiamo capito perché ti eri un attimino assentato. Comunque tutto bene, bravo, ben ritrovato, bentornato. Qui siamo pronti per andare dritti e non fermarci mai più, perché dopo un weekend nuovamente abbastanza lungo, perché c'è stato anche il primo maggio, venerdì, dove ci siamo di nuovo fermati un attimino, adesso chi ci ferma più? Cioè proprio guardi il calendario, cos'è c'è ancora? Sentiamo,
2: buongiorno. Ricky, non è solo lunedì l'inizio della normalità, perché festività non ce ne sono più.
0: Bravissima.
2: A parte quella del 2 giugno, vabbè,
0: giusto, vero,
2: prima del 15 agosto è dura, Ricky, e non è solo lunedì, è proprio il peso dei mesi. Una buona giornata a tutti da Barbara.
0: Il segreto, Barbara, è non pensarci, guarda, andare avanti step by step, giorno per giorno, dandosi e scambiandosi comunque il buongiornissimo. Sì, hai ragione, il 2 di giugno mi cade di martedì, tra meno di un mese, e lì il ponte lo effettueranno gli amici della banda, ma a sostituirlo chi ha vinto il gettone? Eccolo, Riccardo Russo, per me, grazie. Quindi lunedì 1 e martedì 2 di giugno dalle 7 del mattino il buongiornissimo in versione banda, in versione buongiorno, insomma, vabbè, insomma, ci sarò io, ci sarete voi se vorrete e se sarete già svegli. Ma non possiamo parlare già di giugno, qua abbiamo appena iniziato maggio, ragazzi. Allora voglio iniziare parlando del passato recente, come sempre, come ogni lunedì rompiamo il ghiaccio nella prima ora con i voti al weekend, vero?

Com'è stato il vostro in soli 20-30 secondi di vocale? Raccontatemi un po' come sono andate le cose, se i vostri progettini sono andati a buon fine, sperando di sì, riassumendoli poi con un semplice voto da 1 a 10, ma 1 dai, 2 neanche, 3 neanche, 4 neanche, si spera tutti sufficienti, vero? Andiamo, dai, con l'Azza, su, forza, che c'è al 16 dentro, no, era un messaggio in codice, diciamo, per i più esperti di radio, avranno capito. Adesso devo prenderlo sperando di fermarmi prima io e inizi a cantare il buon Lazza, la sua Cenere, mi fermo.

0: 5.13 su R101, ha preso il via una nuova settimana, questo nuovo lunedì da affrontare insieme nelle prime due ore con i più svegli d'Italia, che grazie alle varie sfide, le cose che imbastiamo tutte le mattine, insomma, si raccontano e diventano i veri protagonisti fin da subito, dall'inizio proprio dei tempi. No, scherzando, da qualche anno ormai, lo sappiamo, lo sapete, c'è uno zoccolo duro che mi segue, ci seguiamo a vicenda, tanti altri che andiamo a scoprire piano piano con i loro interventi, anche nuovi ascoltatori tutte le settimane. Questo ci fa sempre un grande piacere, che si devono però anche segnare il numero. Io lo ricordo molto spesso, ma magari ancora qua c'è qualche distratto che dice: ah, vorrei partecipare, ma 331 80 90 101, come ha fatto lui, per esempio.
1: Buongiorno.
0: Salve.
1: Ricky, Fabio, buongiorno. Piano d'Alba, sto andando a lavorare.
0: Ciao.
1: Un grande lunedì, a parte l'Inter che ha vinto lo scudetto.
0: Già,
1: e la canzone
0: già,
1: di maggio, finalmente una canzone bella, bellissima. Continua così.
0: Ah, io, figurati, fate tutto voi, cioè l'avete scelto voi come tormentone, come del resto tutto succede nel buongiornissimo, grazie a voi, il vostro contributo, ai vostri giudizi e voti, insomma, quando ci bastiamo le sfide, lo faremo anche oggi, dalle 6 alle 7. Un nuovo torneo starà per nascere, ve lo dico già subito, non spoilerò tanto, però insomma, vabbè, dovete rimanere con noi se potete, se ce la fate, se riuscite, chiaramente, perché c'è sempre bisogno dei vostri contributi. A proposito di Luna, dicevamo, preso spunto come tormentone per il mese di maggio nella canzone di Gianni Togni, quella che vedete, se riuscite a vederla, se magari sopra di voi non ci sono troppe nuvole, perché in gran parte del nord Italia mi dicono, insomma, la situazione meteorologica non è proprio brillantissima e serenissima. Comunque, Luna dei Fiori è la prima di due lune piene che vedrà il mese di maggio, la prima proprio in questi giorni, la seconda alla fine del mese, intorno al 30-31 proprio praticamente. Vabbè, tanto vi dovevo, Luna dei Fiori, bellissima, per chi riesce a vederla, illumina questo lunedì mattina il vostro cammino. Io vorrei illuminarlo con i vostri voti. Al weekend appena trascorso ne stanno arrivando parecchi, abbiamo tempo e modo da qui alle 6 di ascoltarvi e di mettervi in onda a tutti. Come è andato il vostro weekend? Raccontatemelo in pochi secondi con un vocale al 331 80 90 101 e dategli un voto, io vi aspetto. Enjoy the music.

0: 521 su R101. Una rima bacetta, tutto così facciamo questa mattina con Sabrina Carpenter e la sua Tears e i più svegli d'Italia che raccontano un po' come è andato il loro weekend. Per alcuni, per tanti, fortunatamente lungo, c'era anche di mezzo il 1° maggio. Raccontatemelo ancora, pochi secondi di vocale al 331 80 90 101 per diventare protagonisti nel Buongiornissimo che torna fra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco.
3: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101.
3: Golden Ticket.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: R101 Meteo.
6: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo in Abruzzo, Molise e regioni meridionali, nuvole invece sul resto d'Italia, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Piogge sparse su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e Sardegna. A carattere più isolato qualche pioggia anche su Alpi orientali, Toscana e Lazio. Temperature massime in calo al nord e anche al di sotto della norma al nord-ovest, in crescita invece al sud. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
2: R101 Meteo con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: vuoi.
1: Ma con sti fiati che abbiamo alle 5 e mezza del mattino, Cremonini cerca baci, ma io non lo so, ma dai, su, forza. L'abbiamo però riascoltato volentieri su R101, il buongiornissimo grido di battaglia dei più svegli d'Italia, svegli già dalle ore beatissime per affrontare una nuova settimana, questo lunedì 4 di maggio, con il voto però al weekend appena trascorso, per chiudere questa tre giorni, possiamo dirlo, perché venerdì era giornata anche festiva, per cui in molti ne avranno approfittato per fare cosa e che voto dare, soprattutto quindi a queste ultime giornate trascorse. Prego, prego.
2: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Luca, pasticcere dalla provincia di Modena, il suo weekend, sì, un bel 9, si è riposato sia sabato che domenica, anche molto se alla mattina ha lavorato, ho ricaricato bene a modo le batterie e soprattutto venerdì abbiamo buttato giù in Serie C la Reggiana nel derby e wiwa! E ricordatevi che il 14 maggio qualcuno compierà gli anni e wiwa!
1: Chi compie gli anni? Aspetta, fammi pensare, 14 maggio qualcuno compie gli anni? Fammi pensare, a chi si riferisce il nostro amico qua? 14 tra l'altro è 10 giorni solo più, Come si fa? Come fanno a ricordarsi addirittura di quello? L'ho detto da poco? Non lo so, però bravi, perché non vi sfugge veramente nulla, quindi vabbè, ci sarà tempo e modo per festeggiare, volendo, saremo in onda in quanto... Aspetta, fammi vedere il calendario qua, quando è che cade? Di giovedì? Sì, ha voglia, andiamo.
3: Buongiorno Riccardo, allora il weekend come voto do un 6,5 perché abbiamo dovuto passarlo per sistemare il giardino e poi qua dove abito io a San Fiorano la luna si vede un po' velata perché il cielo è leggermente nuvoloso, però stesso, ciao.
1: Sì, riferimenti appunto a una bella luna piena, mi dicono, dalle parti in cui si vede abbastanza bene, poi ci sono un po' di annuvolamenti che daranno un po' di fastidio a livello meteorologico per l'inizio di questa settimana, soprattutto al centro-nord. Vabbè, ma non siamo qui a parlare di meteorologia, di nulla, sì, volendo, quelli che riescono a vederla e confermare, insomma, quanto detto, al 331 80 90 101, quindi segno un bel 9... Un 6,5 che però mi fa scendere subito la media. No, ragazzi, dobbiamo riportarla su, mi raccomando, con i vostri racconti al 331 80 90 101. Dai, che è un bel lunedì mattina, stiamo scaldando i motori.

0: 301, cerchiamo di dare la carica ricordando e raccontando un po' come è andato il weekend lungo del primo maggio al 331 80 90 101. Altri voti al pagellino da aggiungere, prego.
1: A tutti da Val di Susa.
0: Ciao.
1: Da Bruzzolo.
0: Sì.
1: Sto staccando dal lavoro.
0: Bravo.
1: E forza Inter.
0: Vabbè, e oggi sì, beh, cioè, va citato perché è stato raggiunta la matematica, sì, vinto lo scudetto l'Inter, 21esimo, salutiamolo, un applauso, 21esimo. Poi vabbè, ci sarebbe da dire cose, ma è meglio non imbastire polemiche, per carità, guardate, godetevela finché potrete. Andiamo avanti, cioè, nel senso, è weekend sportivo? È stato weekend sportivo per molti di voi? Sì, me lo state raccontando anche attraverso i semplici messaggi scritti. Vado a salutare Marzia da Bologna. Dice: weekend a 10, mia figlia ha vinto il campionato europeo con il PSB di pattinaggio sincronizzato. Mica bau bau micio micio, cioè pattinaggio e anche sincronizzato. Insieme in figlio, quindi figlia e figlio, ha vinto nello stile libero, boh, non lo so, vabbè, l'ha scritto un po' così il messaggio, comunque da quello che capisco, titolo di campione regionale sempre di pattinaggio. Una famiglia di pattinatori straordinaria abbiamo, quindi un saluto, un 10 ovviamente bello, bello pieno. A proposito di sportivi italiani che mi fanno il botto, vabbè, vogliamo fare un applauso a un certo Sinner al tennis di nuovo, che ormai ci sta abituando veramente a cose assurde. Ha vinto anche la finale in quel di Madrid, 6-1, 6-2 a Zverev. Domine, vince il quinto Master 1000 consecutivo. E nella Formula 1 non vogliamo dire niente al signorino Antonelli? Ragazzi, ma abbiamo campioni in tutti gli sport praticamente. A Miami vince, ha vinto il terzo Gran Premio di Formula 1 consecutivo, sempre più leader del mondiale, quindi abbiamo un italiano giovanissimo, bolognese, che mi sta sbaragliando la concorrenza in Formula 1. Cioè, non succedeva da, non so, da quanti anni, vedere il tricolore sventolato, l'inno di Mameli sul podio della Formula 1. Vai, altri voti, vai.
2: Buongiornissimo Riccardo. Dopo Ciao. Tre giorni di torneo internazionale di walking football a Novarello ci siamo laureati bicampioni, per il secondo anno consecutivo l'abbiamo vinto.
0: Bravi.
2: Quindi weekend da 10 e sarebbe stato da 11 se avesse vinto anche la nostra amata Juve. Ciao a
0: sì.
2: tutti.
0: Mo pretendi troppo che si vinca in casa con una retrocessa. No, intanto no, ma il walking football, ho capito, cioè il calcio camminato. Ho visto delle immagini, mi è capitato di vedere delle immagini sui social, mi pare, o qualche TG, insomma, se ne parlava di questo sport al quale faceva riferimento il nostro amico. Ha vinto, cos'è che ha vinto lui, il campionato? Insomma, e in pratica ci sono delle regole particolari per giocare a questo specie di calcio, cioè calcio, no? Cioè, sono due squadre, una palla e devi fare gol, però ai giocatori non è consentito correre con o senza palla, possono avanzare solo camminando, marciando, vietato il contatto fisico in tutti i modi, insomma ci sono poi altre regole particolari. In pratica giocano a calcio camminando, esattamente quello che fa la Juve da qualche anno, bravi! Applauso, qua ci sta la battutona. Chiamata, proprio chiamata. 331 80 90 101. Va che bel weekend che mi hanno passato gli amici. Continuate a farvi sentire. Vai.

0: domenica.
1: Lui è Saif, lo abbiamo imparato a conoscere molto bene all'ultimo Festival di Sanremo. La sua nuova canzone si intitola Buona Domenica, appena ascoltata qui su R101. La vostra com'è stata? Una buona domenica e in generale il weekend del 1° maggio? Tutto questo raccontato e anche attraverso un voto riassunto al 331 80 90 101 dai più svegli Italia. Tra poco R101.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
5: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
4: Dimmi davvero come stai?
6: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
2: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
4: Insomma, chi ci ferma?
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
8: Apri R101.
9: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto.
10: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Ma è già tempo della canzone che vi fa stare bene, cioè quella scelta da voi, che ovviamente R101 va ad analizzare e poi a mettere in onda, appunto, ora dopo ora. 3 minuti 40 e 45 in ogni programma spalmato su tutto il palinsesto, dalla mattina alla sera. Eh sì, è arrivato il primo momento, allora sentiamo chi c'è già e cosa vuole sentire.
1: La canzone che mi fa stare bene oggi è, sì, Material Girl by Madonna.

0: La canzone che ha fatto star bene la nostra amica, purtroppo è rimasta anonima, quindi non possiamo salutarla benissimo. Però comunque fate come lei, cercate una canzone che vi piaccia tanto da partire bene anche questo lunedì mattina, e magari tra meno di un'ora la selezioneremo. Però ricordatevi di firmarvi, di dire un po' chi siete e magari dedicarla a qualcuno, non so, vi do delle idee, degli spunti per le canzoni che vi fanno stare bene. Era Madonna con Material Girl, tra l'altro, devo aggiungere qualcosa in coda a questa canzone, perché sarebbe stata bene questa canzone qui tra un'ora, quando saremo quasi al verdetto finale di una super sfida, di un super torneo che prenderà il via proprio tra poco, dopo le 6, quindi nella seconda parte del Buongiornissimo. E perché? Cosa c'entra Madonna? Cosa c'entra? C'entrerà qualcosa. Non posso dirvi di più, non posso spoilerare tutto. Lascio un po' un alone di mistero, capito? Così rimaniamo tutti lì attaccati e poi parteciperemo come sempre, come state già facendo, dalle 5 del mattino per raccontarmi invece come è andato il weekend appena trascorso. Dobbiamo chiudere il pagellino. Sta andando, devo dire, bene. Con i voti ci siamo ripresi. Eravamo calati un po' con un 6,5 che aveva buttato giù la media. Adesso vediamo di riprenderci alla grande sul finale. Prego, venite.
1: Buongiorno ragazzi. Qui è DJ Federlines. Sì. Il mio weekend è stato da 10 più, più. Venerdì sera karaoke, ragazzi.
0: Voilà.
1: Abbiamo cantato Ligabue.
0: Sì.
1: FIBA è il diavolo.
0: E perché non mi chiamate?
1: Sabato sera siamo andati a mangiare un gelatino con la mia fidanzata, anzi il mio grande amore Luisa. Luisa, ti amo.
0: Bene.
1: E ieri relax, ragazzi, siete i numeri uno. Yeah, viva la vita. Energia sempre.
0: Ma noi ci mettiamo nei panni della povera Luisa, che salutiamo, ciao, ciao, e sta sempre insieme al nostro amico DJ Federlight, che si fa dei karaoke pazzeschi e non mi invita mai. Io non so, ma fate queste cose, queste serate, andate Ligabue, con cioè avete quello vero qua a disposizione, lo lasciate da parte. Tanto 10 più, altri voti quasi in chiusura di questa prima ora, tra poco.

0: fischiettando con la Pesce di Martino, se ne vanno così con la loro musica leggera, anzi leggerissima, giusto, perché nel buongiornissimo si prende tutto in superlativo assoluto, è un po' la moda che abbiamo lanciato ormai da diversi anni. Al 331 80 90 101, ultimi voti per raccontare un po' il vostro weekend in poche parole, qualche secondo di vocale al nostro numero. Dai che dobbiamo chiudere il pagellino, che mi sembra buono. Sentiamo con cosa chiudiamo.
1: Voto
0: dai.
1: Del mio weekend, sì? Direi 3.
0: No.
1: Super attacco di cervicale.
0: Aia.
1: Sono stata male 3 giorni e ancora adesso non mi sono ancora ripresa. Ciao, Sabrina da Loiano.
0: 3 giorni, ha dato 3, ha dato un 1 a ogni giornata per via della cervicale. Guarda che qua mi butta giù tutta la situazione che si era venuta a creare in maniera positiva. Stavamo viaggiando su un bell'otto e mezzo di media e invece con questo 3 è buono. Adesso come lo recuperiamo qua? Sul finale dobbiamo farci interrogare come si faceva a scuola, proprio le interrogazioni all'ultimo minuto, però bisogna arrivare preparati come Mimì barista da Foggia, che scrive al 331 80 90 101: weekend a 10 e lode, applauso, perché vedi, mi risolleva il tutto sul finale. Sabato pomeriggio dice: sono andata al mare, mi sono rigenerata molto bene. Poi aggiunge: il ragazzo che mi piace ha accettato la richiesta su Instagram e adesso c'è da lavorare. Tu dici, c'è del margine di questa cosa qua, cioè quando ti accettano la richiesta vuol dire che passa, ma oggi funziona, oggi, ma da diverso tempo funziona così, e noi ti auguriamo tutto il bene possibile. Adesso c'è da lavorare effettivamente, è solo il primo passo, capito? Comunque dice: sono super carica per la nuova settimana su R101, allora stai con noi, brava, grazie.

0: Chiudiamo la prima ora del buongiornissimo di questo lunedì 4 maggio con Sombra Homeworker, il disco che abbiamo appena ascoltato. È pronta la redazione con le prime news di giornata. Chiudiamo il pagellino del vostro weekend lungo, anche quello dove era compreso il primo maggio, con un bel lotto di media. Bravi, bravi, grazie, grazie. Tra poco con i più svegli d'Italia col buongiornissimo, una nuova mega super sfida.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. Una missione difensiva, mentre rimane in vigore il blocco navale. Riprendono le trattative tra Washington e Teheran dopo la bocciatura del presidente americano all'ultima proposta iraniana. Il tribunale israeliano di Ashkelon ha prorogato fino a domani la detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, arrestati al largo di Creta e portati nello stato ebraico per essere interrogati. Tel Aviv nega episodi di tortura e maltrattamenti. Attacco ucraino nella notte su Mosca, drone su un grattacielo residenziale, non risultano feriti. Ieri Zelensky ha visto il premier britannico Starmer in Armenia, a margine della riunione della comunità politica europea, sottolineando che Kiev è pronta a negoziati trilaterali. Le ultime rivelazioni sul delitto di Garlasco: Andrea Sempio era ossessionato da una ragazza. Trovati migliaia di messaggi su un blog scritti tra il 2009 e il 2016. La difesa ridimensiona il peso dei contenuti e nega che la donna in questione fosse Chiara Poggi. Calcio: l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis: Sinner re anche a Madrid, asfalta il tedesco Zverev in 2 set e conquista il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, fantastico Kimi Antonelli a Miami, terza vittoria di fila davanti alle McLaren. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Il buongiornissimo lo si può dare solo su R101, ogni mattina, ogni alba di ogni mattina, anche in questa nuova settimana, questo lunedì partito col botto, con grandi aspettative, soprattutto con grande partecipazione dei più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, e tra poco una super mega sfida davanti a voi.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo, i

la sua attention su R101 ad aprire la seconda parte del buongiornissimo di oggi, questo lunedì 4 di maggio. La prima parte l'abbiamo passata ad analizzare un po' come è andato il vostro fine settimana. Avete dato i voti al weekend, un weekend che ha visto ancora incrementarsi al cinema il successo di che ve lo dico a fa. L'avete visto? Non l'avete visto? Michael, il biopic, insomma, il film sul personaggio Michael Jackson, sta spopolando in tutto il mondo, compresa l'Italia. Seconda settimana di programmazione, anche nello scorso weekend ha fatto il botto, code davanti al cinema ed è sempre più Jackson mania. E la domanda che sorge spontanea al termine della proiezione è: ma sarà davvero lui la più grande star del mondo? Perché poi ci sono queste domandine qua, uno se la fa, prima si va al cinema, no? Il binomio è cinema e pizza, o pizza e cinema, insomma uguale, poi si commenta quello che si è visto e dici mamma mia che grande. Sì, però qualcuno può avere delle opinioni anche diverse e pensarle in maniera diversa rispetto alla grandezza dei grandi personaggi, delle grandi rockstar. Ed ecco qui che va a prendere vita nel buongiornissimo un nuovo torneo che come sigla avrà questa.

modo per salutare i nostri amici Finlay è... Abbiamo preso in causa questo loro pezzone. Perché? Perché vogliamo capire da voi più svegli d'Italia qual è la più grande star, rockstar, popstar mondiale di tutti i tempi. Lo dovete stabilire e decidere voi con il solito meccanismo del torneo ad eliminazione diretta. Partendo dai quarti di finale, il primo quarto di finale vede ovviamente due sfidanti davanti, due nomi eccezionali. Il primo in pratica è quello che ci dà lo spunto per questo torneo. Vado a presentarvelo, ma chissà chi sarà. Nato in Indiana nel 1958 con 13 Grammy Awards e con oltre 750 milioni di dischi venduti nel mondo, è lui.

0: l'entusiasmo per via del film del biopic sulla sua vita. Allora vedremo se batterà lo sfidante, anzi la sfidante, nata a Bay City nel 1958, stesso anno peraltro. Con 7 Grammy Awards, con oltre 400 milioni di dischi venduti nel mondo, fanno di lei la star femminile più famosa di sempre. Mo vi voglio. E questa è solo la prima sfida, il primo quarto di finale. Michael Jackson contro Madonna, due icone assolute degli anni 80-90. Fortunatamente per Madonna prosegue la sua carrierona incredibile, di Michael è rimasto un ricordo indelebile che insomma lo si percepisce anche dal film sulla sua vita. Insomma, vabbè, io voglio sapere tutto di come la pensate, quale pensate sia il migliore tra questi due, la più grande rockstar, più pop star, insomma, mondiale, perché, per come, se avevate i poster in casa, in cameretta vostra all'epoca, insomma, negli anni 80 e 90, di uno o dell'altro, chi vi suscita più emozioni. 331 80 90 101, chi mandiamo in semifinale? Michael Jackson o Madonna? Secondo me è difficile anche oggi.
1: E magari
0: però
1: non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Ciao amici di Area 101, sono Olli, vi auguro un buongiornissimo gigante, un bacio.
2: Grazie Olli, il suo saluto ai più svegli d'Italia e la sua balorda nostalgia, che è un po' quella che suscitano tutte le nostre sfide, perché poi grazie a queste che imbastiamo di tanto in tanto torniamo indietro con i ricordi a quando si era magari giovani e si è ovviamente fan scatenati delle più grandi rockstar. Messe a confronto stiamo cercando il re o la regina incontrastata nel mondo della musica e dello show in generale, con il nuovo torneo lanciato al 331 80 90 101, primo quarto di finale tra un certo Michael Jackson, non so se ne avete mai sentito parlare, dall'altra parte Lady Ciccone, eccola qua, Madonna. Yes, dai, su, tanto so che ce l'avevate il poster di uno o dell'altro, forse di entrambi all'epoca nostra, insomma negli anni 80-90, in cameretta sul proprio armadio appiccicato alla bene meglio. Sentiamo i primi voti, dai che uno dei due deve andare in semifinale, chi sarà? Chi sarà?
3: Prego, Ricky. Prego, buongiorno. Ma questa è la finale, non sono i quarti. Beh, però non posso non votare Michael Jackson, il re del pop.
2: Va bene, primo punto per MJ, Michael Jackson. Lo so, potrebbe già essere una finale effettivamente, una finale anticipata, però è capitato così, io ve lo ricordo, sono tornei che vengono imbastiti però con un certo criterio, cioè io a casa, non ci crederete mai, dovrei fare un video filmato, un reportage, però c'ho proprio le palline, diciamo, prese dagli ovetti Kinder, gli ovetti. Dentro ci metto tutti i nomi delle varie sfide e poi faccio l'estrazione come se fosse la Champions League, mi sento un bambino di 4 anni, però succede proprio questo, e la combinazione ha voluto che il primo quarto uscissero proprio loro due, icone assolute di quegli anni, ancora oggi insomma anche nei ricordo vivo, e lo dimostra il successone di Michael, il biopic al cinema tuttora anche in Italia. Ancora un voto,
3: buongiorno,
2: dai,
3: Ricky, dai. Buongiornissimo a tutti.
2: Ciao.
3: Ma non c'è niente da fare, la star più grande del mondo, la meglio di tutti è Michael Jackson.
2: È
3: Michael
2: 0,
3: Jackson grazie. Tutta la vita, sì. Io l'ho visti tutti i concerti, vabbè, i DVD me li sono comprati, tutti, c'ho i dischi, c'ho i poster, ho persino il guanto di Michael Jackson. Bello. Michael Jackson la vita, mi sono visto da DC City al cinema fino all'ultimo biopic Michael, e te devo dico, pianto alla fine, e mo aspetto la parte 2, aspetto pure quella. Ciao, già. Un saluto da Matteo da Roma.
2: Allora, io non l'ho ancora visto, cercherò di rimediare in settimana sicuramente, e mi hanno detto sì che effettivamente il finale è un to be continued, puntini puntini, quindi ci sarà una seconda parte legata a questo film, questo biopic su Michael Jackson. Chi di noi non ha provato almeno una volta a fare il moonwalk e a slogarsi di entrambe le caviglie? Prego, alzino la mano, tutti, praticamente tutti. Molto bene, 331 80 90 101, siamo già 2-0 per Michael Jackson, ma la sfida è appena iniziata. Madonna dirà la sua, anche perché secondo me può fare dei miracoli.

0: Questa Runaway sa molto di Madonna, già dei sentori particolari anche di quell'epoca, anni 80 e 90. Del resto a cantarla è Lady Gaga, che si è sempre detto di ispirarsi moltissimo a Lady Ciccone. In sfida questa mattina Madonna contro Michael Jackson, si cerca la più grande rockstar mondiale nel buongiornissimo in questo nuovo torneo. 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
9: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci.
8: Triottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci.

0: straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: R101 Meteo.
16: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo molto nuvoloso al nord-ovest e in Sardegna, con piogge sparse sull'isola, in Liguria, nel Piemonte occidentale e in Val d'Aosta. Tempo più stabile nel resto del paese, ma con nuvolosità in transito, alternata a schiarite, soprattutto fra il Basso Adriatico e lo Ionio. Alla sera piogge anche in Lombardia, Emilia occidentale, Toscana e Lazio, mentre si attenuano in Sardegna. Temperature massime in calo al nord-ovest e in maniera più lieve anche sulle regioni centrali tirreniche, massime in rialzo al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
15: R101 Meteo con
17: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, sono Ligabue.
1: Ciao.
0: Un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101. Ciao.
2: Grazie Liga, la sua Eri bellissima, il suo saluto ai più svegli d'Italia, una rockstar italiana nazionale. Noi, mi spiace Liga, non so se verrai mai preso in esame nel torneo che abbiamo lanciato questa mattina cercando la più grande rockstar popstar mondiale al 331 80 90 101. Di fronte nel primo quarto di finale si trovano ad essere giudicati dai più svegli d'Italia. Da una parte questo simpatico personaggio qui, eccolo qua, Michael Jackson a caso. Che poi è quello che ci ha dato lo spunto per questo torneo, no? Grazie al grande successo al cinema del suo biopic Michael. Michael Jackson da una parte e dall'altra Madonna! Yes. Allora, siamo partiti da circa una mezz'oretta e ci eravamo lasciati con Michael Jackson in vantaggio, ma si fa avanti il fronte Madonna, giusto?
3: Buongiorno, dai, che c'è, dai che c'è, dai. Io che voto c'è. Madonna, sempre Madonna.
2: Recupera, recupera, lo sapevo che sarebbero arrivati i voti anche a favore di quest'altra grandissima icona pop. Ancora vai, vai, vai, vai.
4: Buongiorno, Victor, il messicano di Milano.
2: Ciao.
4: Allora, io ho avuto la fortuna di vedere un concerto di Madonna qui a San Siro.
2: Ah, però.
4: Tempo fa, però durante il weekend ho visto il film di Michael.
2: Sì.
4: Avevo il poster di entrambi nella
2: sì.
4: mia cameretta.
2: Bello. E no,
4: vince Michael a mani basse tutta la vita, il re del pop.
2: Nonostante tu abbia visto dal vivo uno dei due, insomma, quindi Madonna, che sarà stato un bel concerto. E chissà se troveremo qualcuno tra di voi che ha potuto assistere anche a un concerto di Michael. Magari ci sarà. 331 80 90 101, dobbiamo sbloccare anche quel tipo di ricordi lì. Bello quello dei poster, lo sapevo. Se fareste, vi sareste fatti sentire anche sotto questo punto di vista. E la situazione, insomma, si sta riequilibrando piano piano, perché mi dicono ancora Madonna.
5: Sì. Buongiornissimo, sì. Ricky.
2: Ciao.
5: Madonna tutta la vita.
2: Eccola.
5: Sono cresciuta sentendo mio fratello stonato come una campana che
2: bene.
5: Cantava tutte le canzoni di Madonna.
2: Bello.
5: Mitica, popstar, unica. Per me lei è la numero uno.
2: Benché potesse essere un valido motivo per fartelo odiare il fratello stonato, invece no, ti è piaciuta così tanto che è ancora la tua popstar mondiale preferita, che potrebbe passare il turno oggi. Mi sta venendo in mente che per l'ultima mezz'ora, da qui alle 7 al verdetto finale, potremmo anche addirittura imbastire il fatto del voto cantato che vale doppio, come facemmo ai tempi del Festival di Sanremo, ricordate? Dai, facciamo così, dai, quello che vi piace di più tra Michael e Madonna, se me lo cantate, uno dei due grandi successi di uno dell'altro, dai, quel voto lì vale doppio. Dai, proviamo con l'inglese, come siete messi, non lo so, basta partecipare tanto al 331 80 90 101. Potrei darvi qualche spunto con un bel medley, per esempio, di Madonna. In un minuto glielo fate entrare un po', sentiamo.

0: bella solo, di saxofone sul finale di questa canzone, Blanco e Lisa, la loro ricordi che suscitano un po' tutte le nostre sfide lanciate nel Buongiornissimo, in particolare quella in cui siamo nel bel mezzo tra Michael Jackson e Madonna. Bisogna far passare uno dei due in semifinale nel torneo alla caccia della più grande rockstar, popstar, fate voi, di tutti i tempi, al 331 80 90 101. A proposito di ricordi, eccolo.
1: Buongiorno Ricky, è una bella sfida tra i nostri sacri della musica. Dunque, io mi ricordo che da piccolo c'ero su quei bidoni, quelli in metallo dove ci buttavi le macchine dentro, un adesivo con la foto di Michael Jackson, ma ancora diversamente bianco. Poi all'epoca mi avevano comprato il giubbino, quello di Thriller, mamma mia, perché avendo dei parenti in America, passando di là, c'era stata questa mania, spettacolo.
0: Mamma mia, è bellissimo questa storia qua, questo ricco, che fino ha fatto quel giubbino lì, lo vogliamo sapere, ma io non lo so, quanto daremmo per quel cimiglio lì, ovviamente, non sarà stato. Credo l'originalissimo, però chi se ne frega, facevi finta di essere lui, no? E poi via di moonwalk a sbattere il tallone sugli stipiti degli armadi, eccetera. Va bene, questo è il ricordo. Un altro voto per Michael Jackson. Il voto cantato vale doppio, lo ricordo. Per par condicio, dopo il medley su Madonna, arriva anche quello su Michael. Yes.

0: Yes, in solo un minuto avevo a disposizione, ho cercato di farle stare il più possibile. Quante ne abbiamo lasciate fuori? Un sacco. Non lasciamo fuori nessuno. Tra Madonna e Michael Jackson, il vostro voto al 331 8090 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 1, 2, 3!
5: Team, battiti! Life Spring!
6: Grazie Ferrara!
7: Com'è? Grazie per prima di me, prima di lei, perché...
8: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
13: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
21: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
20: L'ha applicato da sola?
21: Ma certo, pennello, polso e voilà!
20: L'allievo che supera il maestro!
2: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: 6.47 è tempo di andare alla ricerca di una canzone che farà star bene sicuramente. Uno o una di voi che l'ha proposta al 331 80 90 101 e poi nella condivisione generale. Stiamo tutti bene qui nel buongiornissimo tra più svegli d'Italia che ascolteranno cosa? Sentiamo.
1: Sono Simona da Paderno Dugnano. Ciao. La sì. Canzone che mi farebbe stare bene oggi è The Soft Shell, Taint and Love.

0: Bella questa Ten Love, richiesta dalla nostra amica Simona. 331 80 90 101 per le canzoni che vi fanno stare bene. Prossimo appuntamento tra meno di un'ora, quando saremo in piena banda. Qui siamo in fase quasi finale di Buongiornissimo, di un torneo iniziato proprio questa mattina alla ricerca della più grande rockstar popstar di tutti i tempi. Da una parte MJ, lui il signor Michael Jackson. Dall'altra parte Madonna, Ho messo in crisi tutti stamattina, subito, così di lunedì mattina si parte belli sconvolti. Prego.
1: Buongiornissimo, prego. Riccardo. Buongiorno. Ma che sfida che hai proposto, santo cielo. I miei due miti della mia adolescenza, andavo in giro con il Walkman.
0: Certo.
1: E guarda, non saprei proprio, perché due mostri sacri, i miei preferiti in assoluto. Dovendo proprio fare una scelta, essendo anche andata di recente a vedere il film di Michael,
0: chiaro,
1: trovo essere meraviglioso,
0: sì,
1: il mio voto va a Michael.
0: A lui,
1: meraviglioso, grazie,
0: prego,
1: per questo,
0: prego,
1: bellissimo medley. Sabrina da Novara.
0: Sì, l'abbiamo fatti sentire poco fa, sia dell'uno che dell'altro, ancora ricordi, dai.
2: Buongiorno ragazzi, qui è Federico da Pordenone. Che dire, è difficile dare un voto qui ragazzi, però Michael Jackson, il re del pop ragazzi. Io ho il vinile di Thriller in camera, incorniciato in una cornice originale degli anni 80 ragazzi. Una meraviglia, yeah!
0: Vinile di Thriller, ma come fai ad averlo, che non ne hanno venduti praticamente, una miliardata più o meno di vinili di quel capolavoro, il disco più venduto di sempre, tra l'altro MJ, ma dall'altra parte il popolo di Madonna risponde, no?
3: Certo, Buongiorno a tutti. Cristiano da Roma, beh, io li ho visti tutti e due negli anni 80,
0: veramente
3: due grandissimi spettacoli, non saprei chi scegliere, forse un pochino più di preferenza a Madonna, perché fu veramente un grande spettacolo.
0: Allora, arrivano testimonianze analoghe al nostro amico, in tanti mi state raccontando di aver avuto proprio la fortuna di poterli vedere live entrambi negli anni 80 ma anche 90. Saluto Gianluca da Torino, ho visto a Torino prima Madonna nell'87, poi Malcolm nell'88, Michael tutta la vita, poi firma, così finisce così il suo messaggio, tanti altri. Ah, un altro concerti?
4: Ciao ragazzi, io ho visto entrambi i concerti, Michael Jackson e Madonna a Roma un po' di tempo fa, e niente, Michael Jackson a mani basse è stato qualcosa di spettacolare, anche quello di Madonna, ma Michael Jackson a mani basse. E poi volete mettere, sono nata come lui il 29 agosto.
0: Ah,
4: ciao,
0: pure.
4: Buona giornata Antonella da Avezzano.
0: Più che giustificato il tuo voto per questo punto per Michael Jackson, chissà chi la spunterà, chi mi andrà in semifinale. Questo è solo il primo quarto di finale, vi rendete conto? Chi sono gli altri? Gli altri sei in sfida.
5: Life is a mystery.
0: Ah, qua cantata.

0: quella.
1: Madonna!
0: L'avevamo capito. L'incipit. Beh, brava, è stata brava, brava. Sì, beh, l'avevamo detto. Il voto cantato vale doppio, tra l'altro. Vedi che quindi la situazione è bella equilibrata. Ancora una
2: la
0: cantatina. Ale.
2: Questo è Michael.
0: Scusa?
2: Madonna per sempre. Susanna da Cremona, ciao ciao.
0: Susanna, posso risentire? No, non si può risentire. Mannaggia. Magari dopo sì. No, volevo risentire la prima parte della strofa cantando. Era un inglese strano, però bello, mi è piaciuta. Vale doppio comunque. Bravo, bravo, bravi voi.

0: La Cavalcina.
1: Eccola.
0: Stai.
1: Ecco. Era quello il passaggio che non avevo capito. Era meglio non capirlo. Va bene, bravi tutti. Siamo arrivati al verdetto finale, però, di questa super mega sfida che ha emozionato tutti quanti voi, ha messo in crisi più che altro i più svegli d'Italia. Nuovo torneo nel Buongiornissimo per questo mese di maggio. Cercheremo attraverso le sfide la più grande rockstar, popstar mondiale, insomma, è qua stamattina. Sono capitati loro due, guarda un po', della stessa generazione. Michael Jackson da una parte, Madonna dall'altra. È stata una gran bella gara. Avrei voluto mettervi tutti in onda con i vostri ricordi, i vostri concerti, visti, non visti. Ma alla fine siamo arrivati al verdetto. E vince... MJ! Forse sulle ali dell'entusiasmo anche per il film, in tanti hanno appena visto il suo biopic al cinema, quindi, no, o anche per altro, anche perché effettivamente come si fa a scalfirla adesso. Michael Jackson in semifinale, grazie ai voti, vai, gli ultimi.
2: Ciao,
1: voti
2: confermate. Allora, per me non c'è paragone, Michael Jackson tutta la vita. Ciao, Oliver da Vicenza.
1: Oliver, grazie ancora. Una donna c'è?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di R101. Beh, dai, non c'è partita. Ma con
1: insomma,
3: nessuno.
1: C'è stata qua.
3: Michael
1: c'è stata con Madonna,
3: è inaccostabile, veramente. È il più grande di tutti, di sempre. Sì, nessuno potrà mai eguagliarlo in nulla. Nessuno potrà mai essere paragonato a lui, al suo talento immenso. Sì,
1: vediamo.
3: Più grande star che questo pianeta abbia mai conosciuto. Federica da Napoli, buona giornata a tutti.
1: Federica da Napoli ha già sentenziato il tutto, potremmo chiudere qua il torneo. Invece no, ci saranno le semifinali, anzi ci saranno altri quarti con altri personaggi, altre grandi rossa. Poi ci sarà la semifinale. Metti che in semifinale capita Michael contro Pupo. Uno va un attimo in crisi, che ne sai? Ci sarà... Non lo so, vedremo cosa succederà. Quello che è successo oggi è stato bellissimo. Grazie, proseguiamo la mattinata in compagnia, come sempre, della banda. R101, tra poco. Grazie.
4: R101.
5: Buongiorno.
4: Buongiornissimo. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
5: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Trump boccia il piano di pace dell'Iran e lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. Una missione difensiva, mentre rimane in vigore il blocco navale. Washington e Teheran non chiudono i canali negoziali. L'inviato americano Witkoff conferma la ripresa delle trattative. Altri due giorni di carcere in Israele per Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e portati nello Stato ebraico per essere interrogati. Tel Aviv nega torture e maltrattamenti. Giovedì il segretario di Stato americano Rubio incontrerà Papa Leone durante la sua visita ufficiale a Roma. La mossa di Washington per ricucire i rapporti con il Vaticano. Previsto anche un incontro con l'omologo della Santa Sede Parolin. In Russia un drone ucraino ha colpito nella notte un grattacielo residenziale nella zona ovest di Mosca. Non risultano feriti. Le difese aeree del Cremlino hanno poi abbattuto altri due velivoli diretti sulla capitale. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis, incontenibile Sinner a Madrid, batte il tedesco Zverev e vince il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, capolavoro di Kimi Antonelli a Miami, terza vittoria di fila davanti alle McLaren, sesta e settima le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione a un veicolo fermo sulla A1 tra l'allacciamento con l'A24 e quello con la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Lavori vengono segnalati invece sulla A10 tra Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito viaggiando verso Ventimiglia. Infine sulla statale 131 Carlo Felice si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci variante di Serrenti e Sant'Anna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiorno dalla banda di R101 704, qui c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30
0: e c'erano, che ancora,
1: c'erano ancora dei soggetti isolati con delle, sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
2: oggi dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa come gli scudetti.
4: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti. Anzi, già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
5: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto, sei un appassionato di calcio.
5: Ma certo, ma
0: a 360 gradi.
5: Ma poi oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile, perché...
0: Ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano, parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio
4: sudoku,
3: pazzo Kimi Amalo,
5: con merito,
0: Kimi,
5: con merito,
0: tanta roba,
5: l'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Basta, io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo,
3: l'unico forse.
0: Chi lo sa, no, chi lo sa.
5: C'è la possibilità poi di riprendere un altro in finale di Coppa Italia.
1: No, ma prima ho chiesto
5: pezzo.
1: Chiara, eri in Duomo e fa: no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
5: Abituati, di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, bello su queste note qua,
0: no,
3: comunque, grazie.
0: Non si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
6: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
3: Ma lei sta a Torino dove c'è tristezza e rammarico,
6: sì?
3: Peraltro.
6: Sì.
0: Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
5: Ma cosa inviato per conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva sotto la statua.
0: Di che tempo che fa, di Fazio?
6: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è la vita che aiuta a vincere gli scudetti?
0: È proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
7: Si faccio una domanda e si dà una risposta. Gigi! Quando vai in pensione?
0: Addirittura.
6: È vero.
0: È tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: Ola, Ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
5: È tornato più alto, addirittura più slanciato.
6: Però diciamo la verità,
0: è
6: arrivato un messaggio
0: sia a Pisa che a Livorno, quindi sì, tutto a Livorno.
1: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello, e Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano,
0: esatto, senza mai passare
1: da Livorno, ma probabilmente non
5: senza
1: per
5: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto Lucca, poi la provincia di Livorno.
1: L'infame dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero,
3: è stato a Livorno una settimana,
1: pubblica una foto da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno,
5: capito?
1: Con Fiaschi,
0: certo, con
5: Fiaschi
0: non poteva
5: divino,
0: non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana, ecco.
5: Certo, vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
6: Sì,
0: Spalletti.
6: Dicevi di Spalletti? Sì, sono qui, Chiara.
0: Dica.
6: No, dicevo che parte non sentire festeggiare gli interisti, poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
6: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
5: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica interista sono io.
5: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
5: E sono euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che cioè, al terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui insomma non si vedeva
0: pazzesco, dai tempi.
5: Di
0: Sinner è qui con noi, signori.
8: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno Yannicke.
8: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
8: Sì, così.
3: Ma non è di lì, è milanista.
0: Ma hai i capelli azzurri adesso.
3: Ma ti fa Milan,
8: io non conosco il
3: calcio. Non facciamoci denunciare proprio da tutti.
0: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, questo ve lo dico. Alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
9: Sì, sì.
0: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
9: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
3: Ma
9: ho inaugurato la stagione.
3: Ma chi ci crede?
5: Beh. Io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
0: Davvero? Sì. Beh, allora lo sfizio se l'è tolto lei.
5: Ho tolto la
0: caso.
5: Zanzara che l'hai schiattata poi a bocca piena.
0: Ha cominciato avrebbe a mandato grattarsi. Il messaggio audio al 331 80 90 101.
5: Peccato.
0: Dicendo, ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
5: Peccato rinunciarci al messaggio.
0: Dai, ripartiamo così, il numero l'abbiamo dato, vogliamo le vostre voci, tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo!

0: Steven Hearts su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far lotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok, bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce la faccia?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so, Chiara, ma vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
4: Vai.
0: Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto. Andiamo perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto, ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Quando metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
0: ascoltate
3: il pirulino nell'orto.
0: Ascoltate veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
3: Era il pirulino, il
4: diciamo che l'orto necessita di alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend, ce l'avete fatta?
6: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai.
6: Ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi?
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: sono Yannick Sinner. Questo weekend mi sono tolto delle soddisfazioni.
1: Quali?
0: Vabbè. Ho vinto.
2: Grazie. Ah già, è vero. No, credevo altre. Quelle ormai ci siamo abituati, capito?
1: Stai fatte togliere anche a noi, insomma.
3: Stai tornando ad essere noioso.
2: Sì.
3: Con forza di vincere.
1: Non esageriamo.
0: Inizio a annoiarmi di nuovo.
3: Esatto.
4: No, non so quante partite ha già giocato e ha poi nel mirino anche Parigi e Roma.
3: Ha detto di essere un po' stanchino, sì. Qualcosa come sì. 28 partite in 50 giorni.
2: Come Forrest Gump.
3: Una roba del genere.
1: Caro Sinner, non sei l'unico però ad esserti tolto questo sfizio questo weekend.
5: Ciao, parlo di R101. In questo weekend ho avuto un torneo e sono riuscito a fare meta. Ciao Mattia da Padova.
1: Grande
3: meta.
1: Mattia, siamo
3: Padova.
1: Tutti con te.
4: E a Padova è la tradizione del rugby.
2: C'è vero
4: Mattia.
2: Certo.
1: Vi siete fatti un regalo, vi siete concessi quel piccolo premio. 331 80 90 101.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta. Menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.

0: e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
11: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
15: Febal casa, Febal casa.
14: Più info su febalcasa.com. Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
16: Via, via.
14: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: R101 Meteo.
19: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo molto nuvoloso al nord-ovest e in Sardegna, con piogge sparse sull'isola, in Liguria, nel Piemonte occidentale e in Val d'Aosta. Tempo più stabile nel resto del paese, ma con nuvolosità in transito, alternata a schiarite, soprattutto fra il Basso Adriatico e lo Ionio. Alla sera piogge anche in Lombardia, Emilia occidentale, Toscana e Lazio, mentre si attenuano in Sardegna. Temperature massime in calo al nord-ovest e in maniera più lieve anche sulle regioni centrali tirreniche, massime in rialzo al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
18: R101 Meteo con
20: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E Viva la Vida su R101, i Coldplay, 7:31. Buongiorno, buon rientro, buon lunedì 4 maggio da tutta la banda di R101. Dai, nel weekend magari qualcuno di voi si è riuscito a togliere un bello sfizio? Vi siete fatti un regalo? Raccontatecelo alla banda.
1: Sono R101, sono Selene e
0: ciao,
1: per
0: piccola.
1: Due giorni sono andata a Gardaland e ho festeggiato il mio compleanno ieri, il 3 maggio. Ciao R101.
2: Ciao tesoro, vogliamo...
0: il 3 maggio, ciao, fai gli anni.
2: Vogliamo una tua foto con Prezzemolino a questo punto.
0: Peppa Pig anche c'è a Gardaland.
3: Sì. Non rammentate parchi giochi e salta la coda Riccardo Russo.
4: No, mamma mia, no.
3: Sto
4: cercando di dimenticare perché...
3: Sai,
4: perché...
3: Ma com'è andata? Hai rateizzato poi le...
4: Ho lasciato là anche le chiavi della macchina, ho detto prendete tutto.
0: Te l'hanno ridato il rene poi?
4: Non lo so.
2: La Francia, il ministro delle finanze, ha dato una botta di PIL la settimana scorsa in coincidenza con i 3 giorni che hai fatto là.
4: Grazie a me, vabbè.
0: Oh, c'è chi si, mi sa che si toglie uno sfizio definitivamente.
5: Ciao a tutti, sono Renato. Ciao. Questo weekend mi sono tolto lo sfizio di andare in pensione. Oh. Ciao, buona giornata, grazie di tutto.
4: Lo dici così.
3: Renato,
0: e che ci fai sveglio di lunedì? Il primo lunedì della pensione alle 7:32.
3: Forza dell'abitudine.
4: Dice va davanti ai suoi colleghi e fa lavoratori.
0: Sì, per almeno un mese.
2: Poi?
6: Buongiorno banda, io ho portato una mia amica a fare una lezione di exotic pole dance e gli è piaciuta tantissimo e sono felicissima perché così mi ha già chiesto di farle qualche ripetizione privata, così finalmente rimetto a posto la mia stanza dove ho messo il palo, ma adesso appunto è diventato più uno sgabuzzino che una stanza di allenamento, ma almeno con lei riprendo un po' ad allenarmi anche a casa e sono felicissima di questo.
0: Poi
6: un abbraccio.
0: Si allena anche nel tunnel del vento questa
2: sera. Sì, sì,
4: è vero.
2: Però
4: sì,
2: allora
4: senti che casino.
3: Fuori dal finestrino del treno.
2: Credevo di aver capito cosa fosse la pole dance finché lei non ci ha messo un exotic davanti.
0: Exotic, sì. Pole dance.
2: Che variante è delle,
0: una della... lap dance esotica.
2: Che felice arrivavo anch'io.
3: Hai capito?
0: Come fai? Credo cambi la musica.
3: Prima.
2: Qual è la differenza tra la pole dance classica e
0: magari
2: l'esotica?
0: Magari non si fa con la musica dance, ma con la musica più orientale, okay. Movimenti più
3: Martin,
4: sensuali.
3: Exotic and erotic. Cioè,
2: anche
4: Paolo, iscriviti, poi facci sapere.
2: Come no?
0: Vabbè, l'amica ha sistemato lo sgabuzzino col palo. E quindi
2: c'è pieno di salami lo sgabuzzino.
0: Arrivano Benji e Fede.

0: tutto per una ragione. Che bel sound, che ritmo estivo. Benji Fedez insieme ad Annalisa nella mattina di R101 alle 7.37, in cui scopriamo esattamente cos'è l'exotic pole dance. Differisce dalla pole dance tradizionale per il focus su sensualità,
1: okay,
0: floor work.
1: Ah, certo, figura,
0: il lavoro a terra, quindi oltre che sul palo si balla, ci si esibisce anche a terra.
2: No, basta con sto
0: e l'uso obbligatorio di scarpe coi tacchi alti.
3: Ah, ho capito.
1: Ah, la pole dance coi tacchi.
3: Sì,
1: wow.
3: Ma si attacca al lavoro del tuo dentista o no?
1: No, quello è quello è il fluoro di prima. Cos'hai detto del fluoro?
0: La floor work.
1: È quella, il fluoro del dentista. Quella.
4: Sì. Ciao, io se faccio l'esotic pole dance sembro un kebab.
3: Ma perché vi dovete buttare giù così? Io non capisco.
1: No, vabbè, il kebab te l'ho
0: è
1: detto.
0: Bellissimo comunque vedere il kebab che gira.
1: Il kebab non mi avrà mai. Mai! Anche perché sempre quello che gira, ogni tanto vedo l'omino che gli fa la polvere. Perché no, non ne taglia una fetta,
2: no,
1: da mesi.
2: No, non gli penso.
0: La settimana scorsa abbiamo scoperto della suorina che a 92 anni l'ha provato. Quindi, insomma.
1: Non c'è più, lo sai?
0: No.
1: Sì. Ma, la suorina. Ha mangiato un kebab.
0: Non c'è più quel kebab, sì, sicuramente. Sono ammazzato.
1: Ma allora, perché vi abbiamo chiesto se vi siete o meno tolti uno sfizio? Tutto questo ha un'origine, ha una ragione. Perché nei momenti di crisi c'è una teoria, quella del rossetto, la teoria lipstick, una teoria economica che dice che nei momenti di crisi, di incertezza, si evitano acquisti pesanti, importanti. Quindi la casa la si posticipa, l'auto nuova la si posticipa, però ci si deve comunque fare delle coccole, ci si deve comunque gratificare, e allora sono in tanti a deviare su piccoli oggetti, gadgettistica di elettronica, o a maggior ragione sulla cosmesi, della serie, sì, va tutto male, ma io voglio sentirmi bene,
0: esatto,
1: voglio sentirmi bene, e anch'io mi metto il rossetto quando c'è crisi, non so se l'avete mai
0: notato. Cascasse il mondo, io sarò bella, truccata, esatto, e pettinata e pronta per qualunque evenienza.
3: Senza casa, senza una famiglia, con le pezze al culo.
1: Ma bello.
3: Ma
1: con il rossetto, nasce nel 2001 come definizione, perché negli anni di quella crisi sono lievitati i consumi di prodotti cosmetici, e poi c'è chi trova le relazioni anche indietro nel tempo, crisi del 2008, quella degli anni 30, la Grande Depressione.
3: Ah, addirittura.
1: Insomma, addirittura si va.
0: Sì, ci guadagna la lobby dei rossetti.
1: Sì,
0: in
1: un
0: tutto
1: po'.
0: Ciò.
1: Ma ricordate che c'era anche la teoria della pizza, quando al Pentagono mangiano pizze consegnate perché c'è un momento.
2: Sì, è vero.
1: Sta
2: vero.
1: Per succedere qualcosa, questa è analoga.
3: Hanno insider trading anche sulle pizze e sui rossetti.
1: È possibile.
0: E allora, per tirarvi su il morale, vi siete tolti qualche sfizio, fatto qualche regalino, raccontatecelo al 331 80 90 101.
1: Vado a rimettermi il rossetto.
0: Noi vi regaliamo ogni giorno tanta bella musica.

0: Ordinary, Alex Warren su R101 alle 7.42 di questo lunedì 4 maggio. È quasi normale che arrivino messaggi tipo: mi sono tolto lo sfizio di diventare campione d'Italia per la 21esima volta. Antonio Di Felina, oh, in nerazzurri.
1: Come l'ha scritto? Su un cartone l'ha scritto?
0: L'ha scritto al 331-80-90-101. Beh, tanti hanno festeggiato, sono saliti che sul carrozzone, anche Vasco Rossi. Complimenti ai campioni d'Italia, scritto con la K. Questo è stato il suo post nottetempo.
2: Sì. Come mai?
1: Perché era lui che scriveva
2: Cossiga con la K negli anni 70. Allora,
1: sì,
2: ecco.
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: Voi ci state raccontando gli sfizi che vi siete tolti. 331 80 90 101. Tra poco qui.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Riparte la settimana, riparte anche il momento delle canzoni che ti fanno stare bene una volta ogni ora per tutto il giorno su R101. Sentiamo subito chi c'è e cosa vuole.
1: La canzone che mi fa stare bene oggi è Family.

0: Mary J. Blige, 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo saperne di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
2: Si vede che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
4: Costa.
0: L'amore regalato, ha detto.
2: E la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
2: Mica come te, sempre lì attaccato al soldo.
3: Cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In due milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
4: C'eri
3: una
4: anche
3: volta
4: te
3: ho
4: lì.
3: Fatto 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
5: Ah! Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
5: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
2: Sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi vai.
0: Oh, Shakira gratis. Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
5: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
6: Che noia, che barba, che barba.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
6: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Cioè, poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
2: Cioè? Ovvero?
6: Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7.
3: Così, 6-2.
0: Ammazza.
6: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
5: Ma no,
3: vabbè.
6: Come dice sempre mia madre... È mio padre, è mio madre e mia padre.
5: Sì, lei fa sempre confusione con...
2: Sembri Ratzinger a volte.
6: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
5: Okay. L'importante è quello, guarda.
6: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
2: Niente.
6: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome, sono fatto...
0: Tu Kimi?
2: Hai vinto le elezioni in Ungheria, sei sempre...
6: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martinez.
2: Sì!
0: Pure lo scudetto ha vinto. Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, uno ogni 2 giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
6: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
2: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
6: Sì, ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
5: No, basta. Basta.
6: And the winner is...
0: Yannick Sinner!
6: Yannick Sinner!
5: È finito il challenge, quindi?
6: Lo squalo dice l'altro squalo. Dov'è lo squalo? Squalo.
5: Ah, fa pure le battute.
6: No, bravo.
5: Brutte.
2: No, almeno lì no.
6: Amalo,
3: era abbastanza, una battuta abbastanza squallida.
5: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.
3: Beh, tu.

0: piacciono i Rolling Stones, a noi piace il Tortorella Challenge, ragazzi. Stiamo per entrare nel vivo della battuta più brutta del giorno.
1: Si parlava di sfizi, questo vorremmo tanto non potercelo togliere.
0: Questa è una sfida.
1: Esatto, arriva ogni giorno, dal lunedì al venerdì, la sfida, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che si rinnova ogni 24 ore. E anche voi che non scherzate mica a fantasia e arrivate al 331 80 90 101 cercando di sopraffarla.
0: Ieri sono uscita con due miei amici, personaggi storici, Alessandro e Carlo. È tutto un magno magno.
2: Nuela! Alessandro e Carlo.
3: Ritirata.
1: Via, via.
2: Paolino, magno.
0: Voi
2: magno.
0: Potete riuscire a fare peggio di così al 331 80 90 101. Provateci, ci sfidiamo al Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump boccia la proposta di pace dell'Iran, ma tiene aperte le trattative. Intanto lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. Qualsiasi interferenza americana nello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, commenta Teheran. In Russia un drone ucraino ha colpito nella notte un grattacielo residenziale nella zona ovest di Mosca. Non risultano feriti. Le difese aeree del Cremlino hanno poi abbattuto altri due velivoli diretti sulla capitale. L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, ricoverato in condizioni critiche in Florida. Il supporto di Trump, trattato male dai democratici, aveva ragione su tutto. L'81enne è stato il principale sostenitore delle accuse di frode nella sconfitta elettorale del presidente nel 2020. 3 morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde. L'OMS segnala una possibile epidemia di hantavirus, malattia trasmessa all'uomo dai roditori. Confermato un caso di infezione, altri 5 sono sotto indagine. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis, incontenibile Sinner a Madrid batte il tedesco Zverev e vince il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, capolavoro di Kimi Antonelli a Miami, 3ª vittoria di fila davanti alle McLaren, 6ª e 7ª alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 coda per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano, sempre per traffico sulla A22 2 km di incolonnamenti tra Carpi e il bivio per la A1 verso Modena, rallentamenti per traffico sulla A10 tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla statale 16 Adriatica si procede a rilento per lavori tra l'incrocio con la regionale 104 e Boara Pisani. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: su R101 e solo qui ogni giorno, ogni ora. No, quello no, una volta al giorno.
1: Sì.
0: Per un quarto d'ora.
1: Ed è anche troppo, piccolo.
0: C'è il Tortorella Challenge, oh. Signori, pronti a questo momento così simpatico?
1: Simpatico come?
0: Come questo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come il weekend lungo che passi zappando e vangando la terra per coltivare i fiori della tua compagna e non vedi l'ora di che arrivi lunedì.
0: È arrivato, dai.
1: Sì, ma compraglieli. Invece di stare tutta
3: la giusta punizione perché non gliela ha mai comprato.
1: Quando passa l'omino al ristorante li prendi lì e non stai a buttarti via il weekend, no?
0: Esatto.
1: Va bene.
0: C'è anche chi ha passato il weekend a così preparare, organizzarsi, suonare nuove sigle alternative per questo momento, per questo spazio. Anche gli 883.
4: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse il challenge della banda con le sue pisquanità. E wiwa, Claudia da Pavia, numeri uno.
1: Ciao Claudia, ciao. Allora è il momento di sentire ripetuta la battuta che va sfidata da parte vostra al 331 80 90 101.
0: Sono uscita a cena con due miei amici personaggi storici ieri, Alessandro e Carlo. Tutto magno magno.
1: Alessandro magno, Carlo magno e mi sa che... come giudici abbiamo proprio loro, Alessandro e Carlo.
0: Ale Carlo?
1: Alessandro.
0: La follia.
5: Sono Alessandro, sono quello più grande.
1: La famiglia Magno, giusto, è da voi rappresentata. Siete fratelli, avete 1000 anni di differenza e più. Chi è il più grande?
6: Alessandro.
1: Alessandro. Carlo, tu sei Franco, vero?
6: No, so Carlo.
1: No, Franco nel senso il re dei Franchi.
6: No, so Carlo io.
1: Ho capito. Senti, abbiamo papà qui, c'è Peppino il Breve.
5: Se vuoi salutare. Abbiamo sempre seguito noi.
1: Sì, a Radio Monte Carlo Magno, certo, figurati. Non so, per darmi del vecchio, bravo.
5: Pensa, nostra madre.
6: È vero che a te... piaceva più la famiglia Bevo.
1: Neanche,
6: che
1: neanche voi, vostra madre ascoltava già me.
5: Nostra madre 999 anni di...
0: preferivi Bevo che Magno, è bellissimo.
1: Certo.
6: Grazie Chiara.
1: Senti Alessandro, ma
5: è stato col pancione 999 mesi.
1: Ma tu sei, dovresti essere macedone e parli
6: parla come Sarri.
5: Faccio tirammela un po',
3: conoscevo vostro cugino Magno Cavallo.
5: Io conosci bene anche Magno Bene a casa mia, no?
1: Certo, vabbè.
5: Nostra cugina.
6: L'abbiamo fatte tutte, ragazzi. Bene. Il secondo intervento non
0: mi piace. Ma le peggiori devono ancora arrivare. Sì, stanno arrivando copiosamente al 331 80 90 101.
1: Aiuto.
0: Solo voi potete batterci in questa sfida, la battuta più brutta del giorno. Il Tortorella Challenge che inizia subito dopo gli Imagine Dragons. Whatever it takes. Con la banda.

0: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere anche questo, ogni tanto ci scappa di metterne una bella, ma noi stiamo cercando la più brutta del giorno e voi ce la mettete davvero tutta. Ho semplicemente raccontato di essere uscita a cena con due miei amici storici, Alessandro e Carlo, ma è tutto un magno magno.
2: Vabbè.
1: Giudici di gara di oggi:
3: Alessandro e Carlo, Carlo Magno.
4: Proprio noi.
3: Proprio voi due. Vabbè, che parlano romanesco, non si capisce perché.
5: Romanesco, sì, sì.
3: Vabbè.
5: Perché siamo magno.
3: Certo, figurati.
6: Poi il nostro cugino con sto flauto sotto, veramente.
5: Sì,
6: giornate intere.
1: Dovete concentrarvi, signori, perché oggi sarà difficile eleggere il vincitore del giorno. Cominciamo così.
7: Buongiorno, Tony da Roma.
1: Ciao Tony.
7: Un vecchio detto indiano dice: se la mattina ti svegli e vedi tutto grigio, sposta elefante.
1: Ok, questo.
3: Sposta elefante.
1: Se vedi tutto grigio.
5: Mamma mia,
1: sposta l'elefante.
3: Sposta l'elefante se vedi tutto grigio. Questa è quasi carina. Avanti.
8: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, detto Aristide da Procida.
1: Aristide ormai.
5: Il nostro cugino, il nostro cugino.
9: Supereroe assoluto.
1: Ma oggi stiamo aspettando anche un altro piccolo amico della banda di R101.
9: Ma c'è 40 anni ormai.
10: Se oggi il Tottorello non c'è, Daniele da Villenterio, cambio radio.
3: No.
10: E sarebbe anche ora, dai.
3: No, guarda, piuttosto lo andiamo a prendere a casa.
1: Esatto, chissà
5: lo andiamo a prendere a calci.
1: Non è ancora in giro per i meandri della città, attaccato qualche pullman cercando la squadra.
3: Daniele, hai capito? Ti reclamano addirittura. Se ci sei, batti un colpo. A maggior ragione il lunedì alle domani.
5: Un bambino attaccato al pullman. Non l'ha perso per andare a scuola.
1: Che lui non ha festeggiato al Duomo. Lui era allo Sheraton insieme ai calciatori. Hanno fatto una grande festa. Prossimo sfidante.
11: Chiara, ieri ho scoperto che la moglie di Napoleone era napoleonessa.
1: Giusto.
11: Ciao Alessandro da Genova.
1: Non ci avevamo mai pensato.
3: No,
9: che gusto.
3: Napoleonessa mi mancava.
1: Ultimo sfidante, vai.
12: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Corrado. Beh, allora Chiara, io ti dico che sono uscita con la mia amica Grecia. Ossia come magna. E qui va.
3: La magna Grecia.
1: Come ride.
9: Corrado è bello perché è un inno alla vita.
3: Sì, diciamo. Sì, è bello perché se la ride addosso. Bravo.
6: A Monte ce ne sta un'altra di cugina, vero Riccardo?
9: Cioè?
5: È cugina piemontese.
3: Che si chiama?
5: Magna Cauda.
3: Oh, mamma mia.
9: Vabbè, direi un po' in linea con questo
3: mamma
9: quarto d'ora.
3: Mamma mia.
1: Peccato che non potete partecipare.
13: Con l'anello verde.
5: No.
13: Dale. No. Tirale. E sempre. E solo. Forza. Inter!
5: Eccolo!
3: È arrivato Daniele!
1: Grande Danielino!
5: Per altri due anni non lo sentiamo più.
1: E ora chi vince invece chi il Tortorella? Dai, stiamo parlando di un campionato molto più alto.
6: To buco sto flauto,
5: To buco è già bucato.
6: Basta. Sanno usci cobra ovunque. Escono le cobra. Basta.
5: Te lo tappo sto flauto.
6: Te lo tappo. Te lo buco.
5: Oh. And the winner is
6: Che grande che sei, frate.
8: Banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, detto Aristide da Procida.
1: Grande Simone.
5: Detto Aristide.
3: Simone detto Aristide.
1: Vabbè. Lo conoscono già così.
9: Sì, ormai. Dopo il nostro accostamento si è autoribattezzato Aristide, certo.
1: Dal film.
9: Sì, dal film Cornetti alla crema. Ecco dov'è. Il figlio di Dino Baffi. Personaggio si chiamava Aristide.
3: Ma questo del flauto è l'indiano famoso che non ne sbaglia. Cioè che non ne azzecca una.
9: Si può sopprimere?
3: Sì.
1: Cos'è la colonna sonora di Harry Potter?
3: Sì, io qua è il momento in cui fai il tifo per il serpente quando esce.
1: E questo momento magico si ripeterà anche domani, signori, per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, ma il dito nella piaga lo mettiamo noi per ricordarci quanto siamo boomer con il Bim Bum Boomer.
2: Bim Bum Boomer.
1: Dove ci porti, Paolo, in quanto rappresentante della categoria?
3: Esatto, perché boomer in senso molto generale, i nati negli anni 60 e le cose che rimangono ben radicate nella memoria di chi era adolescente in quegli anni. Vi porto nel 1975 e vi porto al cinema. Sentiamo.
4: Io vi avverto, ora finite con questa pagliacciata o vi divido. Vi sbatto uno per piano, uno per corsia. Chi è quello della padella?
5: Lui!
4: C'ha poco da sorridere, lei. 630 di colesterolo, 3,2 di glicemia. Un litro e tre quarti con soluzione B6 al 3%.
3: Aia.
4: Chi ha visto la Madonna?
5: Lui!
4: Elettroencefalogramma bipolare. E lei cosa si sente?
6: Professore, non le dico, Antani come trazione per due, anche se fosse super cazzo abitumata allo scappellamento a destra.
4: Ho capito. Tre applicazioni di... di un'ora l'una. Subito.
7: Possiamo sentirlo tutto.
3: E qui è dove gli zingari fanno la conoscenza del Sassaroli, perché prima d'allora lo conoscono proprio in ospedale, no? Questo gruppo.
8: Sì. Un gruppo di amici.
3: E da quel momento poi inizia a far parte del team
8: del gruppo dei compagnoni.
3: Del gruppo dei compagnoni. Quindi vabbè, quello che vi chiediamo per rinverdire i fasti dei boomer all'ascolto sono due cose. La prima, vabbè, è quella velocissima, facilissima. Che film era? Se vogliamo complicarvela in un attimo, potremmo dire quale dei tre. Ecco, via.
1: Okay.
3: Almeno quello.
1: Però c'era poi un beep. Non è facile per niente.
3: C'era un beep che va a svelare il vero e proprio fan di questa saga.
1: Il professionista esperto.
3: Il professionista, l'appassionato
1: delle citazioni.
3: Quale farmaco, ovviamente inventato, è stato prescritto al conte Mascetti? Qual è il nome di quel farmaco? 331 80 90 101, quale film e quale farmaco? Questa è la domanda che vi facciamo.
1: Visto che adesso sono pronti, risentiamo giusto quel pezzettino.
3: Sì.
1: E dov'è
3: dai.
1: Il beep?
4: Tre applicazioni di
1: Tre applicazioni di 331 80 90 101. Vi aspettiamo con le vostre voci per il Bim Bum Boomer.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.

0: Sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa 1 euro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Negramaro, solo 3 minuti, 8 e 30 qui su R101 c'è il...
1: Minuti, solo un minuto, ma ne basta anche meno per arrivare con la risposta esatta. Perché? Perché i veri boomer ne conoscono i dialoghi a memoria.
0: Eh sì, 51 anni fa usciva questo film.
1: Vi abbiamo chiesto qual era il titolo del film del quale poco fa vi abbiamo ascoltato, abbiamo fatto ascoltare una breve traccia audio e poi in particolare volevamo sapere, volevamo che voi svelaste l'arcano che stava sotto il beep. Sentiamo.
2: Tre applicazioni di...
1: Il Sassaroli...
2: Di un'ora luna.
1: Prescrive tre applicazioni di un'ora luna. Che film era? E qual era il farmaco inventato al quale il Mascetti si era dovuto sottoporre? Sentiamo.
3: Vai. Allora, amici miei, atto secondo. No? Adolfo Celi era il professore. E, brucia il cool, forse. No. Ciao, sono Renato di Lodi.
0: Ciao, Renato.
4: Oddio, sarebbe potuto stare. Ma
1: non è azzeccata una.
4: Non è azzeccata una.
1: Niente, esatto. Avanti.
5: Ciao, ragazzi. Allora, il film... E amici miei, il primo. Il farmaco deve essere pomata mercuriale. Alessandro da Torino.
1: Cos'è?
0: Io non si ricorda qualcosa.
4: La pomata gli è rimasta impressa.
1: No. Avanti.
6: Sono ragazzi, era amici miei, atto primo, indimenticabile. Non era Aerofacefis, una roba del genere.
7: quasi.
1: Abbracento
0: Ricci. Avreste potuto scriverlo voi comunque il testo.
1: Avanti, dai.
8: Ciao ragazzi della banda, allora, amici miei, il primo,
1: sì.
8: E la parola bippata è Afasol.
1: Bravi.
8: Da Federica e Luca da Milano.
9: Ciao R101, allora, ovviamente amici miei, il farmaco è l'Afasol. Alberto da Torino, classe 89, quindi neanche tanto boomer.
1: Bravo. Riascoltiamo, sentiamo.
10: Professore, non le dico, Antani... come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
7: Bitumata.
10: Ho capito. Tre applicazioni di Afasol di un'ora luna. Subito.
1: Tre applicazioni di Afasol di un'ora luna.
4: Scena stacco, Conte Mascetti praticamente inchiodata a una poltrona con la bocca aperta in modo innaturale, con dei ganci. E questo stantuffo che per un'ora li arriva a insufflarli.
9: Da non confondere con le compresse di cefalo che invece vengono richieste in farmacia Pitti a Firenze per fare una telefonata.
1: È vero.
9: Che capolavoro.
1: È vero anche quello. Bravi. 1975.
4: Me l'ero scordato.
1: Un ruolo, quello del Conte Mascetti, proposto prima a Mastroianni, che rifiutò, poi a Raimondo Vianello, che rifiutò.
0: Dai.
1: E solo la terza scelta si ripiegò su quello che poi si è rivelato essere. Mamma
0: mia. Entrò nella storia.
1: Ho una domanda da boomer per chi? Chiara. Chiara in particolare. Come si chiamava la figlia del Conte Mascetti?
4: È facile. Dai.
0: Vai a facile.
1: Guarda bene sui tuoi documenti.
0: Carlotta.
7: No.
0: Brigida.
7: No. Come ti saresti dovuta chiamare?
4: Melisenda.
0: È vero.
4: Oddio, vabbè.
0: Ma per quello forse mi volevano chiamare Melisenda.
7: Pensi certo. Tu.
4: Chiaro.
7: Non super cazzola, fai dottorella.
0: Bitumata anche.
1: Amici, se vi è piaciuto il boomer, vi aspetto il prossimo lunedì, sempre andando a ravanare in quei bellissimi
0: nel
1: anni.
0: Passato.
4: Una donnetta secca e rifinita come il suo nome, Alice.
0: Oh, se non l'avete visto, recuperate subito la visione di amici miei, atto primo, secondo e terzo, vale la pena. Bim bum boomer, lunedì prossimo, qui su R101.

0: Capaldi su R101 Forget Me, 8:37. La banda di R101 vuole fare un saluto al nostro amico indimenticabile Alberto Davoli.
1: È stato un fine settimana molto complicato per la famiglia di Radio Mediaset e gli amici di Radio Monte Carlo e anche noi di R101, che abbiamo avuto modo di conoscere Alberto Davoli. Per chi lavora di parole è difficile ammettere che a volte si rimane senza, si rimane senza. Cristiano invece ha anche scritto delle cose molto belle, quindi io lascerei a te.
2: Eccoci qua.
0: Sì, un modo per abbracciare la famiglia e Isabella Eudori, la sua co-conduttrice di Happy Together. A loro davamo la linea qualche anno fa proprio qui su R101, Alberto e Isabella.
2: Eccoci qua, noi della radio, che troviamo sempre parole per tutto, che campiamo di parole, che con le nostre parole farciamo gli spazi bianchi nelle giornate di molti, rallegrandone o accompagnandone discretamente scampoli di esistenza. Eccoci qua, noi, adesso, stranamente silenti. È stato un collega pastello, Alberto, suadente, delicato, ironico, garbato, attento, merce rara in questi isterici tempi nostri. Un'eleganza diventata negli anni sostanza, scialuppa nei fanghi tossici di certo intrattenimento odierno. Te ne sei andato, ma per chi ti ha stimato in realtà non ti sei spostato di un centimetro. Da una vita eri nell'etere e nell'etere rimani, ora e sempre. Si è spenta la luce rossa, ma tu resti ugualmente on air.

0: Tiziano Ferro e Giorgia qui su R101. Le vere superstar invece saranno mercoledì 6 maggio in prima serata su Canale 5 per un nuovo appuntamento di Team Battiti Live Spring, la edizione speciale primaverile del popolare festival musicale condotto da Michel Hunziker con Alvin.
1: Dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso di questa seconda puntata saliranno sul palco, tra gli altri, Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Colors, Raf, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, ce ne sono tantissimi altri, ragazzi, da vedere, assolutamente.
0: Non perdetevi mercoledì Team Battiti Live Spring su Canale 5 in prima serata.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
9: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%?
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
13: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
12: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
13: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
12: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
13: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

0: 60 minuti qui su R101, la nostra playlist ha un buco, potete riempirlo voi con le vostre richieste musicali al 331 80 90 101.
1: No, anche un buco nel muro, se volete potete riempirlo voi, venite, lo intonachiamo.
0: Paolo ha un buco nello stomaco, quindi
2: è strano.
0: Tutti.
2: Se, niente, non commento perché
1: ognuno c'ha su buchi.
2: Esatto.
0: Avanti. Andiamo a ballare, dai!
3: Sabrina da Novara, per la canzone che mi farebbe proprio stare bene dei Beach Boys vorrei ascoltare Surfing USA.
0: Well.

0: Surfing USA alle 8:52 qui alla banda di R101.
1: È scoppiata l'estate, bella sta musica, bravi, ci piace.
2: Insomma, stamattina si rassegava un po' dal freddo,
0: È subito il lato negativo.
1: Sì, lui, veramente.
2: No, vabbè, poi magari si scalda durante il giorno.
0: Hai capito? Lui vorrebbe solo canzoni di quelle di un certo tipo, cantautorato italiano in stile Guccini. Beh, sappi che l'hanno intervistato in questi giorni e anche lui ha ammesso di fare cose terra terra.
1: Cosa fa Guccini? Cosa
0: guarda
1: fa?
0: Il GF VIP, sì, e Temptation Island.
3: Ma cosa state ero rimasto
1: a Mattarella che vedeva me contro te e a Flavia Vento che seguiva Bloomberg TV. Ma
0: lo intervistiamo anche noi, è qui con noi Francesco Guccini.
4: Dice vero, mi sono ritirato in buona sorte. I libri sono polvere, i libri testi fantasmi di carta.
1: Ma veramente
4: non venite a disegnarmi?
1: Ma davvero guardi Temptation Island?
0: L'ha detto.
1: Non ci credo.
4: Certo, perché cerco l'arte, la luce in questo falò di confronto.
3: Ah,
4: uscendo dall'acqua con gli addominali scolpiti,
1: maestro,
4: e il congiuntivo nel posto sbagliato, urlando entriamo in tenda, lo famo strano per sempre tuo Cirano.
3: Ma cosa dice? Ma è impazzito.
1: Ma cosa l'attrae di questi programmi? Che non...
4: Mi attrae il fatto che ci siano ragazzi che parlano in latino di fronte a due legni che bruciano.
0: In latino? Parlano latino.
3: Ma che programma è?
2: Latinoamericano forse.
4: Esplode la passione. I poeti, i grandi scrittori citano spesso Paolo, Francesca, Beatrice, Dante. Si dimenticano di Jasmine e Ciro, usciti indenni dal villaggio dei single, entrati in punta di smalto,
1: sì,
4: e usciti in locomotiva.
1: No, lì la locomotiva diventa un trenino.
4: Ho scritto la frenata in onore di Marica, che è stata tradita da Jason. E ora, cari compagni, non prendetevela se non mi si addice, ma mollo la musica per fare la tentatrice.
0: No, bella. Non doveva scrivere un'altra canzone, Me vuoi sposare?
4: Come non citare? Come non citare il confessionale del Grande Fratello, che è anche un pezzo di una mia nuova canzone. Il confessionale!
3: No, ma lei sta buttando via decenni di
0: ora.
2: Ma è vero che l'avvelenata era dedicata ad Alessandra Mussolini?
4: Sì, ho visto passare da lì. Vorrei chiudere questi concorrenti in una strofa, fare un circo di note e lacrime perché vederli implorare un po' di attenzione in quel confessionale che è l'unica vera poesia che è rimasta. Ora che non funziona più il grammofono, ora che il giradischi ha smesso di funzionare, mi diletto nel prendere appunti ascoltando Samurai Jay e Fedez.
3: Non ci credo. Va bene tutto, ma Samurai Jay
0: ci crolla un mito. L'ultima certezza che ci rimaneva in questa vita. Guccini non può guardare
4: è la mia nuova osteria. Ed è terribile, ed è bellissimo. Adesso chiudete i libri e apritemi il collegamento con la casa.
3: Immedesimato.
2: Ma maestro, ma non si può sentire, mi scusi.
4: Solo per voi faccio ascoltare l'ultimo pezzo che ho composto.
0: Davvero?
3: Ma io sono senza parole. Però le viene bene, sa?
1: Mi manca il Cardinal Parolin che è verde LOL. E poi ci abbiamo tutto.
0: Francesco Guccini alla banda di R101 nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi.
3: Mi rifiuto.

0: Quanto mi piace Fulminacci.
1: Ti piace?
0: Sì, Fulminacci, perché non ha R. Fulminacci.
1: Fulminacci. Dai, per... è un bel testo, cantautorato italiano.
0: Cantautorato, mi piace molto. Anche se io mi sto spostando all'altra parte.
1: Vai, il nostro Francesco Guccini, che abbiamo scoperto segue GFVIP e Temptation Island. C'è un messaggio per te, Francesco.
2: No, vabbè, raga, Guccini spaziale.
0: Ha ragione, vai con la sigla che vi va.
1: Poi taglia il corto.
0: Devo vedere la mia puntata adesso.
1: Sì, e domani ti aspettiamo qua per un'altra puntata della banda di R101. Se
0: come
1: volete...
0: Sex on the Beach.
1: Stiamo qui dalle 7 del mattino. Chiara Tartarella, Paolo Dini, Cristiano Militello,
3: ciao ragazzuoli,
1: Leonardo Fiaschi, ovvero Guccini, ovvero Alessandro Magno,
3: sì,
1: Yannick Schinner. Riccardo Russo invece ci anticiperà con i più svegli d'Italia che si sfidano nel buongiornissimo dalle 5 del mattino.
4: Dalle 5, grazie domanas.
1: Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, grazie a Matteo Torre in produzione. Ora vi auguriamo buona giornata e procediamo qui su R101. Vai Proce, ciao a tutti!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Gli Stati Uniti lanciano oggi l'operazione per liberare le navi bloccate a Hormuz. Project Freedom, definito da Trump un gesto umanitario. Verranno coinvolti oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Teheran avverte, qualsiasi forza armata straniera che si avvicinerà allo stretto verrà attaccata. Israele ha negato maltrattamenti e torture denunciati da due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati al largo di Creta. Secondo Tel Aviv, è stato necessario l'uso della forza per sedare le rivolte scoppiate durante il trasferimento dei prigionieri alle forze greche. Settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Mercoledì l'interrogatorio di Sempio. La difesa smentisce che la ragazza di cui parla l'indagato nei messaggi trovati su un blog scritti tra il 2009 e il 2016 sia Chiara Poggi. Potrebbe essere chiamata a testimoniare. Domani mattina a Padova i funerali di Alex Zanardi, l'atleta simbolo del paralimpismo, mancato venerdì a 59 anni. Attese migliaia di persone, tra cui ministri e campioni dello sport. Chi gli era vicino racconta di un addio improvviso, non c'erano segnali di peggioramento. Offerta di GameStop per eBay, messi sul piatto 56 miliardi di dollari in contanti e azioni. L'amministratore delegato del rivenditore dei videogiochi Ryan Cohen vuole trasformare il portale in un colosso dell'e-commerce capace di competere con Amazon. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. Tennis, Sinner da record, liquida il tedesco Zver fin 2 set e porta a casa il quinto Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1 a Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Per traffico congestionato sulla A24, 3 km di incolonnamenti tra via Togliatti e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Infine, sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, rallentamenti per lavori tra l'incrocio con la provinciale 73 e Guardialfiera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: Fernando, faccio lunedì.

0: manco non aveste mai vinto uno scudetto. Porca miseria, che nottata, che festa. Buongiorno caporedattore, vedo un po' sommessi. Ma il titolo della festa di ieri sera era Milan merda, perché questo sentivo, non sentivo inni per l'Inter, ma era un bel coro generale. Va bene, ha segnato lo scudetto in questa città da dove vi parla questo umile vostro servitore da anni a chiacchierare e da anni a non saper dire quello che dice, ma ben retribuito, diciamo.
1: Diciamolo.
0: Diciamolo. Buongiorno, straordinario.

0: calcio ormai, no?
1: Così pare, no, adesso a parte gli scherzi celebriamo l'Inter, il 21esimo scudetto.
0: Fumogeni da me, fuochi d'artificio,
1: festeggiamenti fino a notte fonda.
0: E poi sti cori, Milan, merda, Milan.
2: Ho detto, non ma, va bene, dico,
3: questi sono schiamazzi.
0: Siccome non ho mai partecipato ad un festeggiamento, non mi sono mai trovato in queste circostanze, dico, ma sarà il titolo della festa.
2: No,
0: dico, danno un titolo, che ne so io, ormai non becco scudetti, io... ero piccolo ormai, cioè, quando è che ha vinto lo scudetto l'ultima volta quella squadra lì?
1: Quale?
3: La Juventus.
1: La Juventus, adesso non, so, non ci
0: Platini.
1: Ricordiamo.
0: No, Boniek, che ricordo.
1: Ma no.
0: Ma sì.
1: No.
0: Bettega. Cucurettu.
3: Vabbè, 2019-2020, sotto la guida di Sarri.
0: Hai detto niente? Quello degli autogrill di Sarri.
3: Maurizio Sarri.
0: Non lo ricordo, Maurizio Sarri?
1: È un nome attuale nuovo. Allenatore della Lazio.
0: Comunque la persona più educata di questo gruppo è Regina Sarravia, da Nascimento Parasita Sargasso. La vedi com'è misurata?
4: Non
0: si ma anche prima, qualche chiacchieravate, tutto mancuso. E invece lei è tutta delicata. Stai, c'hai una metamorfosi, no?
4: Io ho una metamorfosi unica.
0: C'hai una bella metamorfosi? È vero che c'è una bella metamorfosi?
3: Beh, io la vedo sempre uguale.
0: Vai, apriamo la borsa, dai, poi parliamo di questi.
1: La borsa è positiva, più 0,19%.
0: Positiva, pare che arrivino buone notizie. C'è Rubio in Italia, eh?
1: C'è Rubio, sì, a deve incontrare
0: in
1: il Papa. Sì, sì, sì.
0: No, davvero,
3: ma Rubio chi, lo chef?
0: No, l'altro. L'altro. Allora, e invece c'è da dire una roba che ci dispiace davvero tanto. È scomparso dopo una lunghissima sofferenza uno degli esempi di vita, di caparbietà, di forza, di coraggio, di tutto quello che vuoi, Alex Zanardi. Domani
1: sì.
0: Funerali.
1: Domani a Padova, lutto cittadino, funerali, attese migliaia di persone.
0: Minuto di silenzio sugli stadi, insomma, tantissima partecipazione. Un applauso ad Alex Zanardi, a quello che
3: buon
0: ha insegnato,
3: viaggio,
0: a quello che ha insegnato ai diversamente abili e a quelli, diciamo, abili. Insomma, e poi tutto da verificare. Vogliamo dedicare una canzone? Cioè,
4: sì.
0: Io lo sapevo che tu hai ancora queste robe, perché tu sei sempre molto porosa, no? Sorbere.
4: Guarda, tante parole belle oggi, porosa. Qual era la
3: metamorfosi in corso, educata?
0: Ma, cosa dedicheresti a questa figura, ad una persona che ha dato così tanti insegnamenti? Divertendosi, tra l'altro, Dai.
4: Volare di Domenico Modugno.
0: Sei banale, porosa, ma banale.
4: Okay.
0: Allora, vogliamo cominciare la puntata? Chi lavora in televisione?
5: Canepam!
0: E chi dirige l'orchestra?
5: Marcello Zolara!
0: Allora, sbatti!
6: Procediamo!
5: Procediamo! Do-wop-a-do-wop-shoo-fee-doo.

0: Noi solitamente l'avvio di settimana lo facciamo per bene. Okay. È il resto che poi è un disastro. Cos'era?
1: Era un pigaro.
0: Cos'è
2: che
0: il
2: è un pigaro?
1: Un pigaro, un puntino sulla
0: Regina, devi farti un check-up, se no io guardo.
1: Cosa sto facendo?
0: Sono preoccupato con tutto quello che succede, che vedi che scompaiono così.
1: No, cioè, calma ragazzi.
2: Cadono come mosche.
0: Ma non per niente, perché poi arriva l'estate, sostituzione difficile, non per altro. Voglio dire, ragazzi.
2: Ma Regina è insostituibile.
0: Nessuno è insostituibile in questa vita.
2: Regina sì.
0: Caporedattore, comunque ti vedo più tornito, Aldo. Ma stai facendo il tai chi da
3: sedia? Sto mangiando.
2: Ha mangiato per dimenticare lo scudetto dell'Inter.
0: Secondo me stai facendo questo tai chi stampato. No. Sai che c'è l'altro tai chi da macchina? C'è quello seduto. C'è il tai chi da macchina.
2: No.
0: E c'è
2: il tai chi tuo.
0: Lasciatemi parlare!
1: Scusa.
0: Il tai chi walking. No, veramente. E invece poi spopola... Sì, mentre cammini. Perché il punto, secondo me, è la dolcezza, non buttarsi lì, capito? C'è un coro di trovare, di brigare, eccetera. E poi ce n'è un altro che sta spopolando, che è il 666.
2: Il numero del diavolo.
0: No, è casuale, 666 che sta per...
3: Ma camminata però quella, se, non se, è un
0: se, tai chi. Se vuoi fare, fatti almeno sto 666, Regina. 666. Esatto, sarebbe 60 minuti velletri di camminata sostenuta, senza un consorti più di tanto a correre a fare, 6 minuti di defaticamento e l'altro 6 perché cosa sta? Mai.
2: Sei andature? Sei tipi di andatura?
0: Sei rimasta sola. Sei. Qual è l'altro sei? Prego.
3: Sei giorni della alla settimana?
0: No.
2: Parlo alle 6 o alle 18?
0: Che cazzata mortale!
2: Ma è così davvero?
0: È davvero! Tu quando non sai le cose, butta la cazzata più esagerata e c'è.
2: Comunque ce n'è anche una versione romana, si chiama Tai Chi Tua.
0: Mortata. Cioè, comunque su Tai Chi è che non mi va di spendere.
2: E dai, hai detto che sei ben retribuito.
0: Ma sono bersaglio del fisco, ma io me ne vado da questo paese, lo sapete, è una questione di giorni, vi mollo, me ne vado, rimango in comunità.
2: Mi hanno detto.
0: Ormai la voce si è spa. Ma sai quanti me ne sto portando? Sappiatelo, governo!
2: Mi sto quanti F24
0: sto portando,
2: sottrae all'Italia?
0: Sto portando via dei pullman.
1: Lala,
0: in Bulgaria. Se volete venire, contattatemi. C'è una tessera da fare. Io faccio il business. Senti, quegli altri come stanno?
3: Gli altri quali?
0: Così, sì, un modo di dire. Gli altri come? Partiamo da quell'altro.
2: Ma Trump.
0: Partiamo sempre da lui.
3: Beh, Trump ha lanciato l'operazione per liberare
0: calmo,
3: lo stretto di Hormuz. Non mi sembra più calmo.
0: No,
3: ha lanciato questa operazione Project Freedom per liberare lo stretto di Hormuz. Lui dice una missione difensiva, non offensiva, ma intanto schiera militari, navi. E gli iraniani hanno già avvertito che se gli americani dovessero avvicinarsi allo stretto di Hormuz verranno attaccati.
0: E in partenza il nostro ministro della difesa Guido Crosetto alla volta degli
3: Washington,
0: Stati Uniti per capire un attimo la posizione dell'Europa e dell'Italia. Stamattina mi gira così. E sulla disponibilità.
3: Mentre la nostra premier è a Yerevan.
0: Ah, sono tutti. Perché il periodo, no? Gite, cose, no? Avete trascorso un buon coso?
1: Perfetto, Michele.
2: Un buon primo maggio.
3: Non ti vengono le parole.
0: Sono stato in Francia Corta.
2: Ah.
0: Oh, meraviglioso. A Rovato. Dobbiamo salutare Eva, che è una signora che gestisce. Insomma, è una. Che lavora in un ristorante bellissimo, in un'osteria carina. Ed è una nostra fan. Mi ha detto: salutate.
2: Ciao, Eva.
0: Oggi tra gli imparagonabili, salutiamo Eva.
4: Ma buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno,
4: ma tutto
0: piccola.
4: Bene?
0: Ma
4: siete il mio fentanyl, io vi amo. Oggi è il lunedì dei lunedì. Io ho bevuto un vigneto questo weekend e sarà veramente dura.
0: Ho bevuto un vigneto, vigneto. Senti, il mio fentanyl, è mortale. Ascolta, mi è venuta una roba per la canzone, non ti fa stare bene a tema.
1: Vai.
0: Non la vuoi fare? Beh, voglio lanciarla prima. Allora, visto che abbiamo parlato di 6666, tirate fuori una canzone con i numeri.
1: Ah, bravissima!
0: Tu una, dimmene una.
1: Everybody wants kung fu fight.
0: No, no. Dove stanno i numeri?
1: No, aspetta, non c'è.
0: Dai, dai, quella lo sa, Belletri, diglielo. Raff, te lo suggerisco io.
2: Due,
0: poi forza l'altro.
5: Quattro amici al bar.
2: Tre settimane da raccontare.
0: Brava, 6 e 26 di crema. Non che deve essere, non è che deve essere crescente. Ci deve essere un numero nella prossima canzone che ti fa stare bene. Quello che volete con un vocale a questo numero:
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo
8: anche sul canale 67 del digitale terrestre.
9: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Io vi ascolto dalla cucina del mio ristorante.
2: Io vi ascolto in streaming da Taiwan.
3: No ragazzi, io con voi ci faccio proprio l'amore.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
3: La spesa intelligente!
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
17: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
18: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
19: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
20: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. Vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a

0: 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: super rapida.
1: Procediamo. I love you. No, fermi tutti.
0: Fermi.
1: Ferdinando era nel mio paese. Sì. E io non l'ho visto. Ah, da strapparsi i capelli.
0: No,

0: dovevi dircelo prima, così ti facevamo una bella festa di benvenuto a Prato. Chissà quanti vini ti sei portato a casa gratis.
1: Ovvio. Allora, innanzitutto, Ferdinando, vai a chiamare tuo cugino o chi vuoi, ok? Perché Ferdinando e Fernando sono due cose diverse. Sono
2: è
1: due
2: così.
1: Vabbè, per il resto, Rovato, devo dire, bellissimo paese nella Franciacorta, vicino al Busco, proprio nel fulcro della Franciacorta. Io pensavo fosse solo un'uscita dell'autostrada.
2: e invece no.
1: Una bella città, ma bella, con dei vicoli, con dei, delle tante osterie, bella. Insomma, applauso a Rovato.
2: Bravi Rovato.
1: E a tutta la Franciacorta stamattina. Franciacorta. Torno da quel santuomo. Oh, ragazzi, quindi cos'è come si è messo? Sì.
2: Bene.
1: Tu sei provvista?
2: Io sì.
1: Tom e Jerry sono provvisti?
3: No, noi non siamo provvisti.
1: vabbè, sentiremo
3: bene,
1: un po' più tardi. Un test va fatto, però più tardi, con calma. Adesso, a proposito di festeggiamenti, eccetera, c'è da festeggiare tanti. Sinner irrefrenabile.
2: Grande Yannick!
3: Sinner è nella leggenda del tennis, perché ieri ha vinto il suo quinto Master ATP 1000 consecutivo. E non era mai successo a nessun tennista nella storia del tennis.
1: E sta iniziando a spendere, però, Yannick, eh? Gli piacciono le macchine.
2: Non solo, anche appartamenti.
1: È ovvio. Che te ne fai? Dove li metti? Dove li metti? Dove investi? Quando ne hai tanti, hai l'imbarazzo. Quanto avrà macinato il ragazzo? Manco 25 anni, non ce li ha ancora, no? Che
2: 24 attualmente.
3: Viaggia sui 20 milioni all'anno.
1: Ah, ma se li gestisce lui o il padre? Figurati, lui.
3: No, lui.
1: E ne sa?
3: Secondo
1: Yannick,
3: me sì.
1: Se hai bisogno di perdere qualche titolo,
3: ma non c'è solo Sinner.
1: Ah, c'è anche quell'altro
3: c'è
1: ragazzo.
3: C'è anche Kimi Antonelli. Terza vittoria consecutiva nel Gran Premio di Formula 1.
1: Vedi, tu
3: a 19
1: dici,
3: anni.
1: 19 anni, regina. Tu dici, quello è stata una botta di fortuna, una botta di culo, una cosa. No,
2: professionisti.
1: Ma è la macchina o è il ragazzo? È la macchina.
3: Tutte e due,
1: no?
3: La macchina,
2: la
3: ma
2: combo.
3: Anche il pilota, perché anche Russell ha la stessa macchina, ma non riesce ad ottenere gli stessi risultati.
1: La combo,
2: l'unione dei due elementi.
3: Ho capito, la compro, non puoi comprarla.
1: C'ha la combo.
2: Manco il pieno non riesco a fare.
1: Senti,
2: io.
1: Invece quello monegasco, Leclerc è stato.
3: È crollato sul finire del Gran Premio ed è arrivato nelle retrovie.
1: Vabbè, bravi, comunque, bravi, mortacci vostri. No, nel senso.
2: Bravi.
1: Cioè, sono giovani, basta che sei giovane, che già diciamo.
2: Che ha già vinto. Poi pure Nico è bravo.
1: C'è pure la combo, mortacci. Va bene, con le canzoni che ti fanno stare bene, come siamo messi con i numeri, direttore? Benissimo, perché sono straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.

0: Che bella sta canzone, mi ricordo quando mio nonno mi rincorreva col fucile da caccia.
1: No, no, no,
2: un'infanzia serenissima, però. Ragazzi, ci siamo scordati l'oroscopo.
1: Ai, ai, ai, ai,
2: si, vede, si vede che siamo tutti in trend positivo. Chissà perché, no? Forse è la disperazione che poi tipo la rassegnazione, no? Allora vedi che tutto un disastro, ci ridi, no?
1: Sì,
2: ma quella è la mia reazione. Io solitamente sono sempre stato così perché sono perennemente incazzato. Cioè sono esattamente l'opposto. No, ci siamo scordati l'oroscopo. Non è che ci siamo scordati, è che voi appena apriamo il locale qua arrivate in massa e non facciamo bene nemmeno, non abbiamo il tempo di registrarvi. Adesso Maristella rinviacelo, che poi all'inizio della prossima ora ci facciamo un giro tra le stalle. Va bene, adesso andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Volevo vedere cosa tiriamo fuori con i numeri. Se volete 331 80 90 101.
3: Dovreste lavorare dalle 9 alle 18. Vi fate ammazzare dalle risate.
4: Procediamo
5: solo dalle 9 alle 12.

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Griffin Bon trasformano un momento veloce in un piccolo piacere. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Griffin Bon. Ogni momento è quello buono.
1: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
10: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
18: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
19: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
18: Allora corro subito.
19: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: c'è un po' combo.
1: La combo, qual è la tua combo?
2: Non so pure io la combo. Mia suocera e mi suocero.
1: La tua combo qual è? Quali sono le due caratteristiche come dire, speciali del tuo essere? Ok, andiamo avanti.
3: Complimenti, bella combo.
1: Allora, la ruota.
3: Sì.
1: Dai, ma prendi la ruota per voi, tu che sei giovane. Si fa così quando non hai voluto. Tu guarda, tu che sei giovane, vai a prendere la ruota, grazie. Se ti tieni la schiena anche. Mamma mia! Allora, la ruota, vi ho dato un'indicazione straordinaria, meravigliosa, ma soprattutto imparagonabili. L'indicazione era un numero, da mettere un numero nella canzone, nella scelta della canzone, nel testo o nel titolo. Vi siete divertiti, vi siete impegnati, avete scavato 7 legate ai 7 colori della ruota.
4: Canzone voilà. Verde!
5: Per la canzone che ti fa stare bene, 5 o'clock in the morning,
1: Village People.
6: Canzone viola!
4: Imparagonabilissima! Per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare, visto che ci dovrebbe essere un numero nella canzone, nel titolo 7000 caffè di Alex Britti.
6: Brava. Canzone blu.
7: Buongiorno, sono Laura e la canzone che contiene un numero è 1, 2, 3, 4, give me some more.
3: Canzone azzurra.
6: Buongiorno, procediamo. Buongiorno, per la canzone che mi farebbe stare bene a base di numeri, vorrei ascoltare Il Diablo, Litfiba.
3: Sì. Dice 666.
6: Canzone rossa.
8: Buongiorno, procediamo. Sono l'angelo di Rissone. La canzone con i numeri Sweet 16.
9: Canzone fucsia.
4: Allora, la canzone che mi fa stare bene con i numeri è 1950 di Amedeo Minghi.
6: Canzone gialla.
10: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Just the Two of Us, Bill Withers, Grover Washington Jr. Ciao.
1: Ma.
3: Tutto sull'azzurro.
1: Mi aspettavo un 6,26 oppure marmellata numero 25.
3: Bravo.
1: Di cremolini. Vabbè. Così, andata a giro la ruota.
3: Vai sull'azzurro. Mi farei un bel classico.
1: Serenella, ti porto al mare, ma ve lo sento romano.
3: Ti senti a casa nel pomeriggio.
1: Fucsia.
9: Canzone fucsia.
4: Allora, la canzone che mi fa stare bene con i numeri è 1950 di Amedeo Minghi.
1: Allora, dai, c'è un po' di canzoni serie.

0: adolescenza.
1: Insuperabile. No, ma io l'amo questa canzone, sto piangendo. Grazie, ogni tanto.
2: Ci vuole, grazie a te.
3: Insuperabile Amedeo.
2: E poi io ero un fan di Amedeo da piccolino. La prima canzone di Amedeo Minghi era L'Immenso, la conosci Aldo? Te la ricordi? Solo chitarra e voce,
4: no.
2: L'Immenso, e poi di più, cioè, ne ha fatte due, tre, poi insomma sai, il trottolino ha un pochino ha confuso un po' l'immagine, perché quello è il guaio, quando fai quelle canzoni un po' così perdi, però lui è veramente un grande autore. Amedeo,
5: grazie. Bravo Amedeo.
2: Era la canzone che ti fa stare bene, tra l'altro. Tra un'ora, se vi siete un pochino emozionati, commossi, eccetera, vi ha toccato qualche corda, c'è l'occasione giusta, c'è la canzone che ti fa stare bene, la prossima, quella tra un'ora, con un pensiero d'amore, con una dedica d'amore a chi vi sta bene, a chi vi ha fatto passare un bel weekend, ad un amore che è nato, a qualcosa che vorreste mettere a posto, insomma, quello, la canzone che ti fa stare bene, con dedica alle 10:30 con un vocale a questo numero.
6: 331 80 90 101.
2: Aldo, come ti senti?
4: Abbastanza bene.
2: Vediamo,
4: grazie.
2: Se anche gli astri sono dalla tua parte. Sentiamo i primi segni. Abbiamo recuperato l'oroscopo della nostra astrologa Maristella. Lo sentiamo, prego, con sigla. Sigla Trends Oroscopo. Bella però, oroscopo.
7: Ariete, Sole e Mercurio in seconda casa, settore dei beni materiali, attiva la sfera finanziaria e l'astuzia nel gestire guadagni.
2: Beh.
7: In amore Venere da Gemelli porta vivacità nelle relazioni affettive. Toro, oltre al Sole nel segno è arrivato Mercurio, il messaggero dello zodiaco, che aumenta il desiderio di esprimersi e parlare con più interesse e curiosità. L'amore è stabile e i prossimi giorni con la Luna in trigono dal Capricorno passerete i migliori della settimana. Gemelli, siate attivi, allegri, vivaci, avete energie da sfruttare al meglio. È arrivata Venere nel segno, stuzzicherà l'amore come piace a voi. Favoriti gli incontri con Acquario e Bilancia, le novità non mancheranno e non vi annoierete. Cancro, la luna piena nel 1° maggio vi ha aperto gli occhi su una situazione sentimentale Marcello. Che vorrete approfondire, continuare oppure concludere. Non prendete decisioni nei prossimi 3 giorni perché la luna opposta dal Capricorno potrebbe farvi prendere decisioni affrettate.
2: Calmo.
7: Leone, lunedì scorrevole, la settimana comincia bene, i pianeti dall'Ariete sono favorevoli e portano stabilità al vostro quotidiano. Venere che da Gemelli transita nell'11° campo suggerisce di organizzare serate con amici e gruppi. Buon divertimento.
2: Dai,
7: Vergine, Mercurio favorevole dal Toro nel vostro 9° campo suggerisce contatti con persone lontane da voi, la voglia di sentirli e magari organizzare un viaggio per poterli incontrare e stare insieme. Giorni assai favorevoli da domani fino a giovedì con la Luna propizia dal Capricorno.
2: Devi andare, Regina, deve andare.
4: Allora, sempre piena di tori, Regina.
2: Mercurio quella. Allora, attenzione, gli altri segni tra pochissimo, andiamo.
8: Procediamo! Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Mille Taylor, no? La signora ha deciso in live, eh?
1: Eh sì.
0: Ma non ve lo dico adesso, sarà bomba esagerata più tardi. Intanto Taylor Swift, abbiamo sentito i primi sei segni dello zodiaco. Molti sono d'accordo, dice, ha ragione, sono gemelli arrappata, perché diceva. E poi in arrivo anche cartelle esattoriali, quella spazio. Quelle un po' per tutti i segni zodiacali. Gli altri sei più tardi, perché adesso andiamo subito da Aldo, sono le 10. Buongiorno a chi è arrivato da poco, sia in radio che in TV, sul canale 66. E Tancredi, non abbiamo sentito manco Tancredi. Io senza Tancredi non riesco a non andare a fare il suo nome. Buongiorno.
2: Benvenuto lunedì. Canzoni e musica sempre originali. Come procediamo? Era 101, canale 67 TV.
0: Cazzoni originali. Dicevo, da Aldo preda appunto della situazione in questo avvio di settimana.
3: Le ultime notizie che riguardano la crisi internazionale: l'Iran avverte gli Stati Uniti, qualsiasi armata straniera, in particolare l'esercito americano, che intenda avvicinarsi ed entrare nello stretto di Hormuz, sarà soggetta ad attacco. Queste sono parole del comandante del quartier generale dell'esercito iraniano. Ieri Trump aveva annunciato il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il comando generale dell'esercito americano la definisce una missione difensiva, ma ci sarà il supporto militare di 100 aerei e 15.000 militari. Dalla Russia arrivano notizie che riguardano Putin. Il Cremlino avrebbe drasticamente rafforzato la sicurezza personale del presidente per il timore di un colpo di Stato e di attentati alla vita dello stesso Putin. Il principale indiziato è l'ex ministro della difesa Shoigu, attuale segretario del Consiglio di Sicurezza. Una notizia di cronaca arriva in questi minuti da Milano. Incidente questa mattina sulla linea rossa della metropolitana milanese nella stazione di Cadorna. Una frenata improvvisa molto violenta ha provocato diversi contusi e feriti. La frenata si è resa necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari.
0: Se vi interessa, le borse sono positive in questo avvio di settimana, c'è anche un irrobustimento del Bitcoin, l'oro è lì. Questo è quanto. Vogliamo chiudere con una canzoncina bella?
1: Sì, volete.
0: Mettere la stella? Solo stavolta.
1: Ma sì, mettiamo
0: basta.
1: La stella.
0: Prego, grazie Aldo.
4: Grazie Aldo Preda, sei la stella
0: dell'Inter.
4: No.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: mamma mia, che puntata! Cioè, avvio di settimana
1: da urla!
0: È un classico che lunedì siamo particolarmente lanciati e poi andiamo nel baratro proprio da pian pianino. Allora, non perdiamo tempo perché abbiamo sia il test, la ricerca, la signora a fare le PB, c'è il live da fare. Sapete che live fa?
2: Quale?
0: No, fa un omaggio con un pizzico di invidia a Shakira, che nel suo paese ha radunato un paio di milioni di persone, non ha superato il record che apparteneva a Lady Gaga di 2.100.000. Tu dici che anche Regina farebbe no, quei numeri no, è gratis, c'è la piazza, sarà gente.
2: Beh, un milione sicuro.
3: Grazie,
0: Regina.
2: Sì, senza
0: ma
2: neanche mettere i cartelloni.
0: Non hai un agente nel tuo paese?
3: Allora, è capitato dei tour, ma purtroppo non è andato molto bene.
2: Allora, Regina, devi sapere che ha un agente per ogni nazione.
0: Non ne hai uno, diciamo, mondiale?
3: No, per varie nazioni, come spiegato.
0: No, vabbè, lui era un produttore.
2: Ma per l'Italia c'è ancora Zanza?
3: Zanza, no, ciao tesoro, l'estate.
0: Comunque si dice Nemo profeta in patria, no?
3: Hai capito? Però sono conosciute anche lì. Grazie. Brigata Brasile!
0: Sei nata almeno nel condominio.
2: Beh, però conosceva il detto.
0: Non perdiamo tempo. Ho detto che abbiamo tanta roba. Andiamo a smaltire l'oroscopo perché stanno aspettando gli altri sei segni. Prego, Maristella. A consigliera sempre. Ormai ti piace. Oroscopo.
4: Bilancia. Venere molto propizia dai gemelli ammortizza i pensieri che le opposizioni dall'Ariete vi pongono. Il vostro senso del dovere e l'amore per l'arte saranno premiati con grande soddisfazione. Aspettate il fine settimana per passare giornate migliori in compagnia della luna amica. Scorpione, avete avuto una luna piena magica il 1 maggio. Tenete di riserva le energie perché il sole in toro, congiunto a Mercurio, potrebbero provocare incomprensioni, specialmente col partner. Non esagerate con la gelosia e soprattutto passate oltre alle provocazioni. Sagittario, felice lunedì, amici. Luna con voi mette di buon umore. Mercurio e Sole nel sesto campo stabiliscono routine più salutare. I contatti di lavoro sono in movimento, risoluzioni al vostro benessere. Capricorno, previsioni favorevoli, amici. I bei trigoni del sole e Mercurio dal toro portano giornate a pensare al piacere sotto ogni forma. In più, da domani fino a giovedì avete la luna nel segno che esalta i sensi. Osate e sfidate la sorte. Acquario, il sole e Mercurio nel settore della casa e famiglia potrebbero portare qualche malinteso, saranno passeggeri, tranquilli. E soprattutto tutto Venere dai gemelli vi trarrà sicuramente in salvo. Il weekend con la luna amica nel segno riporta pace ed equilibrio. Pesci, il sole e Mercurio dal toro che transitano nel vostro terzo campo vi portano curiosità nelle comunicazioni e contatti con fratelli e sorelle magari che non vedete da tempo. Intanto Giove dal cancro regala al vostro cuore battiti di amore assoluto. Amici, grazie, che le stelle della settimana siano con voi e tanto bene per tutti.
0: Tanto bene anche a te.
2: Grazie Maristella, sempre su.
0: Sono tutti buoni più o meno.
5: Felice lunedì, la luna vi mette di buon umore. Maristella, vieni qua ad asciugare che c'è giù 1000 litri di acqua in cucina.
3: Dai.
0: Per favore.

0: RTL 101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
1: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
0: Dimmi davvero come stai?
2: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
3: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
0: Insomma, chi ci ferma?
4: Non ci ferma nessuno!
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Sai che suono ha la serata perfetta?
20: Deliveroo!
19: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo molto nuvoloso al nord-ovest e in Sardegna, con piogge sparse sull'isola, in Liguria, nel Piemonte occidentale e in Val d'Aosta. Tempo più stabile nel resto del paese, ma con nuvolosità in transito, alternata a schiarite, soprattutto fra il Basso Adriatico e lo Ionio. Alla sera piogge anche in Lombardia, Emilia occidentale, Toscana e Lazio, mentre si attenuano in Sardegna. Temperature massime in calo al nord-ovest e in maniera più lieve anche sulle regioni centrali tirreniche, massime in rialzo al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
23: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Satonishiki insuperabile, Satonishiki è una specialità di ciliegie, di questo stavamo chiacchierando qua, ascoltando le vibrazioni qui sulla recettore di radio e televisione, che maggio è anche quel mese che ti porta, a me personalmente i frutti che amo di più, e sono le ciliegie, anche con dei prezzi mi pare accessibili.
1: Perché ormai di solito sono alte.
0: Ho assaggiato anche l'anguria, primizia di anguria con tutti i riti. Sai che quando assaggi una cosa la prima volta devi pensare a qualcosa che vuoi.
1: Vero.
2: Davvero.
1: Ma tu li mangi semi o li sputi?
2: Non ti ricordo.
0: Beh, se, se entrano da soli.
1: Sì, io pure li lascio.
0: Se entrano da soli, vabbè, se no, se mi capita. Tu sei amante di ciliegie?
3: Amante di ciliegie, non sono amante per nulla dell'anguria.
1: No,
0: è buonissima.
2: Aldo. Cioè,
3: è della famiglia dei cetrioli.
0: Tu devi mangiare, che è una cosa che è afrodisiaca, te lo garantisco, la scorza.
1: È bianco, sì.
0: Che ne sai tu?
2: Ho sentito dire.
0: Capito? Vai a casa, ti prendi l'anguria, il rosso me lo porti a me domani, cioè, e ti mangi la crosta.
1: Come le galline,
0: poi
1: Aldo.
0: Dici, sta specialità giapponese, che come si chiama?
1: È di ciliegie, però di ciliegie. Si chiama Satonishiki, giapponese, può arrivare a costare migliaia di euro al chilo.
0: Sono migliori quelle di Conversano, quelle di Vignola. Va bene, ho altro da fare, c'ho il test psicattitudinale, ovvero il cos

0: fine di settimana, come siamo messi? Abbiamo dato, sprecato energie oppure abbiamo approfittato di questo weekend per centrarci ancora, per concentrarci su di noi e dare meglio? Lo scopriamo attraverso un test psicoattitudinale che è dedicato alla festa della mamma.
1: Della mamma.
0: Cioè ogni test di quelli della signora ha un riferimento. Questo è il test, vada lei, test psicoattitudinale.
1: Cos'è? 2026, festa della mamma.
0: Aspetta, deve intervenire, cos'è alzato
2: no,
0: la mano?
2: No, volevo dire che le Sato Nishiki, queste ciliegie giapponesi, arrivano a costare 140 euro l'una.

0: Ah, però
1: Fernando, ma le ciliegie sono pariplebei, quelli top di gamma come noi mangiano i duroni.
2: Vabbè, certo, i duroni, ma come si chiamano? Anche quelle,
3: ma anche le visciole,
2: le
3: buonissime.
2: Cioè, del testo non gli frega niente a nessuno.
0: Appena
2: tocchi la ciliegia, intervengono su. No, ma 140 euro l'una. E che
3: sì.
2: Dimensioni ha sta ciliegia?
3: No, classiche. Classiche, sono solo molto succose e molto dolci.
0: Wow.
2: Vabbè, una, prendimene una. Da dove la prendi? Da dove io...
3: Adesso mi informo, cioè, se vuoi.
2: Vabbè, test psicoattitudinale, cos'è? Sentiamo, Aldo, sentiamo, prego.
0: Cos'è? 2026, festa della mamma.
2: Ma sono già pronte quelle di...
4: Basta!
2: E no, quando parli della ciliegia...
3: Comunque, quella varietà viene coltivata nella prefettura di Yamagata.
2: Yamagata,
4: ma in prefettura, all'interno.
3: Scritto nella prefettura di Yamagata.
2: E vabbè, sarà un va per prefetture in Giappone. Siete voi quelli amanti dell'Oriente? A me non me ne frega
0: io
2: niente.
0: Io sono stata in Giappone.
2: Vabbè, non abbiamo più tempo. Via testa, via tutto.
5: No.
2: Arrivederci.
5: Andiamo. Procediamo.

0: Buongiorno.
1: Che c'è?
0: È da molto tempo che non vi sentivo, però. Mi mancava assai Regina.
1: Lo so.
0: Sì, però me la tratti troppo male a quella donna.
1: È un'impressione, Quella
0: è una bellissima donna.
1: A me lo dici.
0: È solo che è da capire.
1: È da capire. Quello è il punto. Allora, la Brancale con Levante e con Delia. Ed è criticata sta canzone perché racconta di un sud che non esiste più. Chi l'ha detto? Esiste, non criticate, è così. Criticano il fatto che racconti che c'è la gente per strada seduta.
2: No, sono state mosse due critiche. Uno, che parli troppo di robe stereotipate, quindi solo delle vecchie e non dei giovani. Poi anche che del sud volevano che una canzone del genere parlasse anche dei problemi relativi al sud e non solo queste figure.
3: Non è che uno fa la canzone sui problemi, fa la canzone su
1: però se vai nei vicoli, nelle stradine, nei paesi di provincia piccolini, non è cambiato nulla, è tutto fermo a le signore escono sera con la sedia, si raccontano una cosettina, passa il nipote, la salute, ti serve qualcosa, ciao, arrivederci, quello c'è poco da fare.
4: Virgola.
5: Fernando, ma la replica della puntata del primo maggio non la caricate?
1: Madonna,
5: volevo far ascoltare al mio piccolo gli auguri di Regina.
1: Io non so, il primo maggio non hanno caricato
2: ancora,
1: ancora no, siamo a 4. Attenzione, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene sull'amore con relativa dedica. Se avete
2: Mengrifo,
1: brava. Allora, se avete qualcuno da omaggiare, se non so, state per iniziare una storia, ho avuto un colpo di fulmine, non colpo di fulmine, o comunque, che ne so, è nato con un flirt, ecco,
2: un flirt,
1: qualcosa, ma anche l'altro tipo di amore, di gratitudine nei confronti di qualcuno, insomma, è il momento. 331 80 90 101 con un vocale e con una canzone che vi faccia stare bene. Le sentiamo tra poco, se volete, c'è ancora, poi è casa vostra, accomodatevi pure. 331 80 90
6: 101. Procediamo!
7: Dalle 9 alle 12.
8: Procediamo!

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due!
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus! Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese! Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: 1, 2, 3!
4: Team, battiti! Life Spring! Grazie Ferrara!
5: Com'è? Ti ringrazio per prima di me, prima di lei, perché...
6: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
14: Tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
16: Tu perché sei così?
15: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: O ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
20: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
24: La spesa intelligente.
25: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: partecipazione, però sai, la gente è sempre un pochino si tiene. Dobbiamo dar l'esempio noi. Apriti. Regina. No, dico apriti tu.
1: Mi apro per voi con tanto
2: amore. No, apriti, togli da
0: veliccia. Cos'è che ti manca? A chi trasmetteresti a quest'ora 10:40 qualcosa un po' d'amore, un po' d'affetto? Ma serio, a chi?
1: Alle mie nipoti che sono in Brasile, Gianaina e Giamina.
0: Tu allora, apri lo sto cuore che stai diventando di stagno.
2: Io vorrei fare una dedica a mio zio Mario Farotti, perché sta passando un periodo non tanto facile.
0: Ciao zio. Aldo, dai.
3: Beh, io, a me lo chiedi. Potrei dedicarlo.
0: Che ne so. A me, ad esempio,
3: non ho neanche un gatto, un cane.
0: Manca tanto
2: tua moglie Stefania.
0: Manca tanto i viali alberati di Medellin. La gente che ti saluta per strada anche se non ti conosce, quella musica, quel reggaeton che dopo un po' ti stufa, ma poi.
2: Ma anche nei villaggi turistici è così,
0: oh!
2: Ovunque vai.
0: Allora, sentiamo i nostri.
1: Sì.
0: Allora, questa è l'occasione per scegliere una canzone d'amore e metterci anche un pensiero d'amore. Sentiamo.
4: Ciao Fernando, buongiorno, sono Marianna. Allora, la canzone che mi fa star bene dell'amore la dedico ai miei figli. E Sorry di Tracy Chapman. Ciao.
5: R101, buongiorno. Vi mando il messaggio dalla Romagna. Io nel weekend lungo l'ho passato con mia moglie, che siamo sposati da 33 anni, in Liguria, esattamente Recco e le Cinque Terre. E niente, ho fatto un bel weekend d'amore. D'amore perché siamo ancora molto innamorati, ci vogliamo troppo bene. E dunque questo è il mio messaggio, spero che voi lo...
0: Certo,
5: in onda,
0: fatto.
5: Tra l'altro abbiamo fatto anche il percorso dell'amore alle Cinque Terre, un percorso tutto sul mare meraviglioso.
0: Quella strada dell'amore,
5: che lo consiglio a tutti gli innamorati. Buona giornata
0: a te, caro. E alla
6: ciao
0: tua
6: Fernando,
0: compagna.
6: Sono Stefania.
0: Buongiorno,
6: da Bergamo.
0: Stefania.
6: Oggi è il secondo anniversario di matrimonio con mio marito Marco, dopo 14 anni di fidanzamento e un bimbo di 8 anni. Vorrei dedicare con tanto amore come musica di Jovanotti. Ciao.
7: La canzone che mi farebbe stare bene, che vorrei dedicare al mio nipotino Gabriel e nonno Hollywood. Un bacione a nonno Leo da Taranto.
8: Ciao, Barbara, e vorrei ascoltare, perché oggi sono 30 anni di matrimonio con mio marito Mauro, King of Magic dei Queen, se potete. Un abbraccio a tutti e grazie.
9: La canzone che oggi mi renderebbe felice è When You Say Nothing At All, la colonna sonora di Notting Hill, perché mio marito per il nostro anniversario mi ha regalato appunto una panchina.
0: No, la panchina.
2: Bello.
0: Ah sì, perché lui è il libraio, no? In quel film, te lo ricordi?
2: Sì, Notting Hill.
0: Quindi alla
2: Roberts
0: fine,
2: e Grant.
0: Alla fine la storia finisce su questa. Il marito loro. A me mai.
2: Che romanticismo.
0: Neanche a me.
3: La panchina, vero?
0: La panchina.
2: Una panchina.
0: Regalate una panchina per favore alla signora, dai.
10: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
10: amici.
0: Amore.
10: R101, per la canzone del cuore io vi chiederei di farmi ascoltare Meraviglioso amore mio di Arisa, e la volevo dedicare a mio marito. Stiamo cambiando drasticamente la nostra vita, io ho tanta paura, ho tante preoccupazioni, ansie, ma lui riesce sempre a farmi sentire sicura, a farmi sentire che andrà tutto bene.
0: Bene.
10: E glielo dedico con tutto il cuore. Grazie.
0: Bene, grazie a te.
11: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore tremavo.

0: dolcissima canzone, Brividi.
1: Insuperabile.
2: Insuperabile.
3: Questo amore che viene fuori qua a metà del programma tutti i giorni. La canzone ti fa stare bene con tanto amore. A chi vi pare? Ma poi vengono fuori dei spaccati particolarissimi, tipo Il regalo, la panchina. Vedi, il loro film era Notte in... Vedi che esistono ancora queste cose. Non sono tutti freddi come voi altri lì. Apritevi un attimo, santa pazienza.
4: Sto pensando che il mio film...
3: Che domani non ci sarete più.
5: Capito, apritevi.
3: No, così era per mettervi un po' di pepe.
4: Pensavo che il mio film preferito è Il miglio verde che parla d'assa di elettrica.
3: Regalate una sbarra, una cella.
5: Sabri, allora, è un bellissimo film.
3: Domani ancora, dai, ci fa piacere sentirvi così. Domani ancora, canzone di fa stare bene con tanto amore, con un vocale anche oggi, in qualunque momento della giornata, a questo numero:
0: 331 80 90 101.
3: La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un termine particolare che andiamo a strappolare dal testo di Arisa. Cosa dice Velletri, per favore? Mamma mia, sempre sul pezzo. Cioè, veramente, che miseria.
4: Sono 13 allora, secondi.
6: Buongiorno, radio più bella del mondo, vi ascolto sempre. Brava. E voglio dire al Procio, ma quanto bello sei, Procio.
3: Lo so, quello che mi ha rovinato la carriera.
5: Già.
3: Quello mi ha rovinato la carriera. Bello. Fossi stato un attimo, sono un po' come tutti quegli altri delle radio, tutti bruttarelli. Cioè adesso anche devo farmi la lista.
4: Carino.
3: Da chi comincio? Da Roberto Ferrari. Da chi devo cominciare? Tutti quelli delle radio, un po' così. Tutti così, insomma. E invece io sta bella faccia qua.
5: Che fortuna.
4: Andiamo al pezzo da Risa.
3: Perché capito, non sono concentrati. Sto scherzando, si scherza, eh.
4: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi permesso e io non so che dire. Premetto che prima la parola amore tremavo. Ora che vivo la storia più libera del mondo, che sento nell'aria il bene più profondo.
3: Basta.
4: Beh, fammi finire la frase però. Inizia a volte frase. Ho paura che crolli tutto quanto.
3: Io direi aria.
4: Aria. Sì, bellissimo.
3: Aria, ti piace?
7: In tutte le declinazioni.
3: In tutte le declinazioni, in italiano, in inglese, in francese, aria, no aria, Frauto Lenza. Aria, tipo che ne so, l'aria del sabato sera.
4: Stupenda,
3: Love is in the air. In
7: fagli
3: the air.
7: Dire, fagli dire sentiamo, in the air tonight.
3: Aria! Brava, nell'aria di Marcella, un'altra aria. Aria.
4: Non mi
3: aria di
4: adesso.
3: Casa mia, Sammy Barbò. Vabbè, vado negli anni 70, c'era anche aria di Dario Baldambembo. Vola via. Vabbè, cosa vi dico, fa ste perle, voi siete abituati a dica.
7: No, dico Phil Collins in
4: bravo.
3: Ma i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili, adesso vanno a scavare e vedrai cosa ti tirano fuori. Con aria in tutte le declinazioni, nel titolo, nel testo, con un vocale. A questo numero
0: 331 80 90 101.
8: Procediamo!
3: Procediamo!

0: Con aria ce ne sono, sei arrivato ora? Allora ti spieghiamo, c'è la canzone che ti fa stare bene che arriva tra un'ora attraverso un vocale 331 80 90 101, ma deve contenere il termine aria nel testo o nel titolo. Non scoraggiatevi, c'è di tutto. C'è tipo Gloria, ma anche tu?
1: Nell'aria.
0: Nell'aria c'è. Cos'altro?
2: Ti innamorerò, marinarei.
0: Altro, aria. Ma anche in inglese, air. Ce ne saranno un miliardo. Lavorate un po'. Non andate su intelligenza artificiale, su quelle cose, se non vengono fuori sempre le stesse. E invece voi potete fare di meglio. 331 80 90 101. Subito da Aldo. Parliamo di sanità.
3: Esatto, in Lombardia arrivano le liste di presa in carico. Cosa significa? Che significa che i pazienti che non riescono a prenotare una visita o un esame dopo aver telefonato ai call center o essersi rivolti a un ospedale pubblico e si trovano senza appuntamento perché i posti sono esauriti, vengono inseriti in questa lista di presa in carico. In pratica è una lista d'attesa per essere inseriti nella lista d'attesa. È una lista secondaria per non far sentire i cittadini abbandonati a loro stessi, per poi passare nella lista d'attesa ufficiale non appena si dovesse liberare un posto. È un escamotage per cercare di prendere comunque in carico il paziente, seppure in mancanza di un appuntamento, per evitare che poi i cittadini siano costretti a prenotare la visita privatamente. Nei mesi scorsi erano oltre 155.000 i pazienti inseriti nella lista d'attesa bis, però soltanto il 59% di questi cittadini è poi riuscito a passare nelle liste d'attesa ufficiali ricevendo un appuntamento.
0: Mi sembra un po' una presa in giro, scusami se te lo dico, per vedere che comunque c'è la mia impronta, che ci sono da qualche parte. Ma se non sono in lista d'attesa, sono un'altra lista che darà qua.
3: È la lista per la lista d'attesa. È, peggio, diciamo... è meglio che sentirsi dire: guardi, non c'è posto, ci dispiace, tu ti senti abbandonato. Invece così ti mettono in una lista d'attesa. Prima
0: guarda,
3: o poi
0: io
3: forse...
0: da tanto tempo che non vado da quella signora lì, la signora del supermercato, perché so che su questi temi lei è particolarmente sensibile e temo che esca fuori dai binari. Io non lo so, vorrei sentirlo un attimo, vorrei sentirle di pancia.
2: Ma tu speri che si contenga o che esca fuori dai binari?
0: Ma io spero che arrivi a dire quello che sente, però in maniera, diciamo, ortodossa, capito? Insomma, passabile. Perché queste robe, soprattutto le persone che hanno una certa età, che iniziano ad avere, insomma, qualche patologia, sono particolarmente sensibili. Signora, senza filtro, l'elucubrazione, cos'è? Sta roba della lista d'attesa per la lista di attesa, di cosa le sa?
4: Potrebbe capitare anche a voi. E il diritto per la cura.
0: Questo è il titolo, tutto il titolo
4: attaccato.
2: Potrebbe capitare anche a voi il diritto della cura.
0: Sì, però diciamo su questa roba, su questo, come addolcire questa attesa, no? Cioè tu ti prendo in carico nella lista d'attesa bis, dai, sembra proprio ridicolo.
2: È la presa della presa per.
0: Sentiamola, signora.
4: Non siamo immuni, non siete immuni. Più medici, più cura per il popolo. Noi dobbiamo vivere. Sì, va bene, ci siamo ammalati. E allora? Curateci!
0: Curateci!
4: È il nostro diritto! Sacrosanto è il diritto! Curateci! Grazie!
0: Mamma mia, come l'hai detto!
3: Sei infervorata!
0: Sei strozzata anche! E dire che poi paghiamo anche le tasse, diglielo.
4: Volete i soldi delle tasse?
2: Curateci.
0: Signora, come va al supermercato? Bene?
4: C'è un po' di aumento di qua, di là.
0: Vabbè, solito.
2: E i pomodori?
0: Basta, grazie, arrivederci.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di...

0: insuperabile, Olivier, no? Aldo? Aldo insuperabile, no?
1: Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili!
1: Bel avvio di settimana qui su R101 e procediamo in radio e in televisione sul canale 67, ultima ora in cui siamo, come dire, sommersi dagli avanzi, da quello che ci ha avanzato della puntata. Avrei una ricerca di Aldo Preda, un test psicattitudinale, l'Happy Bidet, vabbè, la canzone di passare bene, quella non si tocca. Direi di partire col test, tanto me lo bruciate immediatamente e poi ci attacchiamo anche alla ricerca di... Proviamo?
3: Ma non è detto che lo bruciamo subito.
1: No, ma è un test molto
4: bello. Cos'è?

0: facilissimo, facilissimo, non lo conosco, però immagino che livello è?
1: Livello ABCD.
0: No, dico alto, medio.
1: Medio.
0: Medio, Aldo, attenzione.
2: Su cioè, quale scala?
0: Cioè... adesso non perdiamo tempo, che voglio fare anche la ricerca. Prego.
1: Cos'è? 2026, festa della mamma.
0: Domenica, ricordatevelo.
1: Sono portatrice di gioia e dolore. Salto. Allegria. Cos'è?
2: Salto. Perché allegria? Salto allegria così?
3: È formulato salto, male. Virgola, allegria.
0: Cos'è? Una ballerina, cos'è?
1: No.
0: Sono portatrice di gioia. Non può bastare lì. Sono portatrice di gioia.
1: Anche dolore.
2: Si aggomitola.
0: Gioia e dolore,
2: eh?
0: Dice.
2: Riaggomitolamelo. Io dico la musica. Perché no, può essere a volte nostalgica, a volte trascinante.
0: Ma sei sveglia oggi, sveglia. Allora, sono portatrice di gioia e dolore. Salto,
1: virgola, allegria.
0: Ma cioè, cosa vuol dire? Salto, virgola, allegria.
3: È una rana.
4: Il sole.
1: No.
0: Superabile il sole.
2: Sì, ma salto. Qual è la connessione di mettere salto e poi
0: che,
2: allegria?
0: A me lo chiedi.
4: No, la corda.
1: Bravissimo!
0: Hai visto?
1: Vedi? mi capiscono.
0: Sono allo stesso livello. Regina, con gli ascoltatori sono tutti.
2: Ma scusa, ma aspetta. Ma era un test per anche il suicidio?
1: No, allora diciamo che la corda.
2: Gioia e dolori.
1: E allegria, cos'è? La corda.
2: Il cappio.
1: È il cappio, cioè, e morire, anche la corda per saltare. Ma
0: il dolore da dove è causato?
1: Il dolore quando mette una corda al cappio.
2: O quando dice picchiano.
0: Mi fai un test sul suicidio di lunedì.
1: No.
0: Aspetta almeno il mercoledì. Che miseria. No, glieli devo verificare prima questi test.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: 1, 2, 3!
2: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
3: Com'è? Ti vedrà sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
4: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
8: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
7: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
8: Quella con gli sconti fino al 50%?
7: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
8: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Che bel terrazzo!
1: Grazie!
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
0: Allora lo consiglio al vicino!
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
0: Schermo terrazze! Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo! Schermo terrazze! L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore!
2: Schermo terrazze Winkler! Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire. So che è su in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: mai?
1: Mitico il Giova.
2: No, guarda, insuperabile il Giova. Non è mitico, insuperabile. C'è Shock in studio, c'è Shock a casa, ci ha scioccato la signora.
3: Questo test, a mio avviso, è stato un pochino pesante.
2: È stato pesantuccio.
4: No, vabbè, ma questo test è agghiacciante.
2: Non esageriamo, agghiacciante. Però, insomma, però qualcuno ci è arrivato, l'ha risolto. Evidentemente c'è una corrispondenza tra la testologa e gli ascoltatori, no? Però, insomma, ha toccato un tasto. Evidentemente ha avuto un weekend difficile. Sai, un weekend nella solitudine balenano pensieri cattivi. Però abbiamo la luce, Marcello, abbiamo la luce e quindi possiamo fare l'esterna. Regina è di fuori.
5: Regina di fuori.
2: Allora, ci colleghiamo con l'esterno. Guarda questo sole pallido, è malatuccio su Milano, però dai, meglio di stamattina, dai, si può fare, perché è fondamentale la luce. Le riprese in esterna sono della squadra 1 di Bambi 1-1, perché proprio è una. E lei, allora, Regina, le senti bene? Facciamo quelli che fanno il collegamento, prova, sa, ok, tutto a posto?
6: Tutto a posto, amici.
2: Ah, c'ha pure il reverbero, sei live proprio, live. Allora, l'omaggio doveroso a Shakira, che nella tua terra ieri ha tentato di battere il record di presenze. Sono Giovanotti, cioè Giovanotti, Vasco starà rosicando stamattina.
7: Vasco pagante.
2: Ah, Vasco ti dice pagante lì. Grazie, anche questo è vero, anzi, è fondamentale cambiare cosa. Vorrei vedere lì Shakira con un ingresso a 50. Va bene, omaggio a Shakira, la signora canta Vasco.

0: stands for Africa.
1: Brava, bella. Si sente al settimo piano.
0: It stands for Africa.
1: Salutiamo tutti i condomini che possono godere di questo spettacolo quasi quotidianamente nel ventre di Milano, nel centro storico in largo Stati Uniti d'America.
2: Guarda con come la balla
1: dietro la fontana di Joe Ponti. È tutto un cosa?
0: Caduta? Rote
2: alla testa, poi le viene la cervicale.
1: Lei scherza, poi un giorno te la trovi stecchita per terra, lì è troppo tardi. È andata!
3: Bernardo! Io sono pure uscito, voglio sapere un provino a Reggini, chi ce l'ha fatto per trascintare la radio? Io voglio sapere chi le l'ha fatto il provino!
1: È entrato senza!

0: Paolo, sai che vi dico? Forse era meglio il test.
1: No,
2: esibizione. Ma questa non è Shakira, questa è Sciagura.
1: Non è Sciagura.
3: Devo fare complimenti a Procia che è riuscito a migliorare tantissimo la peggiorità di queste esibizioni di Regi mettendo a fare la telecamera Sabrina.
1: No,
3: ragazzi,
1: vengono contestate stamattina le riprese più che la performance.
4: Ma ti posso dire una cosa? Il testo dice la pressione è alta, lo senti? E io avevo attacchi di pressione.
1: Vabbè.
5: Ma un bel cecchino che fa il suo dovere.
6: No, dai.
1: Non dite così, perché poi sai, aizzate magari qualche condomino qua della piazza lo fa davvero, la punta. Ma no. Salve, mi raccomando, se proprio sentite questa esigenza, utilizzate
7: al massimo pallini di gomma.
1: Esatto, di gomma, roba del genere. Poi fate quello che vi pare.
6: Anche no. Viva l'amore.
1: Allora, qualcun altro ha detto: ma che lingua era? Dialetto messicano. Era strano, ma proprio quello. Ora fermi tutti. C'è una canzone nuova di un nostro caro amico, bravo, educato, capace e creativo. A me piace veramente Rocco nostro. Chi lo lancia?
4: Beh, l'hai detto già, Rocco Hunt, basta solo dire Rocco, il titolo, la più bella del mondo.
1: La nuova di Rocco, sentiamola.
8: Procediamo.

0: divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Bonazzi di
1: R101. Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
19: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
20: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: radio sparassero la tua canzone.
1: Non scherzate, magari. Non scherzate con queste robe che poi si va a finire come John Lennon.
2: No, no, ragazzi, amore.
1: Scherzo,
2: pace.
1: John Lennon era giovane. No, oh, voglio dire. No, scherzo. Si scherza. Ma che puntata!
3: Da urlo!
1: Va a capire come vengono fuori. Ora c'è la canzone che ti fa stare bene col termine aria, la canzone legata alla ruota. Vi abbiamo messo in difficoltà un po' stamattina e invece no, pensavo di mettervi in difficoltà, invece no, avete tirato fuori 7, ne avete indicate centinaia, ne abbiamo selezionate 7 con il termine aria in inglese o in italiano nel titolo o nel testo.
3: Canzone verde,
0: Love is in the air.
1: Ed è una.
0: Love is in the air.
4: Canzone viola,
5: buongiorno, la mia canzone a tema aria è Nell'aria c'è
1: Pollina. Bella, bella, la voglio, Umberto Tozzi.
6: Canzone blu.
7: Ciao, sono Massimo da Firenze e io vorrei proprio ascoltare In the Air Tonight di Phil Collins.
8: Canzone azzurra.
9: Nell'aria Marcella Bella.
1: Vedi?
3: Canzone rossa.
10: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Cause the music's in the air. La canzone che mi farebbe stare bene è Give Me the Night di George Benson.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Alba Chiara, Vasco Rossi.
13: Canzone gialla.
14: Buongiorno a tutti, per la prossima canzone a tema propongo Aria da Niente di Raff.
1: Aria da Niente di Raff, che personalmente non conosco. Tu Valentina la conosci?
2: No.
1: Nella colera?
2: Non la,
1: voglia
2: non
1: di bagni senza slip. Tu quella vuoi, eh?
2: Io quella, sì.
1: Sto bagno senza slip.
2: No.
1: Non vedi
2: non
1: l'ora.
2: Non per quel motivo.
1: Canaglia. Regina, cosa vorrebbe?
2: Blue, Phil Collins, blue. In the Air Tonight.
1: Ah, canzone blu. No, Love is in the Air.
2: Anche.
1: Vuoi vedere che c'è rap? No, per dire. Vediamo anche Marcella Bella.
2: Gialla.
3: Metà, gira di nuovo, vai.
1: Oh, è rossa, no? È gialla o è rossa? È rossa.
3: Canzone rossa.
10: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Cause the music's in the air. La canzone che mi farebbe stare bene è Give Me the Night di George Benson.
1: George Benson. E quella gialla qual era?

0: luna così.
1: Aha, tonight, give me the night. Aha, tonight,
0: give me the night.
1: Aha, tonight, give me the night.
0: Basta, mi ha stufato.
2: Che meraviglia.
0: Allora, insuperabile, Giorgio Aldo, superabile. Allora, George Benson era la canzone che ti fa stare bene con il termine aria. Ne sono, come dire, state fuori tantissime, rimaste fuori tante, tipo aria di casa mia di Sammy Barbot. Te lo ricordi, Sammy Barbot?
2: Nomi sì, ma le canzoni un po'.
0: No. Cos'era, beh? Più 50 anni fa faceva Piccolo Slam, era un programma per giovani, per giovani
2: bello.
0: Che ormai adesso sono nelle RSA.
3: Per noi
0: Piccolo Slam con Stefania Rottolo, sì. Anche facevano coppia con Stefania Rottolo, prematuramente scomparsa, grandissima. Va bene, tra un'ora ancora su R101 la canzone che ti fa stare bene con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
0: Pallone, si chiude la domenica, diciamo la giornata di calcio,
3: sì.
0: Stasera
3: due gare importanti oggi.
0: Scusa,
3: si...
0: domanda, ma è finita la festa? Cioè solo ieri sera?
3: Adesso è finita per ieri, però adesso
0: anche
3: riprenderà.
0: Oggi un'altra?
3: No, ci sarà la festa ufficiale dopo la partita in casa col Verona dell'Inter, poi ci sarà il giro col pullman per la città.
0: Ieri era un antipasto,
3: è soltanto l'inizio dei
0: festeggiamenti. Prego Aldo, scusami.
3: Oggi si giocano due gare importanti, dicevo, Cremonese-Lazio, importante per la lotta per la salvezza, perché la Cremonese è in lotta con il Lecce, e poi si gioca Roma-Fiorentina, importante per la zona Champions.
0: Passo falso nella Champions,
3: passo
0: zona
3: falso
0: Champions
3: sia
0: di Juventus e
3: della
0: Milan.
3: Juventus
0: poi
3: del
0: di
3: più grave quello del Milan, ma anche la Juventus rischia, qualora la Roma vincesse stasera, di ritrovarsela proprio attaccata.
0: Quindi diciamo è aperto anche al Como la Champions? No.
3: È ancora aperta, la speranza c'è ancora.
0: Quindi ricapitolando, sono Napoli, Como,
3: Milan
0: Juventus e
3: Roma.
0: Aperta tutte e cinque.
3: Sì.
0: Bene, finale importante almeno, ormai lo scudetto è andato. Grazie Aldo, a dopo.
4: Procediamo!
5: Ogni mattina dalle 9 alle 12
4: su R101. L'anima.

0: Mi piace il procediamo.
1: No, lascia stare.
2: Puntata super bellissima.
1: Puntata super bellissima.
3: Super puntata, no, anche vabbè. Oggi o domani.
1: Come è successo?
4: Eppure è successo.
1: Inspiegabile, super puntata, super abile sombra. Allora, siamo al 4 di maggio, attenzione, domani. Domani dobbiamo fare un omaggio particolare perché il 5 maggio è ricordato soprattutto.
4: Per te una cosa veramente
1: quale,
4: meravigliosa.
1: Quale?
4: Oh, il 5 maggio, chi non lo sa?
1: Dai, tu non lo sai. 5 maggio, famosissimo.
4: Oh no, che l'Inghilterra ha perso lo scudetto.
1: No, l'Inter, no. L'Inter.
4: L'Inter aveva perso lo scudetto.
5: Non rovinargli la festa, no, adesso. Vabbè.
1: Però portandoci ancora un po' più in là, a parte la versione estiva del procediamo, ok?
4: Che bello.
1: Quest'anno dobbiamo ancora capire se saremo in esterna da qualche parte. In ogni caso la versione estiva si svilupperà anche qua da fuori, nella fontana, là dove canta la signora. Mi chiedevo, ma lei col microfono può andare nell'acqua? C'è il rischio di folgorazione.
4: Ma quale sarebbe l'acqua? La fontana?
1: Proprio calarla dentro di Ponita Egberg.
4: Vabbè, ma altezza
1: dobbiamo
4: 30 evolvere centimetri.
1: Ste riprese.
4: Cioè,
1: non dico,
4: gli arriva neanche il ginocchio.
1: Aldo, tu hai esperienza di elettricismo, ste robe qua?
5: No, però cioè, io non rischierei.
1: Terra.
4: L'elettricità, ragazzi.
1: Sì. Arcangelo! Dobbiamo mettere a posto sta roba perché sarà un momento imbarazzante per la bellezza, voglio dire. Chi ha lavorato per la TV?
6: Canepa.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
6: Marcello Zoana.
1: Il caporedattore?
6: Aldo Breda.
1: Sabrina Bambi.
4: Buon lunedì a tutti.
7: Chi non è insuperabile?
4: Regina, ciao, a domani, amici.
1: E che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, arrivederci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Libererò le navi bloccate a Hormuz. Così Trump, che lancia il Project Freedom, oltre 100 velivoli e 15.000 militari schierati attorno allo stretto. L'Iran minaccia: tutte le forze che si avvicineranno saranno attaccate. Poi l'accusa: niente accordo perché Washington insiste su posizioni massimaliste. In Russia si teme un possibile colpo di Stato ai danni di Putin. Secondo la CNN, che cita fonti di intelligence europee, sarebbero state rafforzate la sicurezza e la sorveglianza attorno al presidente dopo una serie di assassini di alti ufficiali. E c'è chi punta il dito sull'ex ministro della difesa Shoigu. Il vostro ruolo è fondamentale per la salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori di pace e stabilità, così Mattarella nel suo messaggio per i 165 anni dell'esercito. Il capo dello Stato aggiunge: ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione. Almeno 5 passeggeri contusi in metropolitana a Milano. Poco prima delle 9 di stamattina, un treno della M1 ha frenato improvvisamente alla stazione di Cadorna per evitare l'investimento di una persona che si era lanciata sui binari nel tentativo di togliersi la vita. La circolazione è ora tornata regolare. In Ungheria, scomparso il batterista padovano 24enne Davide Lucchelli. È stato visto l'ultima volta la sera del 1° maggio a Budapest, in un parcheggio, mentre era in trasferta con la sua band. In corso le ricerche coordinate dalla polizia locale, che non esclude alcuna ipotesi. Calcio: Inter campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo. Nella notte festa popolare nelle strade di Milano per il 21esimo scudetto nerazzurro. La 35esima giornata di Serie A si chiude oggi con 2 posticipi: alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Un buon inizio settimana a tutti voi amici di R101.
1: All'angolo destro, 83 kg, proveniente 87. Da Napoli, Fabio De Vivo. All'angolo sinistro, 17 kg, fibra di carbonio, una bicicletta.
0: I Musazzi dall'altra parte, Pari d'Ausili, ce l'ha Bussolati. Allora, per chi ci stesse sentendo solamente in radio e non in video, sono un po' tumefatto sul viso. Sono caduto in bici, ho tirato una facciata, ma si può dire che ho avuto la meglio sul destino anche stavolta.
2: Vale la pena di accendere sul 67 il digitale terrestre.
0: Sì, che faccio veramente schifo a vedermi.
2: No, schifo no, sei un po' tumefatto.
0: Un bel po' tumefatto.

0: Lipa, Don't Start Now, qui su R101, 12 e 8 minuti, una buona giornata a tutti voi e un buon lunedì anche per me, il weekend forse un po' meno, a dire il vero a partire da venerdì pomeriggio dove ho avuto un incontro one to one con il terreno dei boschi della provincia di Varese. Chi c'è?
1: Sei bellissimo lo stesso, anche con il viso come hai fatto.
0: Smogorba, c'ho questa voglia
2: più,
0: sulla faccia.
2: Ma sei più vissuto del live.
0: Tu dici?
2: Sembra, sì, sembra che hai appena fatto tipo i Mercenari 7.
0: Allora aspetta che tiro un'altra testata già che ci sono due colonne.
2: Ma così va bene.
0: Vado
2: va
0: già
2: bene?
0: Sì, sì. Vabbè amici, lo dico per chi fosse solamente in radio, non stesse appunto guardando in video, non è un uso privatistico del mezzo, sono cose che possono succedere a tutti. Sai a chi assomiglio così?
2: Ma guardati in video,
0: all'immaginario, all'immaginario di David Bowie quando ha il fulmine sull'occhio
2: in faccia. È vero.
0: No, venerdì cos'è successo? Ero in bici comunque Like a Thunder sulla mia mountain bike, la mia e-bike, siccome c'è un ciclista vero davanti a me non mi permetto di essere... di
2: quella,
0: vantarmi.
2: Quella elettrica.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi
0: ero nei boschi,
2: allora.
0: Andavo bello forte su uno sterrato, ciottoli, rive di lato. A un certo punto mi spunta un cagnolino dal lato. Potevo evitarlo e infatti l'ho evitato. Il problema è che nell'evitarlo finisco su una radice.
2: Sì.
0: Le radici sono infami totalmente. A quel punto volo la bici da una parte e io sono volato in una sorta di...
2: un canale.
0: Sì, una riva di lato, tiro una facciata sul terreno.
2: Non c'era l'acqua dentro, però.
0: No, grazie al cielo, almeno quello.
2: Anche il bagno.
0: Poi dopo 5 minuti mi sono tirato su. Perché 5 minuti? Perché non vedevo niente.
2: Sì.
0: Cioè io ero totalmente sfatto da sta caduta, da sta botta che ho preso. Tant'è vero che sono andato in pronto soccorso e avevo un trauma cranico.
2: Trauma cranico.
0: Ho avuto l'emozione di avere un trauma cranico.
2: Ma il primo che fai nella tua vita di trauma cranico?
0: Sai che onestamente penso
2: dai,
0: di sì.
2: Avrei preso altre botte in testa.
0: Botto,
2: allora, tendenzialmente sono trauma cranico.
0: Avevo il casco, adesso non voglio fare comunque il Matusa, però ragazzi, tenete sempre il casco, anche in bici, perché io grazie al casco sto parlando oggi quasi, no? Ma aprivo la testa in due. Invece no, 8 punti, 4 sul sopracciglio, 4 in bocca, non sufficienti per avere la pirofila.
2: The Live comunque sta bene, quindi
0: ma sì che sto bene,
2: a posto, tutto bene, non
0: ma
2: preoccupatevi,
0: sì.
2: Non allarmatevi.
0: Quando noi siamo in penuria di argomenti, gli argomenti ce li andiamo a cercare, come nel mio caso, e anche questo vuole essere fucina per tutti voi.
2: Tutto questo perché oggi noi non avevamo argomenti, e allora The Live ha detto, ciao, mi spacco la faccia così posso parlare di qualcosa.
0: Infortuni che vi hanno fatto sentire un po' dei rocchi falliti. Se avete voglia di raccontarceli al 331 80 90 101, io intanto vado a mettermi la crema idratante. Ecco.

0: Samurai J, ossessione qui su R101 alle 12 e 16 minuti con il Musassi, Fabio De Vivo in versione Rocky un po' fallito.
1: Ho arrivato un messaggio per te, hai fatto a botte chiedono.
0: Ma magari, ma almeno me la potrei menare per sta roba. Io quando avevo 20 anni volevo il sopracciglio di Dylan McKay di Beverly Hills 90210, mi ritrovo ad averne all'alba dei 44, una tristezza tremenda.
1: Niente, ho avuto un piccolo incidente.
0: Abbiamo un messaggio?
2: Io ricorderò per sempre l'anno 1989, avevo 13 anni e in quell'anno ho avuto 3 incidenti in bicicletta, uno dietro l'altro, 32 punti nel ginocchio, un numero imprecisato di punti in testa, il terzo incidente però non era colpa mia, mi sono venuti addosso in macchina.
1: Però quando succedono queste cose succedono sempre tutte insieme, io per esempio mi sono rotto il braccio destro per 3 estati di fila, col braccio rotto.
0: Anch'io quando andavo in vacanza mi rompevo sempre. Speriamo, perché il corpone che si rimette a posto così facilmente quando sei adulto. Va bene, i vostri infortuni da adolescenti, da piccoli, da adulti, al 331 80 90 101.

0: pomeriggio qui su R101 alle 12:20.
1: Infortuni che avete avuto durante la vostra esistenza.
0: Perché siete stati degli sfigati come me, ma anche perché certe cose, insomma, arrivano in modo purtroppo fortuito. 331 80 90 101 la voce.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
5: L'unico modo per uscire è insieme.
3: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Crystal, Suddenly I See, qui su R101 alle 12:28 minuti. Una buona giornata a voi, una buona giornata anche per noi, il weekend un po' meno. Lo ricordiamo per chi si fosse sintonizzato solamente adesso in TV sul 67 e sono un po' tumefatto perché sono volato in bici.
1: È un po' livido in faccia perché è caduto in bici e per evitare un cagnolino, ma tutti ci stiamo chiedendo, ma questo cagnolino poi?
0: Sta da Dio, sta penso bene. Non se ne sia neanche accorto, ma fondamentalmente non voglio fare l'eroe, cioè io lo potevo sviare, l'ho sviato, il fatto è che poi nello sviare il cagnolino che era libero da guinzaglio sono andato praticamente su delle radici dei boschi e sono volato via.
1: Tenete i cani al guinzaglio.
0: La roba più bella però me l'ha detta mio padre. Ieri mattina mi hanno videochiamato, i miei che non sono in Italia sono a Sharm e mio padre dopo un po' che non parlava, mia mamma come va, come non va, il fatto questo, mia mamma mi sembrava che stessi morendo, mio padre mi fa: vabbè, ma a bicicletta?
1: Che dire,
0: sta bene, non è successo
1: bici
0: niente.
1: Bici e cane stanno bene.
0: A posto, perfetto, sentiamo voi.
2: Una volta mi ricordo che avevo i pattini, la prima volta che li avevo messi, che me li avevano regalati, vado all'indietro e mi spacco il polso. Peccato che era a sinistro, che potevo comunque scrivere lo stesso a scuola, però me lo ricordo molto bene questo. Ingessatura per un mese.
0: Anche noi uomini comunque nell'eventualità si rompesse un polso preferiamo sempre
3: io sono rotto tre volte il destro, tre volte il braccio destro, io prima frattura legno verde, poi due ossa nell'avambraccio. È brutto, brutto.
0: Poi
4: a parte che da giovane se c'era un buco lo prendevo e cadevo, ma facendo a botte con mia sorella, tipico, ho minacciato di darle un pugno, lei si è riparata con la mano e la sua mano è andata nel mio occhio, risultato contusione dell'occhio, e in famiglia mia i miei genitori non sapevano se prendersela con me o con mia sorella.
0: Ma che è la contusione dell'occhio?
3: Non ho la minima idea, sarà male. Una botta all'occhio, sarà, non lo so, magari ti rientra un po'.
0: Vabbè, dai, un altro giro dopo magari di vostri infortuni, perché vedo che siete carichi. Se vi
3: pieni,
0: va
3: pieni.
0: Siamo tutti degli
3: ascoltatori, avranno 60 anni, quindi nella vita almeno una volta qualcosa qualcuno si è fatto.
0: Io quasi. 331 8095

0: Mecna Coco, la più bella, qui su R101 alle 12.36 minuti col Musazzi, Fabio De Vivo. Si sta parlando di infortuni avuti facendo delle cose magari un po' spericolate.
1: Sentiamone un altro vostro.
2: Ciao Bonazzi, Deborah da Bolzano. Ho avuto un brutto infortunio all'età di 14 anni in palestra durante la lezione di ginnastica. Facevamo un circuito con la trave e dovevamo correrci sopra, sotto i professori, ma hanno avuto, diciamo, la decenza di mettere sotto i materassi. Io sono inciampata, sono caduta, ho sbattuto, praticamente ho perso i due denti davanti. Anni per mettermi a posto.
1: 14 anni, tra l'altro, non erano neanche quelli da latte.
0: Sai che tra l'altro ero terrorizzato anche io quando sono volato via. Io mi sono aperto la bocca dentro, ma i denti, grazie al cielo, no, perché è una roba, ragazzi.
1: E no, perdere i denti fa male.
0: No, non sarei neanche tornato a casa per la dignità.
1: Vabbè, vado al dentista, due capsule, li rimettono. Il problema è il dolore.
0: E i soldi.
1: Sì,
0: che ci metti.
1: Il dolore, più che
0: va
1: altro.
0: Bene, dai, dopo cambiamo argomento perché, insomma, c'è da parlare del weekend che ha avuto il Musazzi. Ma dopo entreremo nel merito. Intanto Teddy Swims. Enjoy the music.

0: Mr. Know It All di Teddy Swims qui su R101 alle 12.40 minuti, laddove potete seguirci in radio, ma se vi va anche in TV.
1: Canale 67 del digitale terrestre, oppure scaricate l'applicazione anche lì.
0: Ci sono diversi modi.
1: Tutti i modi possibili e inimmaginabili.
0: Dai, su!

0: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
3: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
2: okay,
3: ogni
2: ora. Ok, un altro magari.
3: Non so cosa ci penso.
2: Ah, va bene.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
9: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: 1, 2, 3!
11: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
12: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
13: Condotto da Michel Hunziker con Alvin. Team battiti live Spring. Mercoledì in prima serata, Canale 5.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
16: Noi siamo giovani.
17: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento. E Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria. E garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101 e la scegliete voi.
1: Visto che la scelgono loro, perché dovremmo parlare noi di live?
0: Guarda, il titolo comunque un po' mi appartiene. Il mio errore, il mio sbaglio è stato quello di uscire venerdì pomeriggio in bici.
1: Sì.
0: Chi c'è?
2: Ciao fantastici, sono Antonella da Torino. La canzone che mi piacerebbe sentire oggi è Tutti i miei sbagli di Subsonica. Ciao!

0: Ho sempre avuto una passione verso i Subsonic, è bello averli riascoltati qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene, in particolar modo tutti i miei sbagli che avete richiesto voi.
1: Mercoledì 6 maggio, che cosa c'è in TV?
0: In TV c'è Team Battiti Live Spring, che tra l'altro è già andato in onda nei giorni scorsi, ma ritorna alla grande con una nuova serata, anzi in prima serata su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e Alvin.
1: Grandi ospiti anche in questa seconda puntata: J-Ax, Alfa, i The Colors, Emma, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Samurai J, però ce ne sono anche tanti tanti altri.
0: Esatto.
1: E se leggi tutti bene, ne troverai anche uno che potrebbe farti venire voglia di andare a Ferrara The Live.
0: Perché oltre a quelli citati, sto leggendo un po' la lista, però mi campeggia e mi svetta ovviamente Raff, e quindi potrei andare, visto che sono anche presentabile, come mi puoi vedere. Va bene, detto ciò, mi raccomando, tutti sintonizzati il 6 maggio su Canale 5, in prima serata, Team Battiti Live Spring, Michelle Hunziker con Alvin, e tutti sintonizzati, sì.
1: Quindi guardate la televisione,
0: sì.
1: Mercoledì.

0: 1 dal lunedì al venerdì insieme da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio con il Musazzi e Rocky Fallito De Vivo, che sono io qui dalla parte del microfono. Perché? Perché ci stessi ascoltando solamente in radio, perché sono tumefatto in viso, sono caduto in bici.
1: Ho un po' acciaccato.
0: Lo dico perché sai, uno magari si sintonizza in TV,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Mi vede così e dice magari...
1: Cosa è successo? L'hanno picchiato?
0: Non invece... ancora.
1: No, no, è caduto dalla bici. Ringraziamo che Paride Ausili, Paridausi in regia.
0: E la Bussolati in redazione. Dopo però parleremo di weekend alternativi, perché il Musazzi, come tanti di voi sanno, è andato alla volta dell'Austria. Bella. In quest'ultimo weekend
1: straordinario, paese straordinario.
0: Hai trovato il tuo posto nel mondo?
1: Mi sono sempre sentito un po' austriaco io dentro, lo dico da anni.

0: Ma Face The Weeknd qui su R101 alle 13.05 minuti insieme al Musazzi Fabio De Vivo, una nuova puntata dei Bonazzi di R101.
1: Ce l'abbiamo l'inno dell'Austria?
0: Abbiamo la sigla intanto del tuo viaggio del weekend che è stato denominato Musazzi Express.
2: Musazzi Express!
0: A tua insaputa sei stato portato appunto in Austria alla volta di Salisburgo su quello che è il set del film Tutti Insieme Appassionatamente. La tua famiglia e la tua fidanzata si sono accordati
1: riuniti
0: affinché tu potessi insomma coronare questo sogno. Com'è andato?
1: Io sono anni che dico che mi sarebbe piaciuto appunto andare nella location del film e mi hanno accontentato, mi hanno fatto questo regalo e è andato molto bene. Ho girato praticamente 16 location del film. Mi hanno odiato tutti. Però tra le mie sorelle no, dai, un po' meno. Però i fidanzati, i mariti delle mie sorelle, diciamo che hanno trovato altro da fare, come andare a correre, queste cose. Non mi seguo. Pensa che l'ultima location, il teatro dove appunto si svolge anche la scena finale del film, niente, sono praticamente andato con le mie sorelle e la mia fidanzata.
0: Bene.
1: I mariti hanno completamente abdicato l'ultima location.
0: Come sono i posti?
1: Più. Straordinari posti. Salisburgo è una città stupenda, tutto ordinato, tutto pulito, preciso.
0: C'è rigore?
1: Ordine e disciplina,
0: ecco,
1: oserei dire.
0: Perfetto. Senti, va bene, tu ti puoi ritenere soddisfatto, ma anche tu mi sei fucina di argomento, perché tutti noi abbiamo nel cuore l'idea di voler visitare magari un posto che abbiamo visto attraverso i film, o magari diversi posti che abbiamo visto nei film, ci piacerebbe magari andarle a vedere dal vivo.
1: Sono andato anche a vedere Alcatraz per il film The Rock, a Filadelfia a vedere tutti i set del film Rocky. Ne ho girati. Io giro praticamente il mondo per guardare i set dei film.
0: In modo cinefilo. Va bene, dove vi piacerebbe andare nel mondo che posti che però sono stati protagonisti di film o saghe televisive? 331 80 90 101, vi aspettiamo con i vostri messaggi.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: canzone estiva di Annalisa qui su R101 alle 13:14 minuti di questo lunedì. Noi stiamo parlando di set cinematografici da visitare, o meglio quelle città che sono state un po' un set a cielo aperto.
1: Esatto, sentiamo quali vi piacerebbe appunto vedere.
2: Proprio l'altro giorno sono stato in Val d'Orcia, San Quirico, sul set del Gladiatore.
1: Bello.
2: I Campi Elisi.
1: Bello.
2: Stupendo, giornata stupenda, posto veramente spettacolare.
1: Se te la giri tra la Toscana e Roma tendenzialmente li vedi.
0: È vero, bello, è vero, bello. Sono tutti da quelle parti.
3: Ciao Bonazzi, sarà perché adesso sto guardando la serie Beverly Hills, mi farebbe piacerissimo andare a vedere la casa dei Walsh e il West Beverly.
1: Allora, Beverly Hills io sono stato, però non so cosa lei stia dicendo.
0: Beverly, sei ancora tanto giovane. Beverly Hills 90210 era questo telefilm appunto,
1: no,
0: che
1: lo
0: conosci,
1: lo conosco, sì,
0: ma non puoi esserne stato appassionato perché avevi 6 anni.
1: Conosco
0: quando...
1: di nome e basta, ma
0: esatto.
1: Non...
0: Ci sono dei posti bellissimi, un po' come per te andare a vedere quelli di Orange County, di OC.
1: Beh,
0: è un po' quel mondo lì. È un po' quel mondo lì. Va bene, dai, i set di città che vi piacerebbe magari vedere.
1: Ma ho perso l'aereo, non l'ha detto nessuno.
0: Ancora no.
1: La casa del
0: tempo al tempo.
1: Dai, su.
0: 331 80 90 101.

0: Be Mine qui su R101 alle 13:18, sempre insieme per parlare di città che sono state, diciamo, veicolo di set cinematografici a cielo aperto.
1: 331 80 90 101, diteci il vostro.

0: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: C'è di NEC qui su R101 alle 13:27 minuti. Stiamo ancora parlando di set a cielo aperto. Tutto nasce dalla tua experience di questo weekend in Austria.
1: Esatto, Salisburgo, città straordinaria.
0: Ecco.
1: Set del film tutti insieme appassionatamente.
0: Quali set, o meglio, quali città vi piacerebbe visitare a causa o a beneficio dei film che avete visto?
2: Io sono stata a Nairobi, nella casa della Karen Blitz, dove hanno girato il film La mia Africa, bellissima. Ciao ragazzi.
1: Allora, La mia Africa è un bel film, fatto bene, è un cult, però è una mattonata devastante.
0: È un cartone.
1: Mamma mia ragazzi, pesantissimo.
0: Poi,
3: ragazzi, durante la mia vacanza in Irlanda nel 2019 visitai un castello dove erano state girate alcune scene del film Braveheart.
1: Sì, perché stavo dicendo prima che Braveheart, nonostante sia nel film ambientato in Scozia, in realtà le riprese sono state effettuate quasi tutte in Irlanda.
0: E io che pensavo fosse stato realizzato nelle Highlands scozzesi.
1: Io pensavo tutto in Scozia, invece no, Irlanda.
0: E invece niente. Vabbè, dai, state con noi qui su R101 che c'è la musica, c'è Jess Glynn.

0: di Benson Boone qui su R101 alle 13:34 minuti. Si parla di set a cielo aperto, cioè città che sono state protagoniste di qualche film e quindi per quel motivo mi è venuta voglia di andarle a visitare.
1: Quali sono queste città?
2: Ciao ragazzi, allora io sono stata e sono tornata purtroppo solo ieri a Malta e sono stata proprio ieri mattina a vedere il set di Popeye the Sailor Man, quindi di Braccio di Ferro, quello che avevano girato,
0: Malta,
2: figuriamoci, fine degli anni 70, nel 79. È stato costruito questo set tutto in legno, è stato mantenuto, molto molto carino.
0: Sai che anche il Musazzi è andato a Malta, sì, e non vedeva l'ora di vedere questo.
1: Devo ritornare a casa. Malta è il posto più brutto che io abbia visto nella mia vita. Se la gioca con Capo Verde, guarda. Capo Verde e Malta per me sono il podio dello schifo mondiale. No, per me, posso avere un'opinione?
0: Sì.
1: Per me, a me
0: sì,
1: non sono piaciuti.
0: Poi.
3: Volevo raccontarvi che quando sono andata in viaggio di nozze a Filadelfia, praticamente io e mio marito siamo andati in giro a cercare le location del film Una poltrona per due con Eddie Murphy. È stato veramente figo. Ciao Donatella da Milano.
1: È vero, la stazione, sì sì, Filadelfia, Una poltrona per due è tutto Filadelfia.
0: Sai che non lo sapevo, convinto che non fosse a Filadelfia. Cioè Filadelfia ti viene in mente per forza di cose
1: Rocky.
0: Giusto, Rocky.
1: Sì, no, anche Una poltrona per due.
0: Ma tutto richiama Rocky quando vai a Filadelfia, te sei stato da poco, lo sai.
1: Beh, è tutto Rocky, sì, effettivamente sì.
0: Tutta quella roba lì.
1: Il ponte, tutto.
0: Esatto,
1: il mercato italiano.
0: Vero.
1: Bello.
0: Va bene, dai, state con noi sempre su R101 fino alle 2 di questo pomeriggio, in questo lunedì alle 13:36, Gemelli diversi.

0: Tra le dita, il nuovo singolo dei Gemelli Diversi. Una volta erano quattro, adesso sono solamente due.
1: Maledita.
0: Strano e Tema. Sono loro due i componenti, i residui dei Gemelli.
1: Va bene.
0: Interessante come nozione.
1: Momosegno.
0: Benissimo.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
3: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
2: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: 1, 2, 3!
7: Team, battiti, Light Spring! Grazie
8: Ferrara!
9: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, canale 5.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociero all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
17: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
16: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
17: Non sto nella pelle.
16: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
19: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
20: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
24: La spesa intelligente!
25: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
26: Febal Casa, Febal Casa.
25: Più info su febalcasa.com.
27: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
28: Wow!
27: In viaggio fanno amicizia con tutti.
28: Piacere!
27: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
29: Bello il parapendio!
27: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
30: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
3: Ora su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene.
4: Sentiamo chi ha richiesto questo pezzo incredibile.
31: Ciao Michele da Genova, per la canzone che mi fa star bene mi fate sentire Nikita di Elton John. Canzone stupenda.
3: Sì, però l'ha detto in un modo comunque fashion, sì, cioè anziché dire Nikita, ha detto Nikita, così come la chiama Elton John.
4: Un po' come quelli che non dicono Titanic ma dicono Titanic.
3: Titanic.

0: di Elton John qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi. Potete farlo ogni ora, sempre diversa, al 331 80 90 101.
1: Vogliamo parlare di sport estremi?
2: No, stiamo parlando, no, qua fuori
0: guardandomi
2: onda,
0: stavo
2: chiacchierando con la nostra Roberta, che appunto ha detto che una di quelle cose adrenaliniche che le piace fare è il SUP.
0: Bene.
2: SUP è una zattera. Praticamente. Ha detto: ma non potete capire la sensazione di quando ti alzi in piedi con SUP.
0: Sì. Facciamolo domani. Domani, allora, promemoria per voi, per noi. Domani parleremo della cosa più adrenalinica che avete fatto in assoluto nella vostra vita:
2: il SUP.
0: Per il SUP qualcuno, per un volo in paracadute qualcun altro.
2: Beh, ma ha già più senso il volo in paracadute. Il SUP che cos'è? Se ti alzi in piedi su una barchetta in uno stagno è uguale.
0: E poi devi comunque pagaiare.
2: Io non capisco se ci è o ci fa, o ci prende in giro magari. Può essere tutto a questo punto, perché veramente non so darvi una risposta.
0: Va bene, parliamo domani delle robe adrenaliniche che avete fatto nel corso della vostra vita. Quindi tenetelo un po' come post-it. Da domani, mezzogiorno alle 2, con i buonassi di R101. Ora Marco Mengoni.

0: Swift con Opal Eyes qui su R101 per andare a chiudere questa puntata. Quando metto gli occhiali subito, ehi, procediamo.
1: Più oggi sei Ray.
0: Sì, oggi è così.
1: Ray Charles.
0: Va bene, però l'abbiamo portata a casa anche oggi, la prima della settimana, con il Musazzi e Fabio De Vivo. Noi, a Dio piacendo, lo sapete, si torna domani.
2: Però diamo la linea adesso a Marco Santini e Melita Tognolo con il loro pomeriggio da voi a Solo Good Times. Abbiamo Pari di Ausili che ringraziamo alla regia.
0: E poi la Bussolati in redazione con il suo SUP. Domani parleremo di adrenalina qui su R101. Mi raccomando, non mancate.
1: Ciao! Crazy Night.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Trump boccia l'ultima proposta dell'Iran e lancia la nuova operazione Project Freedom per liberare Hormuz e scortare le navi fuori dallo stretto. Gli Stati Uniti smentiscono che una loro fregata sia stata colpita da missili di Teheran, che avverte: ogni ingerenza è un atto di guerra. Sequestro di persone, reato ipotizzato dalla Procura di Roma nell'inchiesta aperta sull'abbordaggio delle barche della flottiglia da parte della Marina israeliana lo scorso 29 aprile, al vaglio 3 dei diversi esposti depositati da associazioni e movimenti cui appartengono gli attivisti fermati. La premier Giorgia Meloni a Yerevan per la riunione della comunità politica europea sollecita i leader di 48 paesi presenti a fare un salto di qualità, anticipare le crisi e non solo reagire. Al centro del summit difesa, sicurezza ed energia. Sergio Mattarella ai vertici dell'esercito nel 165esimo anniversario della sua costituzione. Le forze armate sono fondamentali per salvaguardare l'indipendenza del paese e dei valori della pace e della stabilità. Il presidente ha quindi sottolineato come un mondo sempre più fragile imponga una resilienza delle istituzioni. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, dopodomani sarà in procura a Pavia, dove è stato convocato. Valuteremo se rispondere o meno, ribadiscono i suoi legali, mentre emergono dettagli dal forum a cui il 38enne ha partecipato per alcuni anni. Lavorava in una birreria la ragazza di cui si era invaghito quando aveva 18-19 anni. Calcio, l'Inter colora anche la sede per la vittoria dello scudetto, diventato ufficiale dopo il successo contro il Parma, con 3 giornate di anticipo sulla fine del campionato. E la 35esima di Serie A si completa oggi con Cremonese, Lazio e Roma Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: lunedì a tutti, buon pomeriggio, questa è R101 e questo è il Good Times.
1: Eccoci, Melita Toniolo, Marco Sandini, Palide in regia. Siamo qua ovviamente come sempre puntuali, presenti, nuova settimana ad accompagnarvi, rientrati da questo lungo ponte che c'è stato e prontissimi per, diciamo, una nuova settimana ricca e carica di notizie e soprattutto di polemiche.
0: Amala, amala, Santini, amala, basta. Questa radio intendo, amala,
1: ecco, sì,
0: amala.
1: Sì, sì, c'è, ma sempre, da sempre, dal primo giorno. Grazie a tutti i colleghi, appunto, nerazzurri che oggi mi hanno accolto, devo dire, molto bene.
0: Sì, un sacco di regali, un sacco di disegni, guarda Yaki cosa t'ha fatto.
1: Mamma,
0: vabbè, insomma, sono...
1: Ma torneremo!
0: Torneremo più carichi di prima. Intanto iniziamo noi con la nostra musica. Eccola qua.

0: Here go, wonderful, R101, il Good Times, sempre con voi in questo lunedì 4 maggio, ragazzi.
1: Chi è? Ragazzi, weekend di ponte, ma io ovviamente KO per il raffreddore. Ma per fortuna c'è stato l'Inter che mi ha portato sul morale. Ciao Marco.
2: Ecco, grazie. Tra l'altro oggi io pensavo di fare una grande, meravigliosa polemica, no? Su tutti quelli che ieri in Piazza Duomo si sono arrampicati sui grandi monumenti che abbiamo qui a Milano,
0: certo.
2: Arrampicando, insomma, anche creando probabili disagi alle statue, al cavallo, eccetera.
0: No, non gli vuoi dare neanche questa soddisfazione della polemica.
2: Non faremo quel tipo di polemica.
0: Comunque, salutiamo la nostra amica, insomma,
2: sì,
0: che anche
2: certo.
0: Lei ha avuto dei disagi. Anch'io un po' di mal di gola in questi ultimi giorni.
2: Amici e amiche, curatevi.
0: Ho urlato troppo, ecco. E non per l'Inter, ma per nostro figlio Santini.
2: Va bene, quale nostro figlio?
0: Non abbiamo un figlio.
2: Andremo a Roma invece oggi con la polemica. Anzi, torneremo a Roma, non vi dico nient'altro. Però, insomma, il tema sarà lì, perché c'è stato appunto noto concerto, eccetera. Quindi parleremo
0: una cosina,
2: di quella
0: insomma.
2: Cosa che è successa, di cui oggi tutti parlano. Ci andiamo anche noi, ovviamente, con la nostra polemica. Ma prima di tutto, come sempre, è il momento di darvi in pasto la domanda, che chiaramente si collega a quello che racconteremo alle 15.
0: Vogliamo sapere da voi quelle canzoni che sicuramente per anni avete cantato, sempre completamente sbagliate. Magari avete storpiato voi le parole, oppure non so, non le sapevate. Quindi,
2: tipo, cioè, Meli, faccio un esempio.
0: Tipo, ne ho un sacco.
2: Sì,
0: tipo,
2: ma una.
0: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Our fight is the right one, us up is lay. Questa
2: fino a un certo punto andava bene, poi è partita la storpiatura.
0: Io lo so l'inglese,
2: sì,
0: che qui lo faccio apposta,
2: chiaro,
0: per dare l'esempio.
2: Bravissima. Quindi 331 80 90 101, domandina facile, leggera, da lunedì, ma che si collega alla polemica di oggi. Lo ricordiamo:
0: le canzoni che per anni avete cantato completamente sbagliate.
3: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa

0: Bruno Mars, I Just Might su R101, il Good Times, sempre con voi, Marco Santini, Melita, Toniolo e tutti voi che al 331 80 90 101 ci state facendo molto divertire.
1: Sì, vi stiamo chiedendo di dirci quelle canzoni che avete sempre cantato in maniera sbagliata, cioè modificando anche il testo,
0: le parole, sbagliando l'inglese.
1: Però il testo è importante, cioè sì. Non è che si può proprio travisare.
2: Ciao, io per anni ho cantato anche a squarciagola e poi proveremo come si sta invece di e poi ci troveremo come le star a bere del whisky e Roxy Bar. Che vergogna. Ciao.
1: Salutiamo Vasco che sarà contento di questa.
0: Ma sì, figurati. Importante è cantare.
3: Tell me why it is nothing but a party.
1: Ecco.
3: Tell me why it is nothing but a part away. Tell me why I never wanna be the same. I want it that way.
1: Lui sembra te.
0: Cantiamo nello stesso modo, vedi? Abbiamo lo stesso testo.
1: Uscite insieme a bere un caffè, poi... Ah no, è vero, basta. Dai, 331, 890, 101, quindi canzoni che avete sempre cantato in maniera sbagliata, cambiando o le parole del testo, oppure magari se il testo è in inglese, come questa canzone che abbiamo appena sentito dei Backstreet Boys.
0: Un po' inventato, diciamo, no?
1: Anche se, ricordiamo, amici, i testi delle canzoni sono molto importanti. Diciamo
0: sì, ma
1: questo
0: se il suono
1: perché...
0: è uguale, va bene lo stesso.
1: No, assolutamente no. Dico questo perché poi alle 15 sarà un po' il tema della polemica. Intanto la musica, perché quella non manca mai qui su R101, la radio che vi fa stare bene, come non manca lei, Giorgia, e questa è la sua Corpi Celesti.

0: Giorgia, Corpi Celesti, R101 e tutti voi che ci state cantando e raccontando le canzoni che per anni avete insomma cantato completamente sbagliate.
1: Io la canzone di Dawson Creek l'ho sempre cantata Hanoi.
2: Invece faceva Meli
3: Hanoi.

0: sei un fan dei Maroon 5. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti i momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: 1, 2, 3.
8: Team, battiti like Spring.
9: Grazie Ferrara.
10: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me.
0: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
16: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
22: Sentiamo.
21: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Wow.
21: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
22: E C?
21: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
22: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
23: Iperceramica.
24: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
9: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
7: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
9: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
7: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
17: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Hathaway, What is Love su R101 con il Good Times e Marco e Melita. A proposito di canzoni storpiate che abbiamo modificato il testo, beh, una è questa. Vi ricordate, no? Tonight. Mi ricordate Jerry quando cantò Aggie's Love? Dai, sì, meraviglioso.
1: Numero uno, quel Jerry, modo. Uno
0: sì,
1: di noi,
0: assolutamente.
1: Davvero.
0: Anche voi, però, devo dire, vi state divertendo molto al 331-8090-101 a canticchiarci oppure raccontarci semplicemente quelle canzoni che avete sempre cantato sbagliando o modificando il testo.
1: Perché tutto questo? Perché la nostra polemica alle ore 15 puntuali sarà proprio su questo argomento.
0: Vai!
2: Ciao ragazzi, ciao. Vabbè, ma questo è un must. I really really want what you really really want. So tell me what you want, what you really really want. I wanna really really really want. Do you wanna be my love? Penso che questa sia il must insieme a quella dei Backstreet Boys, sì. Che anch'io canto così. Valeria, cioè, da Monza.
0: Valeria, tu pensa alle povere Spice che hanno, cioè, sono state in studio, hanno scritto i testi,
1: ma lo sapranno,
0: testi,
1: secondo
0: le cose,
1: me
0: tutto, e noi le cantiamo così.
1: Lo
0: vai.
1: Sapranno.
2: Le-

0: Io la cantavo così in passato. Il problema è che ancora oggi, a 48 anni, la canto ancora così. Ciao!
1: Ciao, possiamo mandare due palline di Natale a lei? Perché sì, se lo merita proprio questo premio. Sì, esatto. Va bene, dai, 331-8090-101, se vi va e come se vi va, vi state divertendo, diteci qual è la canzone che avete sempre storpiato nel testo. Se vi va, canticchiatela pure, che è più divertente.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Anna Carpenter Taste su R101, il Good Times, e tutti voi che al 331 8090 101 vi state divertendo perché ci state raccontando tutte quelle canzoni che per anni avete un pochino storpiato, avete modificato le parole, sì, e le avete insomma inventate.

0: Just a Lemon Dream. Questa è una canzone che ho sempre solo detto Just a Lemon Dream.
1: Uguale a te.
2: Pensa a loro, poverini, che tutto un sacco
1: questo.
2: Di ore a pensare il testo.
3: Buongiorno, sono Simona da Bollate.
2: Ciao Simona.
3: Io ce l'ho proprio recente. Il mio piccolino di 5 anni adora Annalisa e l'ultima canzone canta: mi vuoi più suora o torno viva? Questa non è una canzone estiva. E meno male, perché è un piccolino.
2: No, perché lei dice
1: è un'altra cosa. Suora...
2: Beh, porno diva lo dice.
1: Sì. Va bene.
2: No, dico il bambino, lei dice giustamente.
1: Sì,
2: ma
1: giusto.
2: capirà crescendo.
1: Sì.
2: Poi...
4: Give it away.
1: Stupenda è sicuramente la nuova di Saif, si intitola

0: Siamo a buona domenica qui su R101 e c'è il Good Times. Marco Melita, tutti voi che ci state canticchiando le vostre canzoni che avete sempre storpiato, i testi modificati a modo vostro, sentiamo. Vai. Lei.
1: Io ho cantato per anni Maracaibo dicendo era bordighera da mattina a sera invece di cordigliera. Ciao.
2: Vabbè, ma ci sta comunque, cambiare le parole in una canzone è meraviglioso,
0: ma
2: ci
0: no,
2: si diverte.
0: Ma è gravissimo. Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
3: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
0: Dimmi davvero come stai?
4: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
5: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
0: Insomma, chi ci ferma?
6: Non ci ferma nessuno!
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ah, sei balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: 1 è poco, 2 non bastano, 3 sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Segui R101 anche sui social. Instagram,
6: Facebook,
5: TikTok.
6: Ti teniamo compagnia ovunque.
5: R101.
20: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
21: Tag 0%, messaggio pubblicitario se cine nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
23: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
2: Deliveroo!
22: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
24: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere.
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
28: La canzone che ti fa stare bene.
29: Wow! Con le vostre canzoni del passato ci divertiamo sempre. Oggi andiamo nel 1982.
30: La canzone che mi farebbe stare bene, Eye in the Sky degli Alan Parsons Project.

0: Alan Parsons Project, Eye in the Sky, 1982, la canzone che ci fa sempre stare bene. Sottotitolo: questa è una classica canzone da viaggio, Meli, soprattutto quando c'è una bella giornata, finestrini abbassati, si stai guidando, questa manetta sulla macchina, cioè, capito, quell'immaginario lì.
1: Io non viaggio mai, Santini, parla per te.
0: Storpiando il testo di questa canzone, no? Perché di questo stiamo parlando. Vi abbiamo chiesto al 331 80 90 101 di dirci un po' quali sono le canzoni che avete sempre travisato, cambiato il testo anche involontariamente.
1: Perché?
0: Perché tra 10 minuti arriva la polemica e parleremo proprio di canzoni modificate. Vai, pari.
2: Alemo lasciato. Sucks to the water, it's gonna be night. Shall we on the other side? And you come to talk to me every time.
0: Ma come talk to me? Non c'era talk to me. Beh, ricordiamo che questa è una canzone famosissima, Meli.
1: Beh, famosissima, veramente. Non possiamo neanche nominarla perché non abbiamo poi.
0: Non è schedulata.
1: Insomma, non è schedulata, e quindi la regia magari
0: certo.
1: Poi sei ci taglia.
0: Vai.
3: Io da bambino andavo a scuola elementare dalle suore e ci facevano ovviamente ogni tanto cantare. E cantavo sempre Rosanna nell'alto di cielo.
1: Beh, è un classico, è un classico. Rosanna
0: per la gioia delle suore, tra l'altro.
1: Sì, tra l'altro, sì.
0: Vabbè.
1: Sì,
0: amici, sì. Arriva tra pochissimo la nostra polemica. Vi porteremo a Roma, parleremo di canzoni con testi modificati. Ed è successo il patatrac, è successo il polemicone. E tra poco vi portiamo tutti dentro a questa polemica, ma intanto c'è la nostra musica.
1: C'è lei, Gaia, e questa è Chiamo io o chiami tu?

0: 11 in punto, questo è il Good Times, questa è R101, la radio che vi fa stare bene, e ci siamo noi, Melita Toniolo, Marco Santini.
1: Eccoci.
0: E tutti voi che al 331 80 90 101, tra pochissimo potrete partecipare alla nostra polemica
1: in radio, ma anche in TV sul canale 67, quindi la potete anche vedere, insomma, in buona sostanza la nostra polemica. E oggi vi porteremo in quel di Roma e, come abbiamo fatto già per un'ora, parleremo di modifiche dei testi delle canzoni. È una cosa che ha fatto scatenare un vero e proprio dibattito, un putiferio, una polemica gigante, visto quello che è successo, insomma, questo weekend su un noto palco, amici?
0: Famoso, insomma, che tutti conosciamo. Restate lì, mi raccomando, 331 80 90 101 per partecipare, ma intanto la musica.

0: Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, R101, il Good Times, Marco Emenita, e siamo pronti per introdurre la prima polemica di questa settimana. E come vi annunciavo, andiamo direttamente a Roma, dove questo weekend c'è, cioè, come sempre stato il concerto del primo maggio, il concertone, e dove è successa una cosa, vero Meli?
1: È successa una cosa, sì, perché insomma il concerto del primo maggio a Roma è da sempre un terreno di sperimentazione, messaggi forti, ma quest'anno a catturare l'attenzione è stata l'esibizione di Delia, questa cantante siciliana che è stata scelta per cantare Bella Ciao, ma nella sua originale interpretazione ha cambiato la parola partigiano con essere umano, ovviamente scatenando parecchie polemiche. Il passaggio è quello storico: questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, che lei ha cambiato in questo è un cuore di un essere umano morto per la libertà. Lei dice: è necessario anche allargare certi significati, ho voluto appunto allargare questa posizione perché i partigiani sono esseri umani. Per me non è censura il fatto di voler allargare il significato e di far capire che bisogna aprire gli occhi e non pensare solo al passato, perché il passato è passato.
0: E qui insomma si è aperta una grande discussione che arriva fino a questo lunedì, fino ad oggi, fino a qui.
1: Sì, ne stanno parlando tutti.
0: C'è un interessante articolo di TGCom24 che si occupa appunto anche di questa notizia, insomma di quello che è accaduto, e quindi ci andiamo anche noi, amici, che ne pensate? Ecco perché per un'ora vi abbiamo chiesto qual è il vostro testo che avete un po' modificato. Chiaro che ci sono testi e testi, canzoni e canzoni. Per quel che mi riguarda, i testi non andrebbero mai modificati, cioè nel senso in generale, dalla canzone più semplice
1: sì,
0: alla canzone magari che ha un
1: inno,
0: testo
1: insomma,
0: proprio importante,
1: è un
0: in generale, a maggior ragione quando alcune canzoni appunto sono, come dicevi anche tu Meli, dei simboli, hanno segnato magari anche un momento storico. Quindi amici,
1: sono d'accordo con te, però lei diciamo che è anche famosa per cambiare un pochino e trasformare un pochino i testi e le canzoni.
0: Vero.
1: Lo ha sempre fatto, quindi non lo so, non mi ha scatenato una polemica dentro di me, ma insomma sono d'accordo con te, sono intoccabili.
0: 331 80 90 101, sale subito immediatamente la Claire e facciamo salire ovviamente tutti voi sul carrozzone del Good Times, e pronti come sempre liberamente, perché qui noi vi ascoltiamo tutti senza censure al 331 80 90 100.

0: su R101, c'è il Good Times 15 e 12. Marco e Melita, pari di regia a tutti voi. La nostra ovviamente immancabile polemica, la prima della settimana, questo lunedì. E ci stiamo occupando, insomma, delle forti critiche che hanno travolto Delia, la cantautrice che durante il concerto del 1° maggio, questo weekend a Roma, è salita sul palco e ha, diciamo, modificato a
1: le
0: suo
1: parole.
0: Piacimento,
1: sì,
0: le parole di Bella Ciao. Quindi partigiano è diventata essere umano, e lei dice, per rispondere a chi l'attacca, che per rendere il futuro migliore è necessario anche allargare certi significati. Ma non tutti sono d'accordo, perché ci sono testi che sono sacri.
1: Qualcuno
0: sacri.
1: Sì, qualcuno no, vai.
2: Fermo restando che io adoro la versione canonica, penso che non fosse necessario questo cambiamento, ma magari è stata solo una cappellata fatta con leggerezza dalla cantautrice, che voleva dare un messaggio che poi ne è passato un altro, insomma, era questo qua cadere una ragazza.
0: No, non credo
1: nemmeno io.
0: È proprio mirata sul fare questa cosa.
1: Ragazza intelligente.
0: Intelligente, una ragazza molto preparata, magari sì, anche forse pur sapendo che
1: sì,
0: poi sarebbe
1: sì,
0: stata
1: proprio di sì,
0: travolta da tutte queste polemiche, no?
3: Ciao, sono Sabrina da Piacenza.
0: Ciao Sabrina.
3: Non sono assolutamente d'accordo al cambiamento del testo della canzone. L'originalità va mantenuta. Ciao.
0: Vedi, chi sì, chi no,
1: pro e chi contro.
0: Certo.
4: Io ritengo che il passato deve essere più presente che mai, poiché non c'è futuro senza buttare l'occhio prima al passato, riguardo a tutto quello che è successo nella nostra storia, che è quanto è importante, e farne di questo memoria.
1: Ovviamente la nostra polemica non finisce qui, continua sempre al 331 80 90 101. Vogliamo sentire la vostra su questa cantante Delia, che ha cambiato le parole di Bella Ciao, da partigiano è diventato essere umano. Ma intanto c'è lui, Tommaso Paradiso, e questa è Romantici.

0: Tommaso Paradiso e Romantici, R101 La Polemica, Delia canta Bella Ciao ma Partigiano diventa essere umano ed è ovviamente polemica.
1: Io credo che Delia sapesse benissimo quello che stava facendo e l'ha fatto di proposito per far parlare semplicemente di sé. Infatti è 3 giorni che non si parla d'altro, ha ottenuto quello che voleva.
0: Ma non credo solo per quello.
2: Secondo lei è una finissima strategia di marketing di Delia.
0: No.

0: i curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: 1, 2, 3!
8: Team, battiti, live! Yeah.

0: Buona serata, Canale 5.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tra i tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Noi siamo giovani.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
15: La spesa intelligente.
0: R101 Meteo.
16: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore: cielo molto nuvoloso al nord-ovest e in Sardegna, con piogge sparse sull'isola, in Liguria, nel Piemonte occidentale e in Val d'Aosta. Tempo più stabile nel resto del paese, ma con nuvolosità in transito, alternata a schiarite, soprattutto fra il Basso Adriatico e lo Ionio. Alla sera piogge anche in Lombardia, Emilia occidentale, Toscana e Lazio, mentre si attenuano in Sardegna. Temperature massime in calo al nord-ovest e in maniera più lieve anche sulle regioni centrali tirreniche, massime in rialzo al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
17: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiro Mancino, la descrizione di un attimo. 15:28, qui su R101 c'è il Good Times, Marco e Melita, Parigi in regia, l'immancabile appuntamento quest'ora tutti i giorni con la nostra polemica. E oggi ci stiamo occupando di Delia, che durante il concerto del 1° maggio canta Bella Ciao, ma la parola partigiano diventa essere umano ed è subito immediatamente polemica rivolta sui social, manomissione di una canzone storica che non andava, secondo molti, toccata, anche se lei invece dice, per rispondere a chi la attacca, che per rendere il futuro migliore è necessario anche allargare certi significati.
1: E tanti sono d'accordo con lei, infatti al 331 80 90 101 ci sono pro e ci sono i contro.
2: Vai. Per me non c'è nessun problema cambiare una parola, forse migliora a volte il concetto globale e non fossilizza su certi pensieri esclusivi.
0: Quindi lei dice ci sta, anzi forse migliora addirittura nel suo caso. Poi
3: ciao a tutti. Ciao. Io penso che togliere una connotazione politica molto forte a quella canzone è stato un gesto di grande intelligenza e di una sferzata di gioventù. Per me molto molto positivo.
1: Infatti,
3: un saluto da Piero da Ferrara.
1: Ciao, Piero. Lei dice bisogna far capire che bisogna aprire gli occhi e non pensare solo al passato, perché il passato, ragazzi, se n'è andato, è passato e basta.
4: Sì, sì, vabbè, ma si sta a polemizzare sul niente. Cioè, non è che ha cambiato partigiano con pezzo di Bip, sì, o altro. Ha messo essere umano.
0: Sì.
4: Cioè, io non l'avrei fatta cantare a prescindere.
0: Vabbè, a lui, ecco, non piace, a lui non piace.
1: A lui non piace neanche la polemica.
0: Ricordiamo, anche che l'abbiamo già detto. Solitamente, diciamo, per chi non conoscesse Delia, questa cantante,
1: sì,
0: lei fa spesso questa,
1: sì,
0: questa pratica, no? Di cambiare, modificare
1: un pochino i testi, la musica,
0: le canzoni,
1: sì,
0: l'abbiamo
1: l'atmosfera.
0: Detto anche prima.
2: Io penso che abbia proprio sbagliato. È una canzone simbolo che viene cantata proprio perché simbolo, e cambiarne il testo, secondo me, ne sconvolge la natura, quindi secondo me è proprio... ha proprio toppato.
0: Cioè, ragazzi, sarebbe come se a un certo punto durante una manifestazione dove c'è la celebrazione dell'inno di Mameli qualcuno cambiasse il testo, qualcuno cambiasse le parole.
1: Mamma,
0: cioè, capite
1: mia,
0: bene. Ora so già
1: un'altra
0: che,
1: polemica
0: so già,
1: pronta.
0: So già che state dicendo, ma non si può paragonare l'inno di Mameli a Bella Ciao. Sì, ma nel senso, a livello storico, come canzoni proprio storiche,
1: certo, è un inno,
0: cioè,
1: sì,
0: no?
1: un simbolo.
0: Capito? In quel senso, non lo so, amici. Continuate a dirci voi, come sempre.
1: Ah, non è
0: sempre...
1: finita, no, qui la polemica.
0: Cosa ne pensate? Da che parte state? A proposito del cambio, del change, della manomissione, qualcuno ha detto, del testo di Bella Ciao da parte di Delia durante il concerto del 1° maggio. Il numero è sempre quello.
1: 331 80 90 101. Intanto ci ascoltiamo lui, James Blunt.

0: James Blunt, Stay the Night, R101. Ovviamente c'è sempre il nostro dibattito aperto. Stiamo parlando di questa cantante Delia che ha cambiato le parole del testo di Bella Ciao da partigiano a essere umano. Ovviamente le polemiche non si sono placate nemmeno durante il weekend, e no, quindi vi abbiamo proposto questa polemica. Sentite qui.
1: Io la canzone non l'ho ancora sentita. Penso che sia bella uguale.
0: È Bella Ciao uguale.
2: Hai capito? Lui è proprio sintetico, sì. ma rapido, come a dire, ragazzi, insomma, non è successo
0: nulla di grave. Nulla, sì, ma noi dobbiamo trovare delle polemiche per il programma.
2: Ragazzi, non è che le generiamo noi le polemiche, questo, cioè non è che ce le inventiamo.
0: Non ci piaceva.
2: Di sana pianta. No, è un grande dibattito che è nato questo weekend in rivolta ai social, che capito, no?
0: Sì.
2: E dicono manomissione. E quindi si parla, ci confrontiamo.
3: Secondo me Delia si è giocata tutto, perché per il politicamente corretto probabilmente la taglieranno fuori da ogni iniziativa musicale. Grandissima voce, però se l'ha fatto per conto suo senza dire nulla, secondo me pagherà questa sua scelta.
0: Non credo.
2: Poi.
4: Vorrei dire a quei 4-5 che ho sentito prima che ignorano che quello è un canto per la libertà. E già questo è umano.
2: E quindi, insomma, come dire, siccome quello è un canto per la libertà, è già umano, non c'è bisogno di cambiare, insomma, no, le paroline dei testi delle canzoni. Ma sì, è come prima, quando noi abbiamo sentito voi che cambiavate i testi delle canzoni, dei Backstreet Boys.
0: Sì, delle Spice.
2: Cioè, se tu chiedi a uno dei Backstreet Boys... ti va che io la canto tipo loro ti dicono sì, magari è divertente, ma non bellissimo. Insomma, ci abbiamo speso ore.
0: Dipende chi la canta.
2: Ore e ore per scrivere quel testo. Va bene, dai, finisce qui la polemica. No, anzi, continuate a dirci cosa ne pensate su questa storia. 331 80 90 101. Intanto la nuova di Lady Gaga e Doci. Enjoy the music.

0: Gaga, Dolce Runway su R101, la polemica di questo primo maggio dove Delia ha cantato Bella Ciao ma ha cambiato le parole da partigiano a essere umano.
1: Delia ciao, Delia ciao, ciao, ciao.
2: E bisogna anche un pochino strammatizzare,
0: ma
2: insomma,
0: sì,
2: no?
0: Ma è geniale lui però, eh?
2: Tra
0: bellissima.
2: Poco invece la chiudiamo questa polemica, ma in arrivo c'è anche la canzone che ci fa e vi fa stare bene.
3: Amiche, sapete cos'è il microbioma intimo femminile? Si tratta di un ecosistema prezioso. Quando è in equilibrio, ci aiuta a stare bene. Eppure, se ne parla ancora troppo poco. CRISPACT è un integratore alimentare probiotico studiato appositamente per favorire l'equilibrio di questa flora batterica ed è disponibile in pratici stick oro solubili e capsule da conservare in frigorifero. Chiedete consiglio al vostro ginecologo o farmacista. CRISPACT, da Farmextracta.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
10: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Sentite, sentite. il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: 15:45, questa è R101 e come sempre ci sono le vostre canzoni del passato. Andiamo nel 1996.
1: Ciao, sono Alice da Varese. Per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare quella che fa "You say what you want, wanna really really want, wanna be" delle Spice Girls.

0: Harris su R101, Wannabe, la canzone che ci fa stare bene, una di quelle canzoni dove il testo viene molto travisato.
1: Vabbè, questo è un must. I really really want what you really really want, so tell me what you want, but you really really want. I wanna really really really want.
2: Io la canto così da 30 anni.
0: Male, insomma,
2: e non voglio cambiare il testo.
0: Sì, ma l'importanza del testo, amici, perché di questo ci siamo occupati nella prima polemica di oggi, e insomma delle polemiche che hanno travolto Delia durante il concerto del primo maggio. Sul palco canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano, viene travolta dalle critiche, il web insorge, manomissione di una canzone storica, e lei dice: ragazzi, per rendere il futuro migliore è necessario anche allargare certi significati. Vi abbiamo ascoltato in tanti, sentiamo anche lui che parte così ma chiude insomma con una speranza. Vai.
3: Ciao Alessandro da Gorizia. Ciao Alessandro. Guarda, non me ne frega niente del riadattamento, tantomeno di lei, ma penso che se voleva trasmettere un messaggio poteva creare una canzone nuova senza riadattare una vecchia.
0: Bravo, io sono d'accordo.
2: E ci piace anche l'entusiasmo con
0: cui
2: l'ha detto.
0: Io sono d'accordo con lui, dice: guarda, a me non è che interessi più di tanto questa cosa, però se proprio devi fare qualcosa, fai qualcosa di nuovo, di tuo, che magari
2: non c'era tempo.
0: Anche noi non abbiamo tempo, abbiamo però solo la possibilità di ricordarvi che ovviamente la polemica torna domani qui nel Good Times, solo su R101
2: e sempre alle ore 15. E intanto c'è la nostra musica che vi fa stare bene, che non manca mai, Robbie Williams, e questa è Candy. I was there.

0: 101, il Good Times con voi è finito.
1: Pensavo che partissi dicendo no, chissà
0: volevo,
1: che cosa.
0: Volevo raccontare una poesia, ma non abbiamo più tempo, no. Perché il Good Times finisce, ma torna ovviamente sempre domani alle ore 14.
1: Sì. Che gesti fai?
0: Quasi una cosa rap.
1: Va bene, grazie a tutti, vi lasciamo con Leonardo Regazzoni e oggi attenzione perché c'è un ospite che sta per arrivare a breve,
0: Non spoilerare nulla, lascia tutto nelle mani di Leo. Un bacione a tutti.
1: A domani. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata, fa sapere Palazzo Chigi. E sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la Premier dissente, ma in ogni caso afferma: i paesi devono crescere ed essere più autonomi in campo di sicurezza. Washington nega che un suo cacciatorpediniere sia stato colpito da missili iraniani mentre tentava di passare Hormuz e invece afferma: due navi americane hanno varcato il corridoio di mare. Abbiamo il controllo dello stretto, annuncia il segretario al tesoro Scott Bessent. L'euroforte e la stretta monetaria hanno attutito le pressioni inflazionistiche legate ai prezzi all'import. L'osservazione arriva dalla presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde nell'introduzione al rapporto annuale 2025. Dietro fronte della Svizzera sul pagamento delle prestazioni mediche dopo il rogo del Constellation a Crans-Montana. I feriti non dovranno più pagare, le copie delle fatture bloccate. La svolta dopo il colloquio tra la Premier Giorgia Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin a margine del summit di Yerevan in Armenia. Si contesta il reato di sequestro di persona nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma sull'abordaggio israeliano alle imbarcazioni della flottiglia lo scorso 29 aprile al largo di Creta. Il fascicolo riguarda gli attivisti ancora detenuti nel carcere di Ishkima, nel Negev. Calcio: Inter ancora in clima di festa per il raggiungimento dello scudetto con tre giornate di anticipo, mentre per la Roma, che stasera riceve la Fiorentina, si riaccende la corsa Champions. L'altro match che completa il 35esimo turno è Cremonese-Lazio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

Cari amici di R101, eccoci qui. Oggi ci sono io, Leonardo Regazzoni, in sostituzione di una mia cara amica, in realtà, e ex collega anche, Emanuela Maisano, che ha un po' di influenza, torna ovviamente nei prossimi giorni, fino alle 18 in diretta dalla radio e dalla TV sul canale 67. Ciao a Federica Salvia in redazione, Michele Rossetti in regia. Ciao a tutti voi, buon pomeriggio. Tante cose che accadranno, avremo ospiti, ci saranno regali, quindi rimanete qui e partiamo con Alvaro Soler. Questa è Sofia.

0: Sofia.
1: Già 11 anni è dall'uscita di questa canzone, Alvaro Soler, Sofia, su R101, a cari amici, con me Leonardo Regazzoni, per questo lunedì 4 di maggio fino alle 18 dalla radio, dalla TV sul canale 67. Nei prossimi giorni ovviamente torna la zia Manu a tenervi compagnia. Due ore belle ricche, tra poco avremo ospiti e lo scoprirete insomma tra pochi minuti. Si giocherà e pioveranno anche regali nel corso di questo pomeriggio, e il tema, un po' il fil rouge di queste due ore, sarà il confronto un po' con il passato, essenzialmente ponendoci la domanda di se era meglio prima per certi versi, per tanti versi. Per esempio, questa canzone viene dal 2015 ed era già l'anno in cui Instagram, da 2-3 anni, e comunque i social in generale erano molto molto diffusi già nella nostra vita, e confrontandolo un po' con il passato, no? Perché tante cose erano diverse, c'è chi preferisce adesso, c'è chi preferisce come era in passato. Una cosa che pensavo anche prima è che una volta ci si faceva tante domande, perché non si poteva andare a cercare le cose quando si aveva un dubbio, no? Si pensava molto di più, ci si guardava intorno, perché eravamo completamente liberi da cellulare. Quando camminavamo per la strada, guardavamo le persone che c'erano in giro, si scrivevano le lettere, ma anche per la musica, quando avevi una voglia improvvisa di una canzone non è che potevi sceglierla al momento, dovevi aspettare che veniva passata in radio, oppure addirittura prendere il disco di quella canzone precisa. Secondo voi era meglio prima? Quali sono le cose che vi fanno dire ma io ho un po' di nostalgia di quegli anni, ecco, pre-cellulare e pre-social? Se volete raccontarceli, 331 80 90 101, messaggio vocale.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, questo è R101, cari amici, con me Leo fino alle 18 per questo lunedì 4 di maggio. Stiamo facendo un po' un confronto con il passato, se era meglio prima, se preferivate delle cose prima dell'utilizzo un po', diciamo, generale del cellulare e dei social, per esempio.
1: Io ascoltavo tantissimo la radio, mia mamma accendeva sempre la radio. Si aspettava con ansia il discorso della tua mood, della tua canzone, o sperando che qualcuno la richiedesse e quindi tu potevi ascoltarla.
0: Beh, sicuramente un tempo era un po' l'unico modo per ascoltare quella tua canzone lì. O ti compravi il disco, il vinile, oppure dovevi sperare che passava in radio. Tra l'altro, ancora adesso, quando passa la tua canzone in radio, fa un certo effetto. E anche se possiamo andare a cercarla in ogni momento in streaming, quando sei in macchina e senti quella canzone lì, la pelle d'oca parte. Quindi vale anche nel 2026. Bellissimo, perché poi c'è Azzurra, che dall'alba dei suoi 11 anni scrive: io preferisco i vecchi tempi, perché si girava nei vicoli delle città in due sopra il motorino. Capito? I ricordi del 2016, del 2014 di Azzurra, tanto tempo fa.

Che voce quella di Sienna Spyro, Die on the Seal. E tra poco viene a trovarci un'altra super voce al ritorno con musica nuova, Dolce Nera qui ai cari amici di R101. Tra pochi minuti, insomma, faremo una chiacchierata qui insieme, quindi non perdetevela.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: semina vento, raccoglie tempesta. What goes around comes around.
1: Un po' il karma anche.
0: A me piaceva questa cosa molto di karma. Sì. Justin Timberlake. Sì.
1: Non male, anche da tenere nella nostra vita quotidiana. Come stai, innanzitutto?
0: Io? Molto bene, molto bene. Sono reduce da un concertone del 1° maggio. Ho preso un po' di energia dalle persone.
1: È bello, ti dà una bella carica. No, beh, egoista, anche perché sei lì per dare, in realtà poi ricevi anche uno scambio.
0: Sì, perché quello è proprio il ricevere in confronto a tutto quello che hai dato in segreto nella tua stanza per scrivere le canzoni che poi ti permettono di ricevere.
1: Come la canzone, quello che dai torna, alla fine ci sta. E My Love, che è un po', diciamo, il motivo per cui tu sei qui, è la tua nuova canzone, il tuo ritorno alla musica. Come sono il calore del pubblico, dei tuoi fan? Ti sono stati vicini e hanno apprezzato questa canzone?
0: Devo dire, allo stesso modo in cui la amo io, perché io la sto amando follemente, più, devo dire, perché di altri miei singoli che ci sono stati, la verità. Ma perché? Perché è una canzone di dignità, idealista, che racconta una visione della realtà. E questa cosa viene raccolta e abbracciata dai miei fan in quello stesso modo. Cioè questo modo di vivere che ci abbiamo adesso, con la nostra vita digitale, che ci induce ad una comunicazione di un certo tipo, che è sempre molto spettacolarizzata delle nostre vite. Però dall'altra parte noi guardiamo prima il cellulare e continuiamo a vedere delle vite bellissime. Noi diciamo, ma la mia com'è? La mia fa schifo. E quindi leggera depressione, no? Dopodiché, di contro, tutti gli argomenti invece un po' più duri, notizie di guerra, eccetera, ci arrivano centuplicati. Certo. Quindi il cervello va un po' in protezione. È come se andassimo in protezione da questo. È come se noi non fossimo più noi e dovessimo confrontarci. Tu pensa allo spirito, alla competitività che ti dà il linguaggio dei social. È una cosa che ci sta modificando il nostro sentire, la nostra percezione di che cosa vuol dire comunicare e condividere. E questa cosa racconta My Love, così come tante altre ne racconta.
1: A me ha colpito molto, oltre anche al testo, che comunque ti fa porre delle domande.
0: Sì.
1: L'energia anche che sprigiona comunque la tua voce e proprio anche il significato di questo brano. I temi li abbiamo già un po' toccati, i contrasti, un po' un'analisi della contemporaneità. Volevo farti una domanda, perché la canzone parte con "Siamo soli, tutto è show e illusioni, si salvi chi può", no?
0: Mm-hmm.
1: Secondo te come ci si può salvare da questa realtà?
0: Avendo uno spirito critico, uno sguardo critico sul mondo, sulla società, sul modo in cui ci stiamo evolvendo, su che cosa arriva direttamente da noi, su che cosa siamo noi realmente, che cosa invece siamo noi condizionati da questo modo di vivere e di comunicare, di esprimersi, che è poi quello che abbiamo sui social.
1: Certo.
0: E sono due cose, due facce di noi totalmente differenti, raga. Cioè, quindi questo crea un contrasto dentro di noi. Come ci si fa a salvare? Cercando sempre qualcosa di autentico. Perché la canzone dice: io voglio cercare qualcosa di autentico. Non siamo tutti degli zombie in trance governati dagli algoritmi. Noi siamo ancora degli esseri umani con una creatività e una personalità proprie e singolari e non uguali una all'altra.
1: Non
0: diversi.
1: Brucerò alla fine, dai.
0: E non bruceremo.
1: No, infatti mi viene in mente, forse anche vedendo il video che tra poco mostreremo, ascoltando la canzone anche perché ci segue sul canale 67, che alla fine chi ti salva è un po' quest'anima, non nel video anche, sì. Un altro personaggio.
0: Come se fosse lo spirito guida.
1: Uno spirito guida che
0: un
1: è
0: daimon.
1: Una parte di te o qualcun altro?
0: Il daimon nel concetto greco, cioè l'immagine che l'anima si dà di sé prima di incarnarsi. Questo avevano nei greci, ma esiste in tutte le culture del mondo. Cioè, come se noi avessimo una vocazione nella vita. Ognuno di noi ce l'ha ed è differente una dall'altra. E quindi questa vocazione è quello che noi cerchiamo faticosamente per essere felici.
1: Quindi un po' la parte autentica,
0: la verità,
1: di noi che alla fine ci salva.
0: Noi. Sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Allora, se siete in TV sul canale 67, fate anche attenzione al video musicale di questa canzone che ascoltiamo su R101, Dolce Nera con My Love.

0: Dolce Nera su R101, My Love, la sua nuova canzone ascoltata a Cari Amici, e anche il video in TV sul canale 67, con quello di cui parlavamo alla fine, no? Di questo salvataggio alla fine, caduta dall'alto, che ti salva questa parte
1: non
0: di te.
1: Non sappiamo se mi salva.
0: Vedi, ero positivo.
1: Cioè, to be continued.
0: Vedi, ok,
1: nel video.
0: Io l'ho vista.
1: Dobbiamo vedere positiva. Se ci salviamo, dobbiamo vedere. È tutta un'incognita, ragazzi, è l'incognita della nostra evoluzione.
0: È giusto, lo scopriremo solo vivendo. My love, quindi l'amore, può essere per una persona, può essere anche per qualcosa, o per delle cose, per delle passioni. Al di là della musica, cosa ti piace fare?
1: A me piace molto giocare a tennis, sono una persona molto fisica, perché per contrastare, diciamo, compensare la parte delle seghe mentali. Che mi faccio
0: Siamo in buona sei in buona compagnia.
1: Cioè. Per contrastare quella parte lì che è proprio della scrittura delle canzoni, mi serve sfogarmi fisicamente, per cui ho fatto anche sport estremi, crossfit, tag fit, così.
0: Sì,
1: ho fatto anche
0: fit.
1: Box. Il tag fit sono protocolli militari russi.
0: Ah, urca, ok, bello. Direi che lì ci si
1: fino
0: sfoga
1: a che
0: bene.
1: Non mi sono sfaccato il ginocchio. Allora ho detto, ma ridimensioniamoci.
0: Ok, e magari anche viaggiare, perché vedevo che comunque tu hai anche viaggiato tanto. Vabbè, oltre a Pechino Express, che si è svolto in Asia, hai fatto comunque anche diversi live in giro per il mondo nella tua carriera. Magari anche viaggiare ti aiuta in questo, no?
1: Allora, guarda, io sono un toro, per smuovermi da un posto all'altro ce ne vuole un po'. Però una volta che mi trovo in un altro posto, come dire, mi abituo, mi ambiento subito, all'istante. Quindi sono abbastanza camaleontica. Pechino Express per me è stata, penso, l'esperienza più bella della mia vita, perché per come ti fanno vivere. Perché ti danno due schiaffoni, un calcio nel sedere e subito la prima puntata ti fanno morire.
0: Non hai tempo per pensare.
1: No,
0: lì
1: ti
0: devi
1: dicono
0: fare,
1: guarda,
0: basta.
1: Hai finito, non c'hai più niente, non possiedi niente, sei sporco di sabbia, di mare, di cacca, di anche perché ti buttano nella cacca di qualche cosa, hai mangiato qualche verme così, adesso puoi, hai capito che te la devi cavare.
0: Sì,
1: e devi entrare in un altro mondo. Quindi è stata un'esperienza bellissima. Quando faccio le tournée me la godo poco, però il viaggiare, perché io sono super toro, quindi anche lì preparazione, quanto tempo dormi, cosa mangi, quanto tempo ti riscaldi, sono pallosissima.
0: Magari proprio il giorno dopo l'ultima data del tour ti godi un po' il posto, ma giusto, perché è finito tutto, perché
1: no,
0: è finito
1: mi distruggo
0: tutto. Dai, cioè, ci sta, cioè, accumuli e poi
1: non conosco la via di mezzo.
0: E invece, a proposito di viaggio, questa un po' tua visione della realtà, che appunto si può sentire anche in My Love, trovi che sia uguale anche viaggiando in tutti i paesi, o comunque in vari paesi in cui sei stato, o pensi che sia più la realtà nostra,
1: dell'Occidente, tipo,
0: o dell'Occidente europea nostra, o secondo te si vive in modo diverso in posti in cui sei stata? Ecco un po' questo.
1: Ancora per un po' si vive secondo
0: tra poco
1: me
0: sarà tutto uguale.
1: Tra poco sarà tutto uguale.
0: Okay.
1: Sai qual è forse la più grande delusione di chi è nato come me, che di chi ha la mia età? È che forse pensavamo che questo modo di quest'era digitale ci avrebbe permesso di valorizzare le minoranze, e invece le minoranze un po' vengono schiacciate. Da un gusto comune, purtroppo, perché funzionano così. Però ecco, devo dire, quando sono andata nelle Filippine,
0: sì,
1: allora c'erano i ragazzini che cantavano oddio tappati,
0: sì, apete di Bruno Mars e Rosé.
1: Ok, e non ti dico dove stavamo in delle case in cui i polli camminavano sul letto,
0: certo.
1: Cioè, dove non c'erano pavimenti, dove c'era la terra, cioè non ti dico, però c'avevano dei cellulari con cui guardare TikTok, cosa del
0: quindi
1: genere,
0: quindi all'inizio anche lì.
1: Ma navigati, però che cosa succedeva in quei posti lì dove la cultura della famiglia è comunque molto più presente che da noi nelle terre occidentali? Succedeva che i ragazzi sapevano che quella era un'altra realtà, ma che dovevano essere presenti alla loro tradizione, alla loro famiglia, alle cose vere, quindi ancora ci avevano un doppio binario.
0: Certo.
1: Noi purtroppo il binario ormai è monorotaia.
0: E forse perché abbiamo di più, loro hanno di meno, quindi
1: sì,
0: hanno anche dei bisogni più primari.
1: Sì, la presenza, sì, anche della famiglia e di alcuni valori, sì.
0: Certo. Senti, il futuro, arriverà un album?
1: Sì.
0: E torneranno anche i live, giusto?
1: Sì, sì, sì, anche se poi alla fine non mi sono mai fermata.
0: Giusto,
1: io in realtà,
0: per la nuova musica.
1: Sì, devo dire che da My Love all'ultimo pezzo che ho pubblicato sono passati 4 anni. E mi sono presa 4 anni di silenzio.
0: Certo.
1: Volontario, esiliata a casa mia a cercare di capire come stesse andando il mondo e quale voce poteva avere una cantautrice in questo momento. Quale voce credibile, quale voce... E a un certo punto c'è stato questo slancio per My Love, ma la verità non ho mai smesso di fare i concerti, soprattutto nei teatri piano e voce, e questa è una cosa che continuerà perché la parte piano e voce è una parte che mi permette l'improvvisazione che quindi rende unica la performance.
0: Certo.
1: In questo mondo in cui tutto deve essere leggermente programmato,
0: quello che si sente e vede in una data magari è diverso da quello che si sente nella data dopo.
1: Sì,
0: ecco, un
1: sì, po' questo mi piace mantenerlo, perché stupisce in primis me, non mi annoia, stupisce le persone.
0: Ottimo, allora complimenti, perché la canzone mi piace molto, in bocca al lupo per tutto il tuo futuro e grazie di essere stata qua.
1: Crepi, grazie a voi.
0: Dolce Nera su R101.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
7: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.

0: goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
9: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Il lunedì pomeriggio di R101 a cari amici, con me Leo non può mancare la canzone che ti fa stare bene, puntualissima, 16:45, richiesta da voi come sempre al 331 80 90 101, messaggio vocale, scopriamo qual è.
1: La canzone che mi fa stare bene è The Rhythm of the Night, mi fa ballare anche se sono seduta in macchina.

0: Il singolo più venduto in Italia nel 1994, i Corona con Rhythm of the Night, richiesta da voi, canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora, sempre qui a Cari Amici, un'altra opportunità per, insomma, sentire la vostra voce che annuncerà un brano del passato da ascoltare in questo spazio. Stiamo parlando un po' di passato comparato con il presente. Era meglio prima? Quali sono i cambiamenti, no? Un po' dell'epoca pre-social, pre-cellulare e oggi, come si vive oggi? Tema in realtà che poi anche con la chiacchierata con Dolce Nera, il suo brano My Love, abbiamo un po' trattato. Secondo voi qualcosa, insomma, che era diverso e che magari preferivate anche nel passato?
1: Ciao ragazzi, ma per quanto riguarda la musica, io ho una certa età, insomma, il 6 è davanti,
0: okay.
1: E io li compravo oppure me li facevo prestare con i dischi e facevo le cassette, perciò le avevo sempre, consumavo quintali di pile, di batterie, perché c'era il mangianastri che andava a pile e li ascoltavo così. Però vabbè, insomma, come sempre, certe cose sono meglio adesso, altre erano molto molto meglio una volta. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, Antonio da Casirate. Tata.
0: Vedi, quindi Anto comunque un po' di nostalgia ce l'ha per quegli anni e secondo me tanti di noi ce l'abbiamo. Adesso io in quegli anni non c'ero, però da quello che sento raccontare comunque tante cose erano diverse. Forse poi vabbè, quando si ha una cosa si vuole l'altra, è sempre un po' così, però un po' di nostalgia scende, no? Pensando alla musica, pensando anche alle chiamate, sicuramente molto più comodo adesso, no? In due secondi sai dov'è una persona, sai quanto è in ritardo, sai se non può venire un appuntamento. Però forse era un po' più rilassante un tempo, no? Se c'erano 10 minuti di ritardo tu aspettavi lì e dici vabbè, sarà in ritardo, arriverà. Adesso dopo 5 minuti invece ti viene un po' quell'ansia. Ne parleremo anche un po' nella seconda ora, vedremo anche un po' diciamo degli effetti migliorabili del nostro rapporto con il cellulare. Nel frattempo chiudiamo l'ora con due canzoni, la prima è di Miley Cyrus, Flowers. We were good.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Poco più di un mese ha questa canzone di Achille Lauro appena ascoltata su R101 a Cari Amici in viaggio verso il paradiso, è uscita in realtà il 20 di marzo, cioè il primo giorno della primavera di questo 2026. A proposito di primavera, a proposito di musica, non posso non parlarvi della prima serata di Canale 5 questo mercoledì 6 di maggio, nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, condotto da Michel Hunziker, c'è anche Alvin. Questo diciamo festival musicale in versione primaverile, ci sono tanti ospiti tra cui J-Ax, ci sarà Alfa, ci saranno i The Colors, Emma, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Samurai J, Gemelli Diversi, Raff, Fedez, insomma veramente tanta musica in Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Quindi prima serata su Canale 5, dopo domani mercoledì 6 maggio, non perdetevi Team Battiti Live Spring.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Si intensifica lo scontro su Hormuz. Due missili avrebbero colpito una fregata della Marina americana che tentava di entrare. A riferirlo è la TV di Teheran, ma Washington nega e rilancia. Abbiamo il controllo totale, stiamo riaprendo il passaggio. Due nostri mercantili hanno attraversato lo stretto. In fiamme invece una nave della Corea del Sud dopo una esplosione. Sulla strage di Capodanno a Crans Montana interviene il presidente della Svizzera per Melin dopo aver incontrato la premier Meloni in Armenia. Le persone ferite nel rogo e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate nei nostri ospedali, spese coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni. Non parlava di Chiara Poggi, ma di una barista. Così il legale di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio della giovane di Garlasco uccisa nel 2007, sui messaggi postati dal 38enne in un forum online nel 2012, convocato in procura a Pavia il 6 maggio, potrebbe non rispondere ai PM. Grave incidente stradale domenica sera a Forlì, dove un'auto con a bordo tre giovani studentesse ha sbandato e dopo una testa coda si è schiantata contro un platano. Due di loro sono morte, la terza sorella di una delle vittime è gravissima. La procura di Roma indaga per sequestro di persone in seguito all'abordaggio da parte degli israeliani delle barche della Global Sumud Flottiglia per Gaza a largo di Creta in acque internazionali. Ai PM sono arrivati tre esposti, due riguardano la posizione dei due attivisti attualmente detenuti in carcere in Israele, prelevati dalle imbarcazioni italiane. Tennis a Roma, tutto pronto per gli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo Sinner, arrivato oggi nella capitale, inizierà il suo percorso dal secondo turno contro uno tra Hofner e Mikkelsen. Il capo dello Stato Mattarella al Quirinale ha ricevuto le nazionali femminile e maschile, protagoniste di una stagione straordinaria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi, la dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

Cari amici, cari amiche di R101, buon pomeriggio, buon lunedì. Questo è il nostro appuntamento, in realtà nostro per quest'oggi. Con Leonardo Regazzoni solitamente c'è la Manu, che torna domani in radio e in TV sul canale 67. Tra poco continuiamo un po' la nostra discussione sul confronto tra presente e passato. In particolare anche vedremo benefici e rischi di un eccessivo utilizzo dello smartphone, e magari anche se qualcuno di voi si prende dei periodi di pausa da esso.

0: carica di Pink su R101, 17-7 minuti di questo lunedì di Cari Amici. Un po', cioè, dammi l'ultimo bacio, no? Prima di andare via, di non vederci per un po'. E quello che è successo anche in questa ricerca universitaria, siamo alla Heidelberg University, alla Cologne University in Germania, non con un partner o una partner, ma con il proprio cellulare. Cioè, c'è stata questa ricerca che ha reclutato 25 giovani volontari tra i 18 e i 30 anni e ha chiesto loro di mettere in pausa l'uso dello smartphone per 72 ore, quindi per 3 giorni, limitandosi solo, diciamo, alle comunicazioni essenziali. Si è visto, facendo uno scanner, una risonanza magnetica a livello cerebrale, che dopo un po' che non si utilizza il cellulare, si spengono delle aree del cervello che sono proprio quelle legate alla dipendenza. E quindi ciò, diciamo, ha comprovato proprio che si tratta di una dipendenza a tutti gli effetti. Bastano pochi giorni in realtà di detox per migliorare un po' la situazione, cioè spegnere queste aree del cervello che hanno bisogno di gratificazione istantanea. Poi, se non si usa il cellulare, in realtà si migliora la postura, perché siamo sempre un po' tutti chinati, gobbi, a vedere il cellulare, un piccolo schermo. Si riducono, tensioni al collo, alle spalle, problemi alla vista, ma addirittura anche a lungo termine si evita un peggioramento della vita sociale, perché al posto di stare sul cellulare ci viene voglia di fare qualcosa di più attivo, ecco. Sentiamo anche questa amica riguardo.
1: Buon pomeriggio a tutti, sono Barbara dalla provincia di Cremona.
0: Sì.
1: Allora, cellulare sì, cellulare no. Secondo me cellulare è un'ottima cosa, il problema non è l'uso ma l'abuso, come un po' tutto del resto. Perché sì, può essere la comodità di trovare subito la canzone, internet, tutte queste cose, ma si è creato il silenzio tra le persone e quello secondo me non è una buona cosa.
0: E vedi, diciamo proprio quello, cioè un peggioramento della vita sociale a lungo termine dovuta dallo smartphone. Sono sicuro che proprio ci sia una correlazione anche proprio scientifica tra questi due fenomeni. Non so se qualcuno di voi ha provato a fare una sorta di detox per un po' di giorni, o avete nella vostra abitudine, nella vostra routine, una volta a settimana il telefono lo lasciamo da parte e ci disintossichiamo un po'. Se volete raccontarmelo, 331 80 90 101.

0: Samurai J con Ossessione su R101. Cari amici, un po' è un'ossessione anche quella del cellulare. Stiamo vedendo che in realtà proprio a livello scientifico attiva delle aree del cervello legate alla dipendenza. Magari per uscire da questa dipendenza ogni tanto si può provare a fare una sorta di detox. Questo nostro amico ogni tanto vorrebbe provarci, ma non è così facile.
1: Andrea da Como. A me piacerebbe farlo, cioè, mi piacerebbe togliermi almeno un giorno o comunque qualche ora dal telefono e mi piacerebbe fare questa specie di detox. Sì. Il problema è che provandoci anche solamente lasciare il telefono dalla sera alla mattina, quindi quando si dorme, e non guardarlo, devo stare almeno 10 minuti a controllare tra mail, gestione notifiche, mille altre cose, quindi lasciarlo un giorno credo che dovrei stare almeno un'ora a ricontrollare tutto e mandare cose dopo che ho fatto questo stacco così ad oggi repentino.
0: Sì, tu dici poi devi recuperare in qualche modo, perché ormai la nostra vita gira intorno a quello, appuntamenti, amici che ci dicono ma dove sei finito, tutto quanto, che poi devi praticamente fare metà giornata per rispondere a tutte le notifiche. Ci pensavo, in realtà io avevo fatto un weekend 3 giorni pieni senza cellulare in questo settembre e sono d'accordo con te, cioè che quando ho ripreso in mano il cellulare proprio non avevo voglia di rispondere alle notifiche, cioè era proprio un lavoro mentale, no? Poi dopo un po' ti riabitui e rispondi subito. Però quando è tanto tempo e ti ritrovi 200 notifiche, chiamate, email e cose, al momento ti viene voglia veramente di rimetterlo via e di non usarlo per altri 3 giorni. Poi ovviamente uno deve utilizzarlo e bisogna vivere, no? In questa società. C'è Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could

0: R101 Golden
1: Ticket. Uno dei tanti motivi per cui bisogna sempre tenere R101 accesa è che ogni tanto, in questo caso nel pieno del pomeriggio, piovono regali con il Golden Ticket. R101 è radio ufficiale della data dei Maroon 5, 25 di giugno, agli iDays Ippodromo SNAI San Siro a Milano. E quindi regaliamo ai più veloci di voi due biglietti proprio per il concerto dei Maroon 5. Come fare per partecipare? Appena vi do il via, quindi non adesso, tra poco, mandate un sms al 331 80 90 101 con scritto R101 Maroon 5. Ok? Quindi 321, via, da adesso ufficialmente
0: Golden. R101 Golden Ticket. Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: 1000 cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. 0 pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
19: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
21: Matteo!
22: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
23: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Golden
1: ticket. The winner is Gloria da Varese. Si aggiudica due biglietti per il concerto dei Maroon 5. Ciao Gloria.
2: Ciao, grazie mille.
1: Figurati, un piacere.
2: Incredibile.
1: Sei emozionata?
2: Sì, sto sudando.
1: Ah, che bello. Non per il caldo.
2: Non per il caldo, perché sono al nord, quindi...
1: Beh, poi comodo perché comunque Varese e Milano anche vicini, quindi sì. Non ti devi fare neanche un viaggio lungo per arrivare al concerto.
2: Sì. Oltretutto prima volta per l'ippodromo per me ancora.
1: Ah, vedi.
2: Non sono mai stata.
1: Vedi. Ma sai già con chi andare? Perché i biglietti, ricordiamolo, sono due. Chi porti con te?
2: Allora, bella domanda, qualche amica penso, ma ancora non ho ben definito, un'amica dai.
1: Lo sai che adesso ti troverai il telefono intasato di messaggi delle tue amiche, scegli me.
2: No, qualche idea ce li ho, vediamo, dai.
1: Ok, va bene. E cosa fai nella vita, Gloria?
2: Sono impiegata in una società sportiva.
1: Ah, che bello, ok. Va bene, allora goditi il concerto, facci sapere come va e nel frattempo buon lavoro, buona vita.
2: Grazie mille, siete fantastici, grazie.
1: Grazie a te, un abbraccio, buona giornata. R101.

Teenage Dream, Katy Perry su R101 17:35. Buon pomeriggio, questi cari amici, con me Leo fino alle 18. E stiamo parlando un po' di periodi di pausa dal cellulare, se riusciamo a concederceli nella nostra vita indaffarata, quotidiana, lavorativa e relazionale. Giacomo scrive e apre un argomento interessante. Cioè, lui ci scrive che per lavoro fa lo scrittore e quando ha un po' il blocco dello scrittore, comunque ha bisogno di maggiore creatività, una delle sue soluzioni è mettere il cellulare in un cassetto e annoiarsi, cioè sta lì a casa, fa quello che deve fare, ma diciamo sfrutta e sta anche nella noia e sta anche nel silenzio, sta anche nell'attesa, e spesso in quei momenti si riattiva un po' il cervello e gli vengono in mente delle idee che altrimenti, stando sempre connesso sul cellulare, non ti verrebbero. Questo secondo me è un bel consiglio per tutti quelli che fanno un lavoro creativo, cioè se volete un'idea nuova, se volete inventare qualcosa di nuovo, comunque migliorare nel vostro lavoro a livello creativo, mettete via il cellulare per quell'ora, quelle due ore, guardate il muro, qualcosa vi salta fuori, se guardate il cellulare probabilmente un po' meno. Oltre a questo beneficio che ha detto Giacomo, in realtà c'è una sensazione di calma e di chiarezza mentale che diciamo si percepisce proprio quando non si utilizza per un po' il cellulare, e anche il sonno migliora particolarmente con la riduzione dell'esposizione alla luce blu dei cellulari, no? Essenzialmente gli occhi si seccano meno e si favorisce un sonno più profondo e rigenerante, quindi consigliano da dopo cena di non guardare lo schermo del cellulare, altrimenti il sonno può risentirne. Facile a dire, un po' più difficile a farsi, però comunque è una cosa scientificamente provata da tenere a, diciamo, a mente. Nel frattempo su R101 arrivano Cioffi con Noemi, la loro nuova canzone Farfalle nello stomaco.

0: Farfalle nello stomaco, la nuova canzone di Cioffi insieme a Noemi, ascoltata a Cari Amici su R101, una ventina di minuti alle 18. Tra poco, come sempre a quest'ora, arriva la canzone che ti fa stare bene, quindi scatenatevi se avete un brano che vi mette di buon umore, che vi fa passare dei bei momenti, dei bei ricordi in questo pomeriggio. Richiedetecela anche adesso al 331 80 90 101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
8: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà,
15: solo divani di qualità.
13: Verifica le condizioni in negozio.
16: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
17: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
16: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
17: Non sto nella pelle.
16: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
18: O ti senti ACT?
20: Oh, che forza!
18: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
14: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
24: La canzone che stare bene.
0: Siete su R101, cari amici, quando sentite questa sigla alzate un po' il volume, perché magari c'è proprio la vostra voce che introduce, che annuncia la canzone che ti fa stare bene, che tutte le ore viene a trovarci qui su R101. Basta un vocale, in questo caso al 331 80 90 101.
25: Ciao, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Una splendida giornata di Vasco. Ciao, sono Lorena.

Giornata Vasco Rossi su R101, canzone che ti fa stare bene. Speriamo possa essere anche il titolo della vostra giornata, di questo vostro lunedì 4 di maggio. Tra l'altro Vasco nel 2016 ha scritto una canzone molto a tema con quello di cui abbiamo parlato in questa puntata di Cari Amici, cioè l'amore ai tempi del cellulare, all'interno dell'album Vasco Non Stop, in cui parla proprio un po' di incomprensioni, gelosia nelle relazioni moderne. No? Il fatto che tu sia sempre rintracciabile per il fatto che sia collegati online con il cellulare rende paradossalmente le relazioni a volte un po' più complicate invece di semplificarle. Ed è proprio così, cioè solitamente un tempo si era meno ansiosi durante anche le relazioni, durante gli incontri. Se qualcuno arrivava veramente 10 minuti in ritardo, lo si aspettava, cioè ti veniva in mente che poteva essere un piccolo imprevisto, ma poi arriva. Adesso invece, se uno è in ritardo di 2 minuti, gli scrivi subito, e se non ti risponde tu vai totalmente in ansia, hai più possibilità e quindi vai anche più in ansia. Quindi insomma, pro e contro del cellulare, un po' li abbiamo visti insieme, un po' anche Vasco è venuto in soccorso con questa sua canzone del 2016. Due canzoni, chiudiamo l'ora, chiudiamo Cari Amici per oggi. La prima è dei BTS ed è Dynamite.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei un maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

canzone estiva Annalisa ci porta quasi allo scoccare delle 18 e alla fine del nostro lunedì 4 di maggio di Cari Amici. Da me Leonardo Regazzone è tutto, grazie per esserci stati, da domani torna la mano, come sempre, con me ci si risentirà nel weekend, nell'Enjoy the Weekend. Grazie a Michi Rossetti in regia, Fede Salvia in redazione, a tutti voi che ci siete stati, vi siete fatti sentire, vi auguro una grande serata, state qui perché arrivano i Trafficanti, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Lo stiamo aprendo. Così il segretario al tesoro statunitense Bessent, in un'intervista a Fox, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. I Pasdaran sostengono nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato Hormuz. Nello stretto, intanto, in fiamme dopo un'esplosione, una nave sudcoreana. Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata e sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la Premier dice «Non condivido il disimpegno americano» e sottolinea «I paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza». Stop all'invio di fatture alle famiglie delle vittime della strage al Constellation di Crans-Montana. Il presidente svizzero Guy Parmelin lo ha dichiarato durante l'incontro con la premier Meloni in Armenia. Le spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni. Il delitto di Garlasco. Le gemelle Paola e Stefania K saranno sentite domani come testimoni, mentre Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, sarà sentito mercoledì 6, lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Andrea Sempio. Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flotilla. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti. Calcio, la 35esima di Serie A si chiude oggi con i posticipi Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Inter campione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a 6 volte tanto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Sasso Marconi e l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Bologna. Un altro incidente con code viene segnalato sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti per lavori tra l'allacciamento A4 e Romagnano-Sesia-Gemme in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A13 Bologna-Padova ancora cantieri causano rallentamenti tra Terme Eugane e Monselice in direzione di Bologna. Sulla A7 Milano-Genova invece attenzione ad una perdita di carico tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A4 Milano-Brescia code per un incidente allo svincolo di Bergamo. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera trafficanti di R101, ciao da Dani
1: e ciao da Ka
0: e ciao da Pedro, ben ritrovati dai Finlay, buon lunedì, buon inizio settimana.
1: Senti che cambio di marcia.
0: Come state ragazzi?
1: Lo capisci subito che si è tornati allo standard, quello elite, no?
2: Elite.
1: Grazie Dani.
2: La versione premium dei trafficanti.
1: Un applauso a Dani che riporta tutto lì dove deve stare, perché con noi Dani.
0: Già dov'è?
1: No, fidati. Con grande onestà Dani.
0: Giovedì scorso sono tornato. Ho acceso la radio, sì, vi ho sentiti, a parte Pedro che fa promo, il resto tutto a posto.
1: Sì,
0: mi sembrava tutto in regola.
1: Beh, i suoi momenti in cui deve comunque fare favori in giro, no?
0: È naturale.
2: Ma non è vero, ma non riscuoto poi niente.
0: Un uomo di mondo.
2: Smettete.
0: Salutiamo Michele Rossetti in regia,
1: yes,
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: Tutti voi in giro per l'Italia, per le strade italiane, quelli che ci seguono dal canale 67 della TV,
2: chi lo fa dall'app di R101 e chi lo fa dal sito R101.it.
1: Non ho nulla da aggiungere, siete bravissimi. Io quasi mi prenderei io una settimana di vacanza.
0: Durante la mia settimana d'assenza il numero è rimasto sempre quello?
1: Ma penso di sì, anche perché abbiamo pagato le bollette,
0: okay.
1: Quindi 331 80 90 101. Questo è il numero per interagire con noi, per segnalare il traffico, se siete in giro, se siete imbottigliati, se volete tornare a casa. Insomma, aggiornateci, perché noi siamo preoccupati, cioè, abbiamo a cuore la causa dei trafficanti.
0: Stesso numero per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene. Cominciamo con Pitbull, I Know You Want Me.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola cada, que hola omega.

0: una. Go! One, two, three, four. Uno, due, tre, quattro.
1: Pitbull, I Know You Want Me su R101 di nuovo. Buonasera amici trafficanti, siamo tornati tutti insieme, che meraviglia, eh? La famiglia che si riunisce.
2: Sì, questa... inizia a essere un po' stretto, però questo ambiente.
3: Chi è? Ciao trafficanti, ma se oggi parlassimo di momenti divertenti che abbiamo visto nella nostra vita?
4: Ah, bello, bello, ma no, perché...
2: Ah. Dai, un po' più di carineria, però, cioè, non dico che dobbiamo rispondere di sì. Forse è stato un po' vago, secondo me, il nostro amico trafficante.
4: Un po' basic, dai.
5: Cioè, se vuoi, io ce l'ho una cosa da raccontarti che mi è successo qualche giorno fa.
2: Vai, anche perché sei in astinenza d'argomenti, non sei in onda da 7 giorni, forza!
5: Arrivo a Londra, lascio le valigie in hotel, scendo giù per strada, è il tempo di prendere un caffè americano di quelli grossi che...
4: Ma a Londra il caffè americano?
5: Sì, prendi quelli grossi che prendono
4: loro. Caffè inglese.
5: No? Ma giuro, 5 minuti dopo aver lasciato le valigie in hotel, mi giro, un'auto suona e il pedone si gira, gli fa: mamma fa mocca, chi...
4: Allora
5: sono a casa.
4: Questo è un codice.
5: È incredibile, siamo ovunque noi italiani, signori.
4: Quanti italiani hai trovato allora?
5: Quasi, non ho mai parlato inglese, tutti italiani dappertutto. Però essere accolto da un'espressione dialettale tipica del sud, da dove vengo io, anche in terra straniera, fa sempre piacere. Mi ha fatto ridere.
4: E poi era un saluto, no? Era un saluto amichevole,
5: un saluto di benevolenza.
2: E poi fa ridere, uno vuole, diciamo, rimettersi alla prova con il proprio inglese, no, e invece non ha modo di parlare, ma anche in terra britannica.
4: Vi rendete conto? Questi hanno fatto la Brexit, la Brexit, e stanno inguaiati. Hanno bisogno di noi per rimettere in piedi una Londra che, capito, ha perso un po' di smalto. Possiamo dirlo.
2: Stai dicendo?
4: Possiamo dirlo. C'è un saluto.
6: Classico discorso qualunquista. Una volta ero a Malaga, seduto ad un bar.
4: Buono, uno dei miei gusti preferiti.
6: Il gelato.
4: Malaga.
6: Ero lì, sento una voce, diciamo, che già conoscevo. E incontro a Malaga, nel centro di Malaga, una persona, un mio compagno di classe di scuola. Questo per dire che noi italiani, stesso voi, ci ritroviamo anche nel mondo.
2: Il mondo è particolarmente piccolo. Io ho trovato agli Universal Studio a Los Angeles la tua ex fidanzata, caro.
5: Che non vedeva da 20 anni.
4: Dall'altra parte Pedro, quale delle tante mi verrebbe da chiederti?
2: La seconda. La 2.
4: Devo tornare indietro parecchi anni fa. No, però in effetti è vero. Siamo ovunque. Quanta gente lavora nella ristorazione?
2: Ma dappertutto.
4: Quanti italiani che ti importunano? Perché poi abbiamo quel savoir faire che solo noi ce l'abbiamo.
5: Ti giuro, ho avuto difficoltà a trovare qualcuno con cui parlare inglese in 6 giorni a Londra. Pazzesco.
6: Questo è il motivo per cui io non parlo benissimo l'inglese.
5: Che
6: perché
5: non
6: mi
5: serve.
6: Capita sempre di parlare
5: non
6: italiano.
5: Non serve.
4: Deve provare qui a Milano. Secondo me ha più facilità. 331 80 90 101. Questo è il numero per interagire con noi, per raccontarci le vostre storie di italiani all'estero.
5: Ma certo. A bordo con noi Mark Embor su R101 ci canta Belong Together.

0: Somber, Home Wreckers su R101, trafficanti. Beh, qualcuno potrebbe anche considerarci un paese piccolo, ma gli italiani sono tanti e sono ovunque in giro nel mondo.
1: Ciao trafficanti, Mario da Reggio Emilia. A me è capitato sulla Torre Eiffel, gita scolastica, di chiedere un panino. Allora non sapevo parlare francese, ho fatto il furbo, dicono che il dialetto reggiano somiglia molto al francese, e io gli ho detto, facendo appunto lo spiritoso, un panein al persot, e lui mi ha risposto cotto crudo, che in dialetto reggiano vuol dire cotto crudo. Era un mio paesano che lavorava lì per mantenersi in
2: schiena. Che bellezza,
3: vedi? Mi stupisce che riesco a capire parte del dialetto reggiano, perché cotto crudo l'avevo intuito.
4: Però per proprietà transitiva, sì. Gianni, sappiamo anche il francese.
3: Me oui, beaucoup.
0: Vi ricordate i nostri nonni, i genitori si preoccupavano quando andavano all'estero, ma non so la lingua, come faccio? Sono tutti italiani.
5: I nostri amici erano reggiani di Versailles, no?
0: Reggia di Verona. 331 80 90 101.
4: E a Berlino ci sono gli italiani.
0: Hai voglia.
4: Ernia sicuro, dai.

0: Ernia Berlino su R101. Comunque vi confermo che anche a Berlino, sì, mio fratello ha lavorato 2 anni a Berlino, in 2 anni è tornato dicendo: non ho imparato una parola di tedesco, non mi serviva, perché in ufficio vabbè inglese, ma fuori, in giro, ristoranti, bar, locali,
1: tutti,
0: per strada,
1: tutti italiani.
2: Beh, almeno un Fidesen, sì, per salutare popolazione locale,
3: vabbè, cose. L'ultimo giorno quando vai, quando torni a casa, dici auf Wiedersehen a todos, no?
2: A todos,
3: a todos, no. Che...
4: I trafficanti di R101.
5: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti i momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli High Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: La notte insonne col ventilatore? ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giovanotti, bella su R101.
1: Che è una di quelle parole un po' internazionali. Bella!
0: Sì, sì, sì, le sanno anche gli stranieri.
2: No, è vero, ragazzi. Ciao, bella è proprio il saluto dell'italiano, quello un po' provolone, quello Don Giovanni.
0: Ma anche gli stranieri conoscono questa frase.
2: Poi c'è bella ciao, famosissima canzone.
1: E poi c'è un gesto che è famoso in tutto il mondo, che ce l'abbiamo solo noi. Ma in realtà io non l'ho mai capita sta cosa. Lo faccio per chi non ci sta seguendo al canale 67.
0: Poi
1: non, lo vedrà, ed è questo.
0: Ah, tipo che come dare un bacio, no? Con le mani chiuse, tipo al bacio.
1: Ma noi cosa non lo facciamo mai.
0: È vero, non è che io lo vedo molto spesso. Forse negli anni 80 si usava di più.
2: O magari c'è stata una scena iconica di un film che poi è entrato nell'immaginario delle persone ed è riconducibile all'italiano.
0: Però vero è che più giriamo il mondo e più ci accorgiamo che ci sono italiani dappertutto, li incontriamo ovunque, non c'è neanche più bisogno di imparare lingue straniere ormai.
2: L'accento lo senti, si nota, noi abbiamo delle frequenze diverse rispetto agli altri.
3: Ciao praticanti, sono Matteo.
1: Ciao Matteo.
3: A metà degli anni 90 siamo andati con i miei amici a fare la settimana bianca a La Plagne, località turistica francese sulle Alpi, ma che non è conosciuta dagli italiani, quindi italiani non ce n'era neanche l'ombra. Tranne una volta che eravamo seduti in un bar a prendere da bere, abbiamo visto un omino di quelli dello Skillet che era lì ubriaco, che beveva, e allora il mio amico mi fa in dialetto che Skillet choc, cioè vuol dire questo ubriaco. Allora lui si è girato e fa: ma chi è ubriaco qui?
0: Vedi? Vedi? Vedi, tu vai all'estero e ci parlo italiano, tanto non me capiscono e lo trovi invece sempre.
1: Poi siamo veramente, posso dire, personaggi orribili, noi italiani all'estero che parliamo a volume altissimo degli altri, che sono lì a un metro.
0: Sì, sì, sì.
1: Guarda,
0: sì,
1: questo, come va in giro con le ciabatte e i pantaloncini corti a febbraio.
2: Beh, la figuraccia dietro l'angolo però, ce ne sono sicuramente.
4: Ciao, sono Antonella. Mi è successo 10 anni fa, ero al bazar ad Istanbul, forse 2000 persone, mi sento chiamare Antonella. Ho incontrato la mia collega di lavoro.
2: Ma che bellezza, che già il bazar, cioè, è un incontro di migliaia di persone, 2000 è riduttivo. Manco, cioè, trovare la collega
0: non un connazionale, una collega.
1: Uno scappa, capito, dal nostro paese per un po' di tranquillità, eppure lì ti vengono a cercare.
0: A bordo con noi su R101 Lucas Graham, questa è 7 Years per voi trafficanti.

0: years old.
1: Lucas Bram, 7 years su R101. Allora siamo passati dalla Germania alla Francia, siamo andati a Istanbul in Turchia. Dove si va adesso?
2: Ciao ciao belli, buona serata da Zurigo. Ah, allora ragazzi, l'italiano si trova ovunque, in Svizzera, in Germania, in Francia, dove vai vai. E noi siamo i figli di emigrati seconda, terza generazione qua e viviamo il Made in Italy tutto il giorno. Allora andate avanti, forza Italia, forza nord e sud, siamo i migliori nel mondo. Non ciao ciao belli.
3: Stai discriminando il centro Italia. No,
4: per dire che tutta l'Italia è fantastica e che abbiamo qualcosa che gli altri non hanno.
1: Però poi c'è questa cosa che gli italiani a casa loro, cioè a casa nostra, ci trattiamo tutti male l'uno con l'altro,
4: a pizza in faccia.
1: Ma quando ci incontriamo all'estero, fratello, sorella mia, tutti ci vogliamo bene.
5: Ci sono campanilismi a distanza di 10 km in Italia.
3: Tu sei della via da parallela, allora non ti guardo neanche in faccia.
1: Ma se ci incontriamo in Perù, ma sei italiano, sì, anch'io, abbracciami, è incredibile.
4: E comunque gli italiani in Svizzera mi fanno volare, perché hanno una lingua tutta loro, soprattutto i ticinesi, cioè loro utilizzano l'italiano ma hanno dei termini totalmente diversi dai nostri. Tipo, per ordinare una pizza,
3: parli il ticinese?
4: Comandi una pizza, si dice.
1: Comandi una pizza?
4: Sì, non si dice ordinare, comandare una pizza. Il loro telefono cellulare lo chiamano Natel.
1: Natel.
4: Oppure il bus lo chiamano posta. Hanno tutta una terminologia. Andiamo a fare un giro in centro, andiamo in nucleo.
5: Tu sei sicuro di quello che stai dicendo? Che
4: sì, perché ho avuto a che fare con la Svizzera diverse volte. I miei nonni hanno vissuto diversi anni là. Ho avuto una fidanzatina.
3: Salutiamo. Abbiamo dei conti correnti.
1: Almeno
3: salutiamo i nostri
1: amici. Ora, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Bring Your Life erano Madonna e Sabrina Carpenter insieme qui su R101.
2: E di gira che ti rigira. Pure Madonna italiana.
1: Vabbè, modo sì, origini, a modo
2: Ciccone. A signora Ciccone.
3: Abruzzese, credo, di origini, se non ricordo male.
1: Siamo un po' ovunque, amici, e magari se vi è capitato durante qualche esperienza all'estero di incontrare italiani in maniera simpatica, magari anche conoscenti, perché no? Raccontatecelo al 331 80 90 101. Tra poco rimaniamo in onda.
4: I trafficanti di R101.
1: Coda in tangenziale? Respirate e pensate positivo.
3: Sì, perché non appena arrivate a casa vi aspettano i mini fagolosi di Grissin Bon. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro.
2: Da oggi disponibili anche nei gusti spicy e pepe lime.
1: Grissin Bon, ogni momento è quello buono.
5: Popolo di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
6: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
5: Dimmi davvero come stai.
7: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
8: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
5: Insomma, chi ci vede?

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
15: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore. Sai che suono ha la serata perfetta?
16: Deliveroo!
15: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: 18:47 minuti su R101. Tocca a voi, amici, scegliere una canzone che vi faccia stare bene e noi ve la mettiamo.
1: Ciao, volevo ascoltare Ride Like the Wind 1981, ma non ricordo chi la cantava. Grazie.
2: Come non lo ricordi?
1: Ciao, sono Sonia.
0: Tu te lo ricordi? Senza leggere.
2: Diamo un indizio. Io l'ho visto live questo artista, il Blue Note, quella famosa notte in cui portai mia moglie in questo locale straordinario di Milano.
3: Una volta ha portato fuori sua moglie, lo deve dire 100 volte.
2: Allora, vi do un indizio.
3: Ha pagato lui,
2: David Beckham.
0: Cosa?
2: Che? Federico Di Marco.
0: Che c'entra?
2: Cross, sono bravi a fare i cross, no?
3: Quindi?
2: E questo è Christopher Cross, ragazzi.
0: Ma
2: questa pista
0: è orribile,
2: straordinario. Ride like the wind.
4: Penso che sia tra i più brutti annunci che abbia mai ricevuto Christopher Cross.

0: Christopher Cross, Ride Like the Wind su R101. Era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora circa ne arriva un'altra. Mandate ancora le vostre richieste di canzone al 331 80 90 101.
1: Potevo utilizzare altri indizi per farti riconoscere nome di questo artista, come per esempio quello sport sulle due ruote fatto sulle dune di sabbia, il motocross, no? Ci stava suggerire Christopher Cross.
2: Sarebbe stato un assist pessimo anche quello.
0: Di male in peggio. Ma stiamo parlando di incontri fortuiti con altri italiani in terre straniere.
3: 2007, viaggio di nozze, cascata del Niagara, incontro un signore argentino, io sono della provincia di Palermo, ci mettiamo a chiacchierare, mi dice: ah guarda, ieri ho accompagnato mio figlio dalle tue parti per un matrimonio. Oh, era il papà di un amico invitato al mio matrimonio. Ci siamo incontrati alle cascate del Niagara.
1: Ma dai, assurdo.
0: Incredibile. Quante possibilità ci sono? Una su un miliardo. Tipo.
1: Molto, molto basse.
4: Cascate del Niagara, provincia di Pesaro, giusto?
2: Dovrebbe essere più o meno lì vicino.
0: Al confine tra lo stato di New York e il Canada. Giardino.
1: Wow.
0: Più o meno.
1: Beautiful.
2: È lì Becky, il cugino del fratello, dello zio. Non ho
4: che
2: capito il gradito
4: ieri, tra l'altro.
0: Ora Angelina Mango, La Noia.
5: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: I Just Might su R101. Trafficanti, tra pochissimo giochiamo insieme. Mi manca un po' il circuito. Non so se non c'è la settimana.
1: Ma stare a Londra?
2: A Londra non lo fanno, nessuno, la BBC non lo fa.
0: No, non ce l'hanno ancora copiato, per ora.
1: Candidatevi al 331 80 90 101. Tra poco vi spiegheremo come si gioca, ma tanto ormai lo sapete.
0: Prima diamo la linea alla nostra redazione di TGcom24 per tutte le news e gli aggiornamenti.
3: Let's go!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un'auto contro i pedoni a Lipsia, in Germania. Il bilancio al momento è di 2 morti e diversi feriti, dei quali 2 sono gravi. Nella zona dell'attacco, in centro, è in corso un massiccio intervento della polizia, 10 ambulanze e vari elicotteri. I negozi sono stati chiusi. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, riferisce Bessent in un'intervista a Fox. Il segretario al tesoro statunitense ribadisce che l'economia iraniana è in caduta libera. I Pashdaran sostengono nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato Hormuz. Intanto gli Emirati Arabi Uniti denunciano attacchi da parte di droni e missili iraniani. La Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata. Sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la Premier dice: «Non condivido il disimpegno americano» e sottolinea: «I paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza». Il delitto di Garlasco, oltre ad Andrea Sempio, saranno interrogati anche Paola e Stefania Cappa e Marco Poggi. Domani saranno sentite le gemelle, cugine della vittima, Chiara Poggi. Mercoledì invece saranno interrogati il fratello di Chiara, Marco, e Andrea Sempio, accusato di aver ucciso la vittima dopo che lei aveva rifiutato un approccio sessuale. La strage al Constellation di Crans-Montana. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Lo ha annunciato su X il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelan, dopo aver incontrato la Premier Meloni in Armenia. Tennis a Roma, tutto pronto per gli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo, Sinner, arrivato oggi nella capitale, inizierà il suo percorso dal secondo turno contro uno tra Hofner e Mikkelsen, che si sfideranno domani. Il presidente Mattarella oggi al Quirinale ha ricevuto le nazionali di tennis femminile e maschile. Siete un esempio per tutti, ha detto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 dei trafori ci sono code per un incidente tra Arona e la diramazione Gallarate-Gattico procedendo in direzione Genova-Voltri. Un incidente segnalato sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo di Capriate. Code per traffico intenso sulla 1 Firenze-Roma tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Firenze. Nel tratto Roma-Napoli si procede a rilento tra asse supporto e il bivio per la 16 Napoli-Canosa in direzione Napoli. Si segnala un incidente sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Un incidente causa invece rallentamenti sulla statale 259 Vibrata a Nereto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4 minuti su R101. Di nuovo buonasera dai Finlay, Pedro, Kai e Dani. Siamo in diretta fino alle 20 e stiamo per giocare al conto circuito. Come funziona? Per chi non conoscesse questo gioco, noi facciamo una decina di domande, si risponde solo con numeri. Ogni domanda che facciamo voi sommate progressivamente i risultati.
1: Sì, vi sembrerà che daremo i numeri. Sì, lo facciamo proprio letteralmente.
2: Il gioco verrà svolto in italiano per semplificare la vita.
0: Assolutamente
2: a
0: sì.
2: A noi, dico.
0: Facciamo noi un esempio. La prima domanda è sempre quella. Uno per tutti, tutti per...
2: Uno!
0: E siamo a uno. Seconda domanda. Quante ruote ha un'auto, compresa la ruota di scorta?
1: Sei.
0: Sono 5 più 1 della domanda precedente, diventa 6. Voi sommate. Siamo a 6. Maggio, durante l'anno, è il mese numero...
1: 11.
0: Sì, sarebbe il mese 5, ma più 6 della domanda di prima diventa 11. Voi rispondete sempre sommando, trafficanti.
2: Sommando, si arriverà all'ultima domanda dove la risposta è 101, come la nostra bellissima radio. Per giocare con noi, 331 80 90 101, basta un vocale. Ma come? Un vocale convinto?
0: Dai.
2: Ma quale convinto? Cioè, determinato, agguerrito.
3: Tipo, voglio giocare a conto circuito.
1: Deve essere arrogante.
3: Sono

0: 24K Golden Yanzi Or Mood su R101. Siamo nel giusto mood per giocare al conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Fatevi sotto. Chi vuole giocare con noi quest'oggi?
3: Gioca con noi, facciamogli un applauso di benvenuto. Matteo dalla provincia di Milano. Ciao Matteo.
4: Ciao ragazzi.
3: Eccolo.
0: Matteo, conosci già il nostro conto circuito? Hai sentito altri concorrenti in passato? Bene.
4: No, vi sento tutti i giorni.
0: Fantastico.
5: Matteo dalla provincia di
4: Milano. Siamo domenica.
0: Ok.
5: Matteo dalla provincia di Milano, precisamente da dove?
4: Allora, abito a Gorgonzola, ma sono in giro, diciamo, per tutta la Lombardia a lavorare.
0: Va bene. Allora, ci proviamo, conosci già le regole, a quanto ho capito.
4: Certo.
0: Forza e coraggio, dai.
3: Forza Matteo, 3, 2, 1, andiamo.
5: Uno per tutti, andiamo. Tutti per...
4: Uno.
5: Il primo appuntamento è l'appuntamento numero...
4: 2.
5: Quante ruote ha una moto?
4: 4.
5: Quante ruote ha un Apecar?
4: 7.
5: Quante ruote ha un trattore?
4: 11.
5: Quante ruote ha una chitarra?
4: 11.
5: Quante corde ha un sassofono?
4: 11.
5: Quante sono le regioni d'Italia?
3: Possiamo stare qua anche tutto il giorno.
4: 32.
5: No, 31, 31. 20, da capo, uno per tutti, tutti per...
4: 1.
5: Il primo appuntamento è l'appuntamento numero...
4: 2.
5: Quante ruote ha una moto?
4: 4.
5: Una Apecar?
4: 7.
5: Un trattore?
4: 11.
5: Una chitarra?
4: 11.
5: Quante corde ha un sassofono?
4: 11.
5: Quante sono le regioni d'Italia?
0: Sono 20.
4: 28.
3: No!
0: Eravamo a 11. Le regioni sono 20. 20 più 11.
4: Ah, ok. 31.
5: Da quante parole è formato il nome Lady Gaga?
4: 39.
5: No! 33 parole, non lettere. Ripartiamo, uno per tutti, tutti per...
4: 1.
5: Il primo appuntamento è l'appuntamento numero
4: 2.
5: Quante ruote ha una moto?
4: 4.
5: Una Apecar?
4: 7.
5: Un trattore?
4: 11.
5: Una chitarra?
4: 11.
5: Le corde di un sassofono?
4: 11.
5: Le regioni d'Italia quante sono?
4: 31.
5: Da quante parole è formato il nome Lady Gaga?
4: 33.
5: Se ho un solo fratello, quanti figli siamo?
4: 35.
5: Se sono figlio unico, quanti fratelli ho?
4: 35.
5: Quanto manca per arrivare a 101?
4: 101!
3: Sì!
0: Bravo!
3: Bravo.
4: Grazie.
3: L'hai vinta tu! Ma sì, questa rincorsa finale con tutte le risposte in fila, bravissimo!
5: Ti abbiamo dato...
4: Che se sono un sommario in geografia!
3: Vabbè.
5: Ti abbiamo dato qualche secondo in più di extra time perché il gorgonzola è il mio formaggio preferito.
3: Ah, ci sta.
4: Solo per questo. Perfetto, sono contento.
0: E poi c'era quella fetente, da quante parole è formato il nome Lady Gaga?
4: Esatto, quella mi ha fregato un po'.
0: Tu hai contato le lettere,
4: Esatto.
3: Ma bravo, Matteo.
0: L'abbiamo portata
4: a casa. Ragazzi, siete fortissimi.
3: Ma
4: vi seguo tutti i giorni, mi tenete una compagnia incredibile.
0: Grande, grazie
4: visto
0: tante.
4: Che faccio 8-10 ore al volante.
3: Caspita,
4: quindi.
3: Però. Adesso sei verso casa? Hai finito per oggi?
4: No, purtroppo finisco tardi. Sono ancora.
0: Ah, okay. ce n'è ancora di strada. Grazie per aver giocato con noi, eh.
5: Ciao Matte.
4: Buona serata.
5: Ciao.
0: Enjoy the music.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Sanguini tattici nucleari con Amaro su R101.
1: Scusa, dica. Sì, sorry. No, ti interrompo perché i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato l'uscita del nuovo singolo.
0: Perché scusa?
2: Si chiama Sorry, scusa, lo sento.
1: Lo sento, lo sento.
3: Arriverà il 15 maggio, hanno annunciato proprio in queste ore, quindi.
0: Ok, in attesa di ascoltarlo, li abbiamo sentiti ora su R101. Abbiamo giocato al contocircuito che torna settimana prossima, noi invece torniamo tra pochissimo.
4: I trafficanti di
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
11: E ora la sfida finale! Cocktail!
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: Che bel terrazzo!
18: Grazie!
17: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
18: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
17: Allora lo consiglio al vicino.
18: No!
17: Perché?
18: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
17: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
15: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal casa, Febal casa.
9: Più info su febalcasa.com.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ricky Fante, in Easy su R101 Trafficanti. Ora abbiamo un appuntamento da ricordarvi, un appuntamento speciale, perché mercoledì 6 maggio in prima serata su Canale 5.
1: Quindi tra due giorni, ormai ci siamo.
0: Nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare format musicale che tutti conosciamo.
2: Ci siamo goduti la prima puntata mercoledì scorso e non possiamo dire ancora nulla sugli ospiti.
0: No,
2: ci
0: dispiace.
2: No, io non li dico.
1: Vabbè, innanzitutto la conduzione affidata a Michelle Hunziker e Alvin.
2: Okay, li dirà lei, no? No, li diciamo noi.
1: Dobbiamo ingolosire il nostro pubblico.
2: Ma guardate questo.
0: Ci saranno Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez,
2: basta,
0: The
2: fermati,
0: Colors,
2: fermati.
0: Raff, Samurai,
2: basta.
0: J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Saldarici, Comi, D'Argent Amico, Safe,
2: ma è una
0: Clara.
2: Sorpresa, dico io.
0: Ma che sorpresa, ce li ho tutti qua i nomi, posso andare avanti ancora,
2: fermati.
0: Se vuoi. Va bene, ce ne sono un sacco, ricordatevi, mercoledì 6 maggio, prima serata, Canale 5, Team Battiti Live Spring.

0: Selena Gomez, Single Soon su R101 Trafficanti.
1: Gianni, è una canzone, non vuol dire che è single a breve, cioè è impegnata con un grande producer.
2: Neanche Katy Perry è single, sta no.
3: Con chi sta?
2: Stata pizzicata con le foto, sì. col tipo, no?
3: Con Justin Trudeau.
0: Ah, l'ex premier ministro canadese, certo.
2: I nostri paparazzi sono andati, hanno fatto le foto, le trovate su r101.it.
0: Ma lei solo superstar fidanzate cerca, non ho capito.
3: No, beh, no, comunque non mi dispiace.
2: Shakira è single, però Shakira ha appena fatto un super show a Copacabana.
3: Che
2: a
3: si trova in...
2: E beh, lì.
3: No, vicino
2: a lei.
3: Ad Agrigento.
2: Lei dove sta? Colombia.
3: Chi? No, lei sì.
0: Lei è colombiana.
2: No,
0: cioè.
2: Dicevo lei. La
1: ragazzi, confusione. Stiamo conducendo un programma radiofonico. Cioè, siamo in un salone di bellezza.
2: Cabana è in Brasile.
3: Sì. E sai dove si può invece trovare questa notizia di Shakira? Su r101.it,
2: no,
3: dove
2: proprio...
3: potete trovare anche poi la notizia di cui parlavamo prima su Katy Perry e Justin Trudeau. Così come è sempre lì, potete trovare una notizia in cui magari raccontiamo di questo incontro tra Achille Lauro e Laura Pausini,
2: sì, non mi dire.
3: A Città del Messico, dove hanno duettato su
2: Città del Messico, bello. Che è una città del Messico.
0: Ma no,
2: facciamoci un applauso.
0: Pensavo vicino a Brindisi.
2: La completezza di informazioni.
1: E comunque, tornando a Selena Gomez, dice il falso. Single Soon non è vero. Si è sposata poco tempo fa, nel 2025, con il producer Benny Blanco. Ragazzi,
0: vedi.
1: È sposata. E a proposito di Blanco, ce l'ascoltiamo un altro Blanco con il.

0: Blanco, Elisa, ricordi su R101.
1: Questo sax nel finale è suonato dal nostro Giacomo Gianni.
0: Non è vero,
2: in playback.
1: Che negli ultimi anni si è dato al sax, sì, e ha performato su un disco di prestigio.
2: Ho fatto un paio di lezioni negli ultimi 12 anni, 13
0: 40
2: anni.
0: Cosa? Ci deve ancora arrivare a 40? Cosa sta dicendo?
2: Diciamo che il nostro Giacomo Gianni ha una passione, si è riscritto ma ha sbagliato vocale.
0: Ah, ecco.
2: Quindi,
0: ah, ecco perché. Certo. Torniamo tra poco, amici, con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
12: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
21: La spesa intelligente.
22: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
23: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
22: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
23: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
22: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
23: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Le 19:48 minuti, siete su R101 e se volete ascoltare una canzone a vostra scelta, una canzone che vi faccia stare bene, siete nel posto giusto.
1: Sono Sabrina, la canzone che mi fa stare bene è Walk This Way, Aerosmith con Run DMC.
2: Sì, bellissimo.
3: Prova ad andare sulle altre radio a dire vorrei ascoltare gli Aerosmith, sai cosa ti dicono? Ciupa!
0: No, no, invece no, qui! Ciupa, no, ciupa, no, ciupa!

0: EMC Aerosmith, Walk This Way. Che è successo?
1: La canzone alla bellissima.
0: Gola. Sì, bellissima.
2: La molto rock.
0: Che c'è alla gola? Che è successo? Cioè, il catarro? Che è?
1: Beh, qua impariamo a spiegare la musica, no?
0: No, ma non c'è.
2: Si può fare anche meglio.
0: Non entriamo nel dettaglio.
1: Cosa c'è dietro queste canzoni?
0: Beh,
1: pensate che Steven Tyler questa canzone l'ha scritta con una matita.
0: Sì, è vero, certo,
1: su
0: è vero.
1: Un foglio di carta.
0: No, qui ti sbagli, perché l'ha scritta con una matita sul muro dello studio di registrazione, perché non aveva
1: molto rock, molto
0: non aveva
1: molto
0: carta,
2: vandalo.
0: Non aveva la carta lì sotto mano, mi perdo le parole, devo scriverle su, le ha scritte su un muro dello studio.
1: E poi
0: dopo, per ricordarsi, le ha scritte su un quadernetto. Poi il quadernetto l'ho lasciato in taxi.
1: Vabbè, però,
0: e se l'è dimenticato in taxi. E poi l'hanno riscritta di nuovo. È successo questo, più o meno a grandi linee la storia.
1: Storia interessantissima che ritrovate su
0: R101. No, non è vero.
2: Cosa dici?
0: Ora, Rose Villain e Gue, come un tuono.

0: Smith insieme a Neil Horan su R101.
1: Mamma mia, grazie, troppo buoni.
0: Drive safe, dice questa canzone. Guidate con prudenza, che è un po', dai, il sottotitolo del nostro programma, i trafficanti di R101.
2: Perfetta in chiusura,
0: eh? Perfetta. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Restate qui, tra poco in diretta arriva Yaki. Grazie a Michele Rossetti in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no.
0: Appuntamento a domani per quel che ci riguarda. Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Paura a Lipsia in Germania, dove un'auto di grossa cilindrata nel pomeriggio ha investito un gruppo di pedoni su una via centrale della città. Il bilancio è di almeno 2 morti, imprecisato il numero dei feriti, alcuni sono gravi. Il conducente del veicolo è stato arrestato, ha mostrato segni di squilibrio psichico. Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito. Il presidente Trump avverte: se l'Iran attaccherà le nostre navi, sarà cancellata dalla faccia della terra. Per Teheran, il capo della Casa Bianca bleffa: loro hanno già colpito imbarcazioni USA. Seduta in rosso per le borse europee che chiudono sui minimi, con Wall Street che gira in calo mentre cresce la tensione in Medio Oriente. Milano giù dell'1,59%, il Brent sopra i $114 al barile. Il caso Garlasco, non solo Andrea Sempio, saranno sentite anche le gemelle K e Marco Poggi. Le cugine di Chiara saranno interrogate domani a Pavia come persone informate sui fatti. Mercoledì invece sarà ascoltato il fratello della vittima, stesso giorno della convocazione del nuovo indagato. La strage di Crans Montana, stop della Svizzera all'invio delle fatture alle famiglie dei ragazzi italiani feriti. La dichiarazione del presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin, dopo l'incontro di oggi con la premier Giorgia Meloni in Armenia. Attese migliaia di persone domani nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi e i tifosi del campione che ha insegnato a tutti a non mollare mai. La cerimonia sarà alle 11. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e il bivio per la A6 in direzione Genova. Sulla 1 Firenze-Roma, incolonnamenti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Firenze. Materiali dispersi in carreggiata sulla A2 del Mediterraneo tra Campagna e area di servizio Campagna in direzione Reggio Calabria. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Due incidenti si sono verificati sulla A8 Milano-Varese, tra l'Ainate e il bivio per la A9 in direzione Varese e alla barriera di Milano Nord viaggiando in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

4 di maggio, siete su R101, queste sono le stories. Adesso fino a mezzanotte ci sono io e Yaki ad accompagnarvi, come vuole la consuetudine. Dal lunedì al giovedì noi tutte le sere qui su R101 le passiamo insieme. Davide De Cisiest Cisini ritorna al suo posto alla regia. Voi al 331 80 90 101 con i messaggi e con le voci per partecipare alla diretta. Subito la musica, Baby K, Giusy Ferreri, Roma Bangkok.

Post Malone con Chemical ci fa entrare nel vivo delle stories di questo lunedì sera. Sono le 20:09, un buon inizio di settimana a tutti da Yaki. Con voi, come vuole la consuetudine, nelle stories fino a mezzanotte, Davide Cisini in regia. Buona serata a tutti, buona giornata poi a tutti gli interisti che sono all'ascolto in questo momento. Senti quel milanista in regia come mi abbassa subito la base di sotto. Oh, grazie invece, bello. Per tutti gli amici che sono a casa, canale 67 del Digitale Terrestre, stasera un cimelio che ho portato come maglietta, anno 1900, stagione 1990-1991. Comunque, oggi, lunedì 4 di maggio, al via la nostra settimana. Oggi una giornata molto importante per tutto quello che è il mondo, passatemi il termine, perché è un mondo che io amo, il mondo nerd e tutti i grandi fan di Star Wars. Perché oggi, lunedì 4 maggio, in America, in Inghilterra, si festeggia la giornata dedicata proprio a Star Wars, per un gioco di parole, perché in inglese il 4 di maggio è May the 4th, e da qua il gioco di parole. In inglese, in Star Wars dicono May the 4th be with you, da qui May the 4th è diventato il giorno dell'anno dedicato proprio a questa saga spettacolare, una saga amatissima da milioni e milioni di persone. Ma penso che ognuno di noi nel proprio cuore abbia una saga che è rimasta iconica. Io sì, fan di Star Wars, non la metterei esattamente fra le mie prime tre preferite, sicuramente fra queste ci sarebbe Il Signore degli Anelli, poi vediamo Il Padrino. Comunque sono tre film considerabili, assolutamente saga cinematografica, una delle trilogie più grandi secondo me della storia del cinema, dove un film è più bello dell'altro, non c'ha un punto debole quella trilogia, ovviamente a mio parere personale, a mio modo di vedere. Al 331 80 90 101 potete dare voi i vostri pareri personali, qual è la saga cinematografica più grande del cinema, quella a cui siete maggiormente legati. Messaggi e voci al 331 80 90 101. Subito, senti Cisini come si diverte adesso con le basi. Subito c'è la musica su R101, Taylor Swift, la sua Opalite. Enjoy the music. R101.

Tanto su R101 nelle stories, le 20 e 19 minuti, un buon lunedì sera a tutti i ragazzi. Oggi lunedì 4 di maggio, giornata mondiale dedicata alla saga di Star Wars, al 331 80 90 101, dato che quella di Star Wars è una delle saghe più grandi della storia del cinema. Raccontateci con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, quella che secondo voi è la saga cinematografica più importante di sempre. Tra poco vi ascoltiamo.

C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
9: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
11: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo parzialmente nuvoloso, con spazio anche per temporanee schiarite all'estremo sud e in Sicilia. Molto nuvoloso coperto nel resto d'Italia, con piogge sparse al nord e su regioni centrali tirreniche, Marche, Campania e Sardegna. Possibili rovesci e temporali anche in Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Temperature massime in calo al centro-nord e in Sardegna, in maniera più marcata al nord-est. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: R101 Meteo con
13: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, tutta la vita, Alex Britti su R101, siete nelle stories da Yaki. Buona serata e buon inizio di settimana a tutti. Oggi lunedì 4 maggio, giornata che, in cui nel mondo si festeggia la saga di Star Wars, saga che ha fatto la fortuna di un po' tanta gente, devo dire amatissima, giustamente direi anche. 331 80 90 101, state confermando anche questa passione per Star Wars. Sentiamo.
1: Beh, la saga più importante che c'è a questo mondo è Star Wars. Una macchina di soldi che ancora oggi fattura parecchio. Poi vabbè, ce ne sono tante in base alle preferenze individuali.
0: Grazie a lei, grazie anche a quell'altro. Nel senso, ovviamente sa che cinematografiche vanno molto a gusto personale, a gusto la soggettività in queste cose è importantissima. Star Wars, secondo me, sa che cinematografiche vanno molto a gusto personale, a gusto la soggettività in queste cose è importantissima. Star Wars, secondo me, prima

0: citeremo, cerca di spillare fino all'ultimo centesimo su questo franchise amatissimo in tutto il mondo. Saluto Davide da Imola che dice io amo Ritorno al Futuro 1, 2, 3 e American Pie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perché di American Pie ne hanno fatti veramente tanti, fra quelli della saga originale, gli spin-off, tra l'altro Jason Biggs, il Jim della saga di American Pie, ha detto che lui è aperto a fare un altro film. Ora non lo so, sono passati penso 20 anni dall'ultimo, no, ne ero uscito uno una decina di anni fa, però comunque gli anni passano un pochino per tutti, vorrei vedere cosa si inventano per tirar fuori un'altra storia che appassioni, anche perché il cinema di quel tipo, un po' demenziale, è un po' andato a scemare negli ultimi anni, attendendo Scary Movie 6 che promette tante cose, ma ci sarà modo di parlarne, sicuramente non stasera. 331 80 90 101 il nostro numero, stasera stiamo parlando delle più grandi saghe cinematografiche secondo voi, secondo il vostro gusto, raccontatecele, messaggi e voci, adesso Kesha, TikTok.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night I ain't coming.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames su R101 con me, Yaki. Buona serata a tutti al 331 80 90 101. State condividendo con noi quella che secondo voi, appunto, è la più grande saga cinematografica di sempre. Sentiamo.
1: Ciao Yaki, io penso che comunque la più divertente, comica mai esistita come saga sia stata Ritorno al Futuro, perché comunque c'era un mix di fantascienza ma anche tanto divertimento, quindi le famose frasi grande Giove grande e fatto Giove. Doc sono rimaste nella storia.
0: Assolutamente, due frasi che sono entrate quasi, anzi senza quasi, sono entrate nel linguaggio comune, un film che viene citato tantissimo e sicuramente nei messaggi è quello che abbiamo riscontrato di più, la saga preferita da sicuramente la maggior parte degli ascoltatori di R101.
2: Beh, mi sono collegato solo adesso, non
0: ti
2: so, magari gli avranno detto, ma per me la saga numero uno è Fast and Furious, la guarderei mille volte. Claudio De Isorella.
0: Bella Claudio, tra l'altro, cioè, parliamo di Fast and Furious, io mi commuovo perché dalla regia hanno messo See You Again, colonna sonora mi sembra Fast and Furious 6, meravigliosa canzone toccantissima dedicata alla memoria di Paul Walker, una saga che era partita come facciamo le gare di macchine, poi è diventata cerchiamo di essere più tamarri possibili e parlare di famiglia alla fine del film, comunque dei film che si fanno guardare molto volentieri se sei un amante delle esplosioni, se sei un amante di tante cose. Io personalmente lo sono, quindi sono molto contento quando esce un nuovo Fast and Furious. Anche i titoli sono belli.
3: Ma noi non ce ne frega niente.
0: Non ce ne frega niente dei titoli di Fast and Furious. Dopo facciamo una disamina lunga 5 minuti. Adesso Alessio Bernabei su R101.

Alessio Bernabè con il suo ultimo singolo Porno su R101 alle 20:42 minuti. Buon lunedì sera a tutti ragazzi. Le 20:42 significa che tra poco, amici, arriva un appuntamento amatissimo da voi, da noi, da tutti, perché tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Uno spazio, esatto, uno spazio tutto vostro, dove appunto siete voi a scegliere il brano che ascoltiamo, che va in onda, che serve anche a riportarci un po' indietro nel tempo e a darci la carica. 331 80 90 101, messaggi, ma soprattutto voci per scegliere la vostra.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Allora alle 21 su R101 la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora l'avete scelta voi con i messaggi, con la voce al 331 80 90 101 per farci tornare indietro nel tempo. Sentiamo quella di quest'ora.
1: Ciao, sono Elena. La mia canzone

Queen, Radio Gaga su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 20 e 50 minuti del nostro lunedì sera insieme. Il prossimo appuntamento arriverà tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la vostra. Da stasera il nostro secondo appuntamento insieme con la canzone che ti fa stare bene, quindi quello delle 21.45, si tinge di hip hop e R&B. Quindi al 331 80 90 101 con la voce scegliete un pezzo, magari anni 90, primi anni 2000, appunto hip hop R&B, per darci la carica nelle stories di R101. Ovviamente la canzone che ti fa stare bene ritorna puntualissima ogni ora, la musica invece non si ferma mai. Canzoni per darci la carica, comunque, anche se non le scegliete voi, le mettiamo noi per voi su R101. Gli Another, Ultra, Talk to You.

0: the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
4: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

per Tiziano Ferro, Giorgia su R101, quando mancano pochi secondi alle 9 nel nostro lunedì sera insieme nelle stories con me e Yaki ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Tra pochissimo ancora insieme ci sarà spazio per giocare, non diamo troppe anticipazioni, adesso arrivano le news. Questa

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. L'Iran verrà spazzato via se attaccherà le navi americane. Lo ha detto Trump, intervistato a Fox. Intanto gli Stati Uniti avrebbero aperto un passaggio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito. Teheran sostiene che nelle ultime ore nessuna nave commerciale ha attraversato lo stretto. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Zelensky, mentre non si fermano i bombardamenti, parla di proposta cinica e disonesta. Paure in Germania, un'auto si è scagliata sulla folla in una zona pedonale a Lipsia, facendo almeno 2 morti e 20 feriti. Arrestato il conducente, un 33enne tedesco, il gesto dell'uomo è stato intenzionale. Il delitto di Garlasco. Domani la procura di Pavia ha convocato, per essere sentite, le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato a Marco Poggi, il fratello della vittima, sarà sentito mercoledì, come l'amico Andrea Sempio, accusato dell'omicidio. Sequestro di persona. Con questa ipotesi di reato, gli inquirenti della procura di Roma hanno aperto un'inchiesta sull'abbordaggio della Global Sumud flotilla da parte delle forze israeliane. Dopo il blitz della notte del 29 aprile, sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti. Calcio, la Lazio a Cremona batte i padroni di casa 2-1. La 35esima di Serie A si chiude questa sera con Roma-Fiorentina. Inter campione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a 6 volte tanto. Queste Breaking News di TGCOM 24.

minuti dopo le 9. Buon lunedì sera a tutti, buon inizio di settimana. Siete su R101, amici, con me, Iacchi, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Queste sono le stories. Davide, Decisiest, Cisini in regia. Voi al 331 80 90 101. Tra poco le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Sottosopra, gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale del suo funzionamento. Nel frattempo la musica, Love on Top, Beyoncé. Questa

Runaway, One Republic su R101 nelle stories, lunedì sera con me Yaki ad accompagnarvi. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice, tra poco vi faremo sentire un ritornello, questo ritornello l'abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è quello semplicemente di dirci a quale canzone appartiene il ritornello, quindi titolo del brano e chi lo canta, al 331 80 90 101, con la voce. Il ritornello è stato scelto dalla nostra capace regia. Io gioco con voi perché non so nemmeno io a quale canzone apparterrà. Sentiamo.

Allora, la voce a me dice qualcosa. Il problema è la canzone, come sempre. Perché io già settimana scorsa avevo detto: la canzone è difficilissima. Poi l'avete azzeccata tutti, insultandomi anche perché non l'avevo riconosciuta io. Quindi non dico più niente. Risentiamola velocemente.

Ma perché io sto ragionando in modo tale che sento dei suoni, provo a metterli al contrario, che magari formano una parola, ma in realtà è un gioco che a me non viene. Sono certo però che voi sapete già di che brano si tratta. 331 80 90 101, provateci con la voce. Nel frattempo, Fever Dream, c'è Alex Warren. Enjoy the music.

0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Noi siamo giovani.
6: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ligabue, il giorno dei giorni nelle stories di R101. Buona serata da Yaki, stiamo giocando a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice, noi vi facciamo sentire un ritornello che abbiamo appositamente messo al contrario. Voi dovete dirci il brano a cui corrisponde tale ritornello, titolo del brano e artista che canta tale canzone. Sentiamo il ritornello. Che poi posso, è una bella canzone anche al contrario questa. 331 80 90 101, sentiamo le vostre voci.
1: Canzone di Lucio Dalla.
0: Non è canzone, non è Lucio Dalla.
2: L'ultimo bacio? Ciao Antonella.
0: Di Carmen Consoli, quel, non mi sembrava esattamente la voce di Carmen. Magari c'è qualcuno che ha fatto una, mi ricordo una cover di Giorgia di quella canzone, ma artisti maschili che hanno fatto L'ultimo bacio non mi vengono in mente. Comunque non è quella la canzone.
3: La canzone è Confessa di Adriano Celentano. Paolo Palermo.
0: Paolo Palermo, non è Confessa.
4: Ciao,
0: mi
4: sono
0: limito.
4: Ciao Maurizio, Catania, San Giovanni da Punta. Sì? Adriano Celentano, sì? Io non so parlare d'amore.
0: E io so che in cuor tuo la canzone l'avevi anche presa, ma il verso dopo
5: è di Adriano Celentano e Nina, L'emozione non ha voce. Oh. Ciao Alice da Milano.
6: Quella, ciao, sarà Celentano, sì. L'emozione non ha voce. Na, na, na, na, na, na.
0: Come quella.
6: Se sono io che sono il primo, voglio una pena autografata R101.
0: Sei il secondo.
6: Ciao Mattia da Trieste. No,
7: okay, io credo, Mattia, che sia L'emozione non ha voce di Celentano.
8: Ciao, per me è Adriano, ciao, Celentano, L'emozione non ha voce.
0: Canzone meravigliosa, io comunque il premio, ovviamente come sempre il premio fittizio, no non è vero, il premio è vero, cioè nel senso se venite in Largo Donegani 1 vi diamo una pacca sulla spalla ben volentieri al nostro Mattia, prendo una penna, te la firmo io se ti accontenti, il massimo che riesco a fare in questo momento, però sì, do il premio anche al nostro amico che aveva detto io non so parlare d'amore, la frase dopo è l'emozione non ha voce, quindi comunque capisco che in cuor suo aveva anche lui la risposta. Bravi tutti per aver partecipato, bravi in particolare a coloro che hanno trovato il brano misterioso. Tra pochissimo, seconda manche, le regole sono le stesse della prima, ma la canzone non sarà italiana, sarà internazionale. Tra poco scopriamo il ritornello. Adesso Marshmello, i Bastille,

Furore su R101, mentre stiamo giocando a Sottosopra, il via la seconda manche, le regole sono le stesse della prima, noi vi facciamo sentire un ritornello che abbiamo appositamente messo al contrario, voi dovete dirci a quale canzone appartiene. Sentiamo. Maurizio ha detto. Allora, qualcosa ho. Cisè di Mare è facilissima, a me non sembra facilissima, sono sicuro che per voi all'ascolto è facilissima, per me io non sono capace in questo gioco evidentemente, non mi sembra facilissima, sentiamo di nuovo. Chi ci sta guardando sul 67 può vedere la mia posizione ultra concentrata. Titolo e autore, amici, 331-80-90-101, provateci con la voce, tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo i vostri più svariati tentativi. Nel frattempo la musica, c'è l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo nelle stories di R101 alle 21:36, si chiama Drop Dead, alzate il volume. I know.

0: Olivia Rodrigo su R101, seconda manche di Sottosopra. A quale canzone appartiene il seguente ritornello?
1: Living on a Prayer dei Bon Jovi.
0: Non sono i Bon Jovi, non è Living on a Prayer. 331 80 90 101 per dirci la vostra, per provarci. Tra poco vi ascoltiamo.

0: Muri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Amici, su R101 c'è uno spazio in cui siete voi a scegliere quale sarà la canzone che andrà in onda. Si chiama Canzone che ti fa stare bene. Arriva tra pochissimo e per scegliere la vostra 331 80 90 101.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
20: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
14: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
21: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
22: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
23: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
24: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
8: Alle 21.47 c'è la canzone che ti fa stare bene. Ogni sera in questo appuntamento, appunto delle 21.45 circa, il brano, se, come sempre, lo scegliete voi, ma in particolare la scelta ricade su un brano R&B pop. Sentiamo quella di quest'ora.
25: Sono Monica. La canzone che ci farebbe stare bene oggi che siamo in macchina al ritorno delle vacanze è Gangsta's Paradise di Cuglio. Grazie, ciao.

0: Anno 1995, Gangsta's Paradise, Coolio su R101. Questa canzone ha una peculiarità, ovvero è una di quei rari brani gangsta rap, appartenente appunto al genere del gangsta rap, che non contiene nemmeno una parolaccia, cosa che è assolutamente invece comune nella maggior parte delle altre. Questo perché la canzone che riprende appunto il ritornello di Pasta in Paradise di Stevie Wonder, Stevie Wonder non voleva concedere i diritti a Coolio se ci fosse stata anche solamente una parolaccia, e quindi lui ha deciso di fare una canzone edulcorata pur di avere un po' di Stevie Wonder in questo, che è un grandissimo successo. Meraviglioso ritrovarla per la canzone che ti fa stare bene, uno spaccato questo per la canzone che ti fa stare bene anche sulla scena R&B pop degli anni 90, dei primi del 2000. Ogni sera verso le 21:45 circa la canzone che ti fa stare bene assume proprio quell'accento lì, in cui andiamo anche un po' a ripescare, a ripercorrere certe grandi canzoni R&B e hip hop. 331 80 90 101 per le vostre voci. Stiamo giocando a Sottosopra, amici. A quale canzone appartiene il seguente ritornello al contrario? Le voci, sentiamo.
1: The Final Countdown, Europe.
0: Non sono gli Europe, non è The Final Countdown.
2: Ciao, sono Lawrence da Trieste.
0: Ciao, Lawrence.
2: Some Nights dei Fun. Ciao ciao.
0: Ciao, mi piace come tentativo, ma non è Some Nights.
3: Ciao,
0: e non sono,
3: sono Inga, la canzone è di Morrissey, When You Close Your Eyes.
0: Non è nemmeno questa la canzone che stiamo cercando, ma siete stati in tante a trovare canzone, brano, artista, tutto, sentiamo.
4: Buonasera R101. Buonasera. Un saluto da Vincenzo, da Varese.
0: Sì.
4: Pompei. Dai. Dei Bastille. Oh.
5: Ciao, Michelangelo da Palermo, Bastille, Pompei.
6: Pompei dei Bastille.
7: Ciao, sono Lara e per me la canzone è Bastille di Pompei.
0: The Other Way Around, cioè nel senso da viceversa. Pompei dei Bastiglie su R101, ma comunque apprezziamo il tentativo. Ha invertito brano e artista la nostra amica, ma non c'è problema, l'importante è il cuore che mettete nel vostro tentativo. Bravi tutti, bravi in particolare a coloro che hanno trovato la canzone misteriosa. La musica non si ferma su R101. J-Lo con David Guetta, Save Me Tonight. Alzate il volume. Don't know where-

Samurai J, ossessione su R101, lunedì sera di Stories, sono le 22 in punto, una buona serata a tutti da Yaki, con voi fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Tra pochissimo, ancora insieme, adesso su R101 ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito. Il presidente Trump avverte: se l'Iran attaccherà le nostre navi, sarà cancellato dalla faccia della terra. Teheran sostiene che nelle ultime ore nessuna nave commerciale ha attraversato lo stretto. Seduta in rosso per le borse europee che chiudono sui minimi, con Wall Street che gira in calo mentre cresce la tensione in Medio Oriente. Milano giù dell'1,59%, il Brent sopra i $114 al barile. Il ministro Giorgetti chiede all'Unione Europea per l'energia lo stesso trattamento della difesa. Il titolare dell'economia chiede di destinare al caro bollette parte delle risorse già previste in deroga per la difesa. Italia favorevole alla tassa sugli extra profitti delle imprese energetiche. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Zelensky, mentre non si fermano i bombardamenti, parla di proposta cinica e disonesta. Il delitto di Garlasco: domani la procura di Pavia ha convocato per essere sentite le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato a Marco Poggi. Il fratello della vittima sarà sentito mercoledì, come l'amico Andrea Sempio, accusato dell'omicidio. Calcio: la Lazio Cremona batte i padroni di casa 2-1. La 35esima di Serie A si chiude con Roma-Fiorentina, giallorossi in vantaggio. Tennis: a Roma tutto pronto per gli internazionali d'Italia. Sinner in campo dal secondo turno contro uno tra Hofner e Mikkelsen, che si sfideranno domani. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

2-3 minuti, lunedì 4 di maggio, siete su R101, amici da Yaki. Una buona serata a tutti con Davide Cisini, detto The Cisiest. In regia 331 80 90 101 il nostro numero. Messaggi e soprattutto le vostre voci per partecipare alla diretta. Tra pochissimo ancora insieme, così fino a mezzanotte. Un rumore stridulo in sottofondo, è la stagione di caccia. Cioè, Olly.

0: abissale.
1: Abissale con Tananai nelle stories di R101 da Yaki. Una buona serata a tutti. Tananai che certamente avrà fatto le ore piccole ieri sera, lui che era in Duomo per i vari festeggiamenti dell'Inter, insieme a lui tanta gente del mondo dello spettacolo, da Amadeus, Bobo Vieri, Kater, tantissimi grandi interisti che ieri sera si sono ritrovati in Piazza Duomo a Milano per festeggiare fino a tarda notte, anche perché poi sono arrivati i calciatori dell'Inter a una certa sulla terrazza proprio che dà sul Duomo. Una bella serata ovviamente per il popolo interista. Un saluto a tutti i miei colleghi milanisti che purtroppo oggi mi hanno visto anche troppo passare per i corridoi. Un saluto a Marco Santini che si è visto recapitare un regalo attaccato al monitor quando è entrato in redazione, ma ci vogliamo bene. Dopo questa non so quanto lui me ne vorrà ancora, però in generale fino ad oggi ci volevamo tanto bene. Buona serata a tutti, agli interisti in particolare, no, buona serata a tutti in generale, anzi in particolare a coloro che magari non sono interisti, che dal punto di vista calcistico stanno vivendo un inizio di settimana un pochino difficile. Cisini in regia è sicuramente un esempio. Su R101 continua la musica e qua sento un grandissimo sospiro di sollievo. In arrivo un gruppo che arriverà tra l'altro in Italia il prossimo 25 di giugno a Milano all'Ippodromo. Noi di R101 siamo la radio partner delle date italiane del loro tour. Sto parlando ovviamente dei Maroon 5. Sul nostro sito r101.it trovate tutte le info per il concerto e tanto altro. Il loro singolo si chiama Heroin. Su R101 ci sono i Maroon 5, appunto.

Secrets, Miley Cyrus con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood su R101 nelle stories di questo lunedì 4 di maggio. Una buona serata a tutti da Yaki, buon inizio di settimana, buon viaggio a tutti coloro che stanno condividendo con noi il proprio lunedì sera, i loro spostamenti al 331 80 90 101 con i messaggi e soprattutto come sempre con le vostre voci, in modo fondamentale per partecipare alla diretta. Buona serata amici, state con noi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geux di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
8: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: E ora la sfida finale. Cocktail,
10: spritz al tramonto,
9: colazione,
10: cappuccino vista mare,
9: estate,
10: crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Qualcosa mi dice cambio armadio. È stagione.
13: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
12: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
13: Quella con gli sconti fino al 50%?
12: La stessa mid-season sale la trovi anche da Scarpe e Scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
13: Quindi scelgo io, Scarpe e Scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
12: Pittarosso o Scarpe e Scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
14: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
15: Apri R101.
2: R101.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Negrita rotolando verso sud nelle stories di R101. Sono le 22:26 minuti. Buon lunedì sera a tutti da Yaki, tanti e gli amici in macchina in questo momento che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 33. Sì, chi è?
1: Adesso sono deluso. Non ti ascolto più.
0: Ma come? No.
1: Poveri
0: perché?
1: Noi milanisti. E io pensavo che fossi un bravo ragazzo.
0: Ma come? No.
1: Il virus interista. Non so quale è peggio, o interista o juventino. Ciao Mattia da Trieste. Sono deluso, adesso cambio canale.
0: No. Beh, allora, ripartiamo. Sono stato chiamato in tanti modi nel corso della mia vita. Il virus interista è uno dei miei preferiti in assoluto. Comunque c'è tanta pace dal punto di vista calcistico, sportivo in generale, con questa frase che riuscirebbe a mettere d'accordo più o meno il 90% dell'Italia. Cioè, non so se siete peggio voi interisti o i juventini. Detto da un milanese, è meraviglioso, crea un'immagine meravigliosa. Quindi comunque il nostro amico ha detto cambio canale, quindi ci sta guardando sul canale 67 del digitale terrestre. Amico mio, però un po' d'occhio, perché ok che poco fa ho detto dell'Inter, dei festeggiamenti, c'era Talanai, c'era Amadeus, c'era di qua, c'era di là. Ma c'ho una maglia che è di Matthaus del 1990 sul 67, si vede anche bene, l'ho messa apposta oggi come cimelio, come mia piccola vittoria personale in questo lunedì sera. Spero tu sia ancora lì, caro Mattia, spero tu stia con noi tutta la sera, fino a mezzanotte nelle stories. Buona serata a te. Comunque ci scambiamo un segno di pace con i tifosi milanisti e anche con gli juventini. C'è la musica invece su R101, che quella per appianare le divergenze funziona sempre. A farci da colonna sonora ci sono i ZNC, la loro Kissing Strangers. 22:28, alzate il volume.

Feels Like I'm Falling in Love, sono i Coldplay che ci fanno da colonna sonora alle 22.35 del nostro lunedì sera insieme. Siete su R101, amici, modi per seguirci sono tanti, chi è in macchina lo sa, ovviamente dalla radio, a casa, comodi, sul divano come il nostro Mattia poco fa che mi stava insultando sul canale 67 del Digitale Terrestre. Poi ovviamente se avete in programma un viaggio all'estero, magari sapete che la radio non prenderà, sapete che non ci sarà il canale 67, munitevi di app che insieme al nostro sito è uno di quei metodi

in cui basta una connessione internet e ci potete portare con voi in tutto il mondo, sul nostro sito, sull'app anche. Poi le ultime news, le curiosità, tantissimo, r101.it, quindi amici fatevi un giro, arriva anche la canzone che ti fa stare bene, lì c'è anche una sezione dedicata proprio al brano che ogni ora verso il 45esimo minuto scegliete voi. Tra pochissimo diciamo anche qualcosa in più sulla canzone che ti fa stare bene. Nel frattempo, in viaggio verso il paradiso, c'è Achille Lauro. Enjoy the music.

Viaggio verso il paradiso con Achille Lauro su R101. Sono le 22:40 minuti. Buona serata di Stories a tutti. Con voi ci sono io, Yaki, fino a mezzanotte ad accompagnarvi. Tra poco arriva anche la canzone che ti fa stare bene. Un ottimo modo per tornare indietro con la musica, per stare bene, per migliorare questo inizio di settimana. 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la voce, per scegliere voi la canzone che sta per arrivare.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco alle...
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: 1, 2, 3!
3: Team, battiti, Light Spring! Grazie Ferrara!
4: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
5: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 22:43, amici, siete su R101. Arriva la canzone che ti fa stare bene, puntuale come ogni ora, un brano che avete scelto voi. Io già lo vedo, quello che sta per arrivare per tutti i fan delle boy band anni 90, primi 2000. Sentiamo.
1: Silvia, in provincia di Siena. La canzone che mi fa stare bene e che vorrei ascoltare oggi è Quit Playing Games dei Backstreet Boys.

Quit Playing Games With My Heart, Backstreet Boys su R101. Questa è la canzone che ci fa stare bene. Sono le 22:47 minuti. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora, già da adesso. Al 331 80 90 101, potete scegliere voi quello che sarà il brano che ascolteremo, che ci farà stare bene, che servirà a riportarci un po' indietro nel tempo. E poi si sa, la canzone fa star bene non solo chi la richiede, ma poi anche tanti altri amici e amiche all'ascolto che proprio a quel brano o a quel determinato periodo, quella corrente, hanno legato un certo ricordo, comunque un bel momento della loro vita. 331 80 90 101, la scegliete voi, le motivazioni mettete voi anche quelle. Adesso Katy Perry su R101, Unconditionally.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

Canzone estiva con Annalisa su R101 quando manca un minuto alle 11. Lunedì sera siete su R101, queste sono le stories con me, Yaki, ad accompagnarvi. Questo best anticipando anche troppo. Tra poco si gioca, amici. Nel frattempo su R101 arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Una persona sarebbe stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. È stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump, che poco fa ha detto: l'operazione militare, o chiamatela come vi pare, in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Zelensky, mentre non si fermano i raid, parla di proposta cinica e disonesta. Il ministro Giorgetti chiede all'Unione Europea per l'energia lo stesso trattamento della difesa. Il titolare dell'economia chiede di destinare al caro bollette parte delle risorse già previste in deroga per la difesa. Italia favorevole alla tassa sugli extra profitti delle imprese energetiche. Il delitto di Garlasco. Domani la procura di Pavia ha convocato per essere sentite le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato a Marco Poggi. Il fratello della vittima sarà sentito mercoledì, come l'amico Andrea Sempio, accusato dell'omicidio. Sequestro di persona. Con questa ipotesi di reato, gli inquirenti della procura di Roma hanno aperto un'inchiesta sull'abbordaggio della Global Sumud flotilla da parte delle forze israeliane il 29 aprile. Il presidente del Senato La Russa parla di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Calcio, la 35esima di Serie A si è chiusa con la netta vittoria della Roma sulla Fiorentina, 4-0 all'Olimpico. I giallorossi tengono vivo il sogno Champions, al quinto posto, a un punto dal quarto della Juventus. La Lazio a Cremona batte i padroni di casa 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 23:02 minuti, lunedì sera, siete nelle stories, amici. Io sono Yaki, con voi fino a mezzanotte qui su R101 con Cristiano Ronaldo, che fa sempre la sua apparizione, soprattutto verso l'inizio di ogni ora. Decisiest, Davide Cesini in regia. Tra poco arriva il momento di giocare a Con Parole Tue, classico gioco dell'ultima ora di stories. Tra pochissimo ripassiamo insieme le regole. Nel frattempo la musica, ci sono gli ex ambassadors con Renegades.

0: La mia gamba dondola.
1: Affari spenti con Elodie su R101. Buon lunedì sera a tutti. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi nelle stories fino a mezzanotte. Come vi ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a Con parole tue.
2: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
3: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
1: Come si gioca con parole tue? È molto semplice. Tra poco sentirete una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso di questa sera con la voce al 331 80 90 101. La definizione in questione è resa volutamente un pochino complicata ed è la seguente: un dispositivo manuale costituito da un supporto assiale a rigidità modulata terminante in una matrice ad anisotropia elastica controllata. L'azione ciclica induce campi di sollecitazione tangenziale e microabrasiva, attivando fenomeni di decoesione e disgregazione di aggregati biofilmici su superfici mineralizzate. L'interazione meccano-fluidodinamica governa distribuzione e penetrazione di agenti attivi in un dominio morfologicamente compresso. Complesso, scusate, mi suonava infatti strano questo compresso. Che oggetto è, amici? Provateci al 331 80 90 101. Cisini in regia so già che non sa che pesci prendere, ma qualcuno all'ascolto ha già capito l'oggetto di questa sera. Tra poco vi ascoltiamo, adesso Bruno Mars, I Just Might. Enjoy the music.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli e Giuli, questa domenica su R101, lunedì 4 di maggio, stiamo giocando con parole tue, stiamo cercando un oggetto misterioso nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo una voce.
2: Era me la cannuccia.
1: Non è la cannuccia l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per i vostri tentativi. Tra poco vi ascoltiamo, ovviamente rileggiamo la definizione in questione. State con noi.

0: di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
1: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
0: Dimmi davvero come stai?
2: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
3: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
0: Insomma, chi ci ferma?
4: Non ci ferma nessuno!
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro!
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
18: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I Frey, How to Save a Life su R101. Buon lunedì sera a tutti, Raiaki. Mentre stiamo giocando a Con Parole Tue, un gioco molto semplice in cui noi vi diamo una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata e voi dovete dirci qual è l'oggetto che corrisponde a tale definizione, che è la seguente: un dispositivo manuale costituito da un supporto assiale a rigidità modulata, terminante in una matrice filamentosa polimerica ad anisotropia elastica controllata. L'azione ciclica induce campi di sollecitazione tangenziale e microabrasiva, attivando fenomeni di decoesione e disgregazione di aggregati biofilmici su superfici mineralizzate. L'interazione meccano-fluido-dinamica governa distribuzione e penetrazione di agenti attivi in un dominio morfologicamente complesso. Raramente ho avuto così difficoltà a leggere una definizione, quindi sentiamo le vostre voci.
1: Ciao ragazzi, ciao. Per me è la spazzola. Un saluto da Angelo.
0: Ciao Angelo, non è la spazzola, comunque tentativo sempre gettonatissimo.
2: Per me l'oggetto misterioso è una spugna. Un abbraccio da Daniele.
0: Ciao Daniele, non è la spugna.
3: Ciao, per me è un pettine.
0: E non è neanche il pettine, spazzola, quella roba lì non è.
4: Ciao, sono Giovanni dal Cile. Per me l'oggetto misterioso è la lavatrice.
0: Non è neanche la lavatrice.
5: Secondo me è l'asciugatrice.
0: E non è neanche l'asciugatrice, lavatrice, asciugatrice. No, non è quello.
2: Ciao ragazzi, ma ciao. Potrebbe essere il colapasta.
0: Il colapasta, che non scola, lui la cola direttamente. Non è quello l'oggetto.
6: Secondo me è l'aspirapolvere.
0: E non è neanche l'aspirapolvere. Non ci siamo nemmeno vicini. Cisini, lo diamo un indizio? No, no, Cisini non è che è cattivo, è che ha così tanta fiducia in voi che pensa che ci possiate arrivare anche senza indizio. E io sono d'accordo con lui. Quindi 331 80 90 101, messaggi e voci per dirci qual è l'oggetto misterioso. La definizione l'abbiamo riascoltata poco fa. Adesso, se piovesse il tuo nome, c'è Elisa.

0: Training Season su R101 nelle stories, mentre stiamo giocando con parole tue, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Dispositivo manuale costituito da un supporto assiale a rigidità modulata terminante in una matrice filamentosa polimerica ad anisotropia elastica controllata. L'azione ciclica induce campi di sollecitazione tangenziale e microabrasiva, attivando fenomeni di decoesione e disgregazione di aggregati biofilmici su superfici mineralizzate. L'interazione meccano-fluidodinamica governa distribuzione e penetrazione di agenti attivi in un dominio morfologicamente complesso. Che oggetto stiamo cercando? Sentiamo come sempre le vostre voci.
1: Roberto da Torino.
0: Ciao.
1: È un motore.
0: Non è il motore, Roberto.
2: Buonasera. Buonasera. Per me è la macina.
0: Non è la bella la macina, ma non è quella.
3: Ciao amici di Radio 101. Ciao. L'oggetto misterioso è semplicemente un elastico.
0: Non è neanche semplicemente un elastico.
4: Secondo me l'oggetto misterioso è una cassettiera.
0: Una cassettiera. Purtroppo non è quello che stiamo cercando.
5: Ciao ragazzi, io lo so che cos'è.
0: Carica.
5: È una gruccia.
0: E mi sa che...
5: da Firenze.
0: Non volevo interrompere, scusami, però mi sa che non lo sai. Non è la gruccia.
6: Ciao, per me è la macchina per fare sottovuoto.

0: 18. Ciao, sono Adriana da Pordenone.
1: Ciao Adriana da Pordenone. Complicata sarebbe da spiegare, sarebbe anche cattivella. L'oggetto che stiamo cercando è più semplice.
2: Secondo me è la borraccia.
1: Non è neanche la borraccia, ma amici, sono lieto di non aver dato nessun indizio, perché in tanti avete trovato l'oggetto misterioso di questa sera. Che cos'è?
3: Beh, direi che è chiaramente uno spazzolino elettrico. Anzi,
1: certo, non ti permetterei mai più.
3: Mi do i denti.
0: Bravo. Ciao, per me è generale. Uno spazzolino.
4: Ciao R101, per me è lo spazzolino da denti. Alessandra da Pavia.
1: Ciao Alessandra, ciao.
5: L'oggetto misterioso è lo spazzolino da denti.
1: Ed è proprio lo spazzolino da denti l'oggetto che stavamo cercando. Bravi tutti, in particolare coloro che hanno indovinato, per ritirare l'ambito premio, la pacca sulla spalla firmata R101. Magari ci infiliamo anche una penna. Siamo stati ispirati dal nostro amico Mattia questa sera. Largo Donegani 1 Milano. Buona serata con l'ultimo singolo di Harry Styles, American Girls.
6: Enjoy the music.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a...
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Amici, sono tantissimi modi per ascoltarci in TV, in radio, sul vostro smartphone scaricando l'app, ma anche sul nostro sito, anche per le ultime news. www.r101.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
9: 1, 2, 3!
10: Team, battiti! Life Spring!
11: Grazie Ferrara!
12: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
13: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: E ora la sfida finale! Cocktail!
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione!
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate!
20: Crociera all'inclusive con Costa!
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
22: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
23: La canzone che... stare bene.
2: Un quarto d'ora a mezzanotte su R101, la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente anche in questo appuntamento siete voi ad aver scelto il brano che stiamo per ascoltare. Sentiamo quindi.
24: Sono Paolo da Brescia.
2: Sì,
24: la canzone che farebbe star bene stasera è No Matter di Jack Reddix. Grazie, ciao, buona serata.
25: You know,
0: I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

No Matter, Jack Reddix, questa è la canzone che ci fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo lunedì sera di Stories su R101. Amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quello che sarà il brano che ascolteremo, che ci farà iniziare la giornata con il piede giusto. Per domani sera invece, già lo diciamo con grande anticipo, verso le 21.45 la canzone che ti fa stare bene diventa uno spaccato di quella che è la scena hip hop R&B degli anni 90 o comunque dei primi anni del 2000. Se avete una canzone proprio che riguarda quel mondo, quel genere, chiedetela al 331 80 90 101 e domani verso le 21.45 potreste essere accontentati. Ovviamente metteremo anche un po' un accento su quelle che sono quelle canzoni, le classiche curiosità, aneddoti. Comunque vi aspetto domani sera nelle Stories per scoprire anche quale sarà la canzone hip hop R&B che ci farà stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma su R101, Jamaican.

con Fulminacci che chiude questo lunedì sera di Stories qui su R101. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Decisiest, Davide Cisini che ci ha accompagnato in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani, sempre qui martedì dalle 20 nelle Stories di R101 per trascorrere quella che si spera sarà un'altra bella serata. Amici, vi auguro un buon proseguimento e noi appunto ci ritroviamo domani dalle 20. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione statunitense Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Già transitati due mercantili americani, secondo fonti militari USA, ma Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Zelensky replica: il nostro cessate il fuoco il 5-6 maggio. La missione di Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Confermata l'udienza di giovedì dal Papa, il segretario di Stato americano proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump. Il delitto di Garlasco davanti ai PM di Pavia: non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Mercoledì 6 maggio i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Convocate oggi, martedì, dai magistrati invece le gemelle Stefania e Paola Cappa. Attese migliaia di persone alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi, i tifosi dell'ex pilota di Formula 1, 59 anni, atleta simbolo del paralimpismo. Un maxi schermo nel Prato della Valle per tutti quelli che non riusciranno a entrare in chiesa. Calcio: la 35esima di Serie A si chiude con la netta vittoria della Roma sulla Fiorentina, 4-0 all'Olimpico. I giallorossi tengono vivo il sogno Champions a un punto dal quarto posto della Juve. La Lazio a Cremona batte i padroni di casa 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore: cielo parzialmente nuvoloso con spazio anche per temporanee schiarite all'estremo sud e in Sicilia, molto nuvoloso coperto nel resto d'Italia con piogge sparse al nord e su regioni centrali tirreniche, Marche, Campania e Sardegna, possibili rovesci e temporali anche in Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Temperature massime in calo al centro-nord e in Sardegna, in maniera più marcata al nord-est. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: R101, enjoy the music.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone, scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
5: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: La canzone che... la canzone che... la canzone che ti fa stare... ti fa stare bene!
2: Su R101.
6: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

Enjoy the music.